0: Caffè Corretto.
1: Eccoci tornati, 8.53 in punto, io sono Alessandra Dagas e bentornati su Caffè Corretto. Torniamo a parlare di un tema che riguarda davvero tutti i cittadini, specialmente i cittadini di Cagliari, quelli di oggi, la Tari, e più in generale il servizio di gestione dei rifiuti. Nei giorni scorsi il Comune di Cagliari ha appunto presentato il nuovo piano economico finanziario e ha annunciato anche una riduzione delle tariffe per le famiglie. Ma cosa cambia concretamente? Come si spiega questa diminuzione? Ne parliamo oggi qui in studio con l'assessore all'ecologia urbana Luisa Giulio Marassi, che mi ha appena raggiunto in studio. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei di essere qui con noi. Insomma, anticipavamo la nuova raccolta dei rifiuti, tariffe in discesa, come si spiega tutto questo?
2: Allora, si spiega col fatto che ieri abbiamo presentato in Consiglio Comunale il nuovo piano economico finanziario quadriennale, il primo PEF della Giunta Zedda, che è un documento contabile programmatorio che contiene i costi del servizio di igiene urbana. È un documento fondamentale che serve a determinare anche la tariffa che poi deve essere pagata dai cittadini e dalle cittadine. È stato molto importante presentare questo documento obbligatorio, regolato da ARERA, è un documento molto tecnico per il quale occorre rispettare una serie di parametri e requisiti, dei fogli di calcolo che vengono forniti direttamente dall'autorità, ma è anche un documento fortemente politico perché riassume quello che è il contenuto del servizio di igiene urbana. Ricordiamo, un servizio anzitutto che contiene al suo interno moltissimi servizi compresi nel prezzo che vengono svolti a favore appunto della cittadinanza, quindi non soltanto il servizio di raccolta differenziata ma anche una serie di servizi collaterali molto importanti che la nostra città offre, quale il ritiro degli ingombranti a domicilio, la corriera ecologica per le attività di ristorazione del centro storico, le ecoisole di quartiere, un ritiro degli abbandoni particolarmente frequente e rapido, e insomma tutta una serie di altri servizi che sono appunto compresi nel nostro servizio. Tra l'altro è stata l'occasione anche per presentare quelle che saranno le novità, novità.
1: Quali sono?
2: Le prossime novità sono la più importante è quella che stiamo per iniziare, proprio il nuovo servizio, il nuovo appalto. L'aggiudicazione definitiva ormai c'è stata, il 1° di ottobre consegneremo il cantiere all'aggiudicatario, al raggruppamento di imprese aggiudicatario, che è un nuovo soggetto giuridico, e dovremo andare a regime con il nuovo servizio ad aprile del 2027. Un servizio che ha molte novità positive e migliorative per quanto riguarda proprio i servizi alla cittadinanza. In particolare abbiamo previsto l'inserimento in via ordinaria del lavaggio dei marciapiedi, che era un'azione che nel precedente appalto non era presente, molto importante proprio per garantire il decoro della città. Una intensificazione molto importante del servizio di spazzamento e svuotamento dei cestini e poi insomma tante altre novità, una delle quali però incide moltissimo anche sul discorso della Tari, e poi vedremo perché.
1: Ecco, è lì che volevo arrivare.
2: Esatto, perché cosa succederà? In avvio del nuovo appalto, la prima azione che dovrà fare l'amministrazione congiuntamente all'impresa sarà quella di fare il nuovo censimento delle utenze. Quindi ripartiremo in un certo senso da zero, nuovo censimento di tutta la cittadinanza, nuova consegna dei nuovi mastelli, e questa azione è molto importante perché? Perché ci consentirà di far emergere anche, diciamo, quella parte quei cosiddetti utenti fantasma che ancora appunto non sono regolarmente iscritti alla Tari. E quindi un'azione veramente importante e decisiva anche in punto di contrasto all'evasione e di recupero dei crediti. Questo, diciamo, che è uno degli elementi che prevediamo appunto che porti anche ristoro alle casse comunali, tant'è vero che già nel corso di questi due anni questa azione ha portato dei risultati di natura economica al comune. Benissimo. E ci ha consentito anche per quest'anno di contenere la Tari per i cittadini.
1: È il secondo anno di fila, giusto, che la Tari subisce, diciamo, questa questa, diciamo, decrescita di costi, la possiamo così definire?
2: Assolutamente sì, è il secondo anno di fila. Il primo anno, nel 2024, non abbiamo potuto incidere sulla Tari perché le tariffe dovevano essere approvate entro aprile e la nostra giunta si è insediata a luglio. L'anno scorso siamo riusciti a intervenire, l'abbiamo non solo contenuta ma l'abbiamo ridotta per tutte le utenze non domestiche, quindi una misura politica importante a favore proprio delle famiglie, e anche quest'anno, nonostante ovviamente il costo del servizio sia destinato a salire, diciamo in maniera automatica, quasi fisiologica, perché automaticamente, come sale il costo della vita, salgono i costi di tutti i servizi e quindi il costo anche del servizio di igiene urbana è destinato automaticamente a salire. Come scelta politica fortissima di questa, della nostra giunta, abbiamo deciso comunque, avendo la possibilità, avendo le risorse, di ridurre anche quest'anno la Tari delle utenze domestiche, quindi delle famiglie.
1: Abbiamo un ordine numerico all'incirca di quanto sono state ridotte?
2: Allora, la percentuale dovrebbe essere intorno al 12%. Okay. Siamo intervenuti utilizzando le risorse presenti appunto nel nostro bilancio. Da una parte godiamo di un contributo di 3 milioni di euro per 3 anni da parte della Regione Sardegna, che serve a sostenere la città di Cagliari in qualità di capoluogo di regione in tutti quei servizi che deve fornire a tutte quelle persone, a tutti quegli utenti che ogni giorno si recano a Cagliari per studiare, per lavorare, per curarsi. Quindi un contributo assolutamente fondamentale. Perché, ripeto, la città di Cagliari non offre il servizio di igiene urbana solo per i propri 150.000 residenti, ma lo offre per una popolazione che è talvolta addirittura quadruplicata quotidianamente. Caspita. Mentre il costo del servizio per legge deve essere ripartito solo per i cittadini residenti. Quindi proprio al fine

cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: 9.09, bentornati su Caffè Corretto, ultimo ospite della nostra giornata, Rita Valebella, la sindaca di Stintino, che ci presenterà Aspettando Calici di Stelle. Sennori incontra Stintino, l'evento che dal 24 luglio sul lungomare Colombo di Stintino celebrerà vino, enogastronomia, tradizioni del territorio. A raccontarci il significato di questo bellissimo evento la sindaca. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Beh, per noi questo è un'occasione per parlare ai nostri turisti della nostra terra, la Sardegna, e noi comuni balneari, e Stintino è sicuramente fra quelli che ha accolto questo principio, che siamo la vetrina della Sardegna, quindi i nostri turisti devono poter conoscere i nostri prodotti. Sennori ha accolto l'invito di fare questo e io sono convinta che dovremmo farlo con tutti i comuni che hanno voglia di farlo. Questo è importantissimo per noi perché, ripeto, si tratta di un'unica destinazione turistica. La Sardegna è una e noi dobbiamo fare in modo che i nostri turisti la conoscano. Sennori è un comune che si affaccia sul Golfo della Sinara, che ha avuto la sensibilità, l'intelligenza di porsi con questa chiave di lettura, e noi siamo felici di poter collaborare con questo comune amico. Tra l'altro è nell'unione dei comuni del nord Sardegna insieme agli altri 7 comuni, e quindi io sono veramente contenta di poter dare corso a questa lettura, no, del turismo che deve godere dei prodotti della nostra terra. Quindi sono veramente contenta di poterlo fare e sono felice se lo rifaremo anche con altri comuni. Questo è il mio modo di leggere il fenomeno. Sono veramente contenta.
1: Quindi sì. Insomma, fare rete per promuovere la Sardegna come unica meta turistica, i comuni,
2: comuni
1: sul litorale opposto a quello di Cagliari, insomma quello di Sennori e Stintino, lo fanno insieme con un gemellaggio, con una rete. Cosa vedremo, cosa animerà la serata del 24 luglio?
2: Beh, ci saranno vini, ci sarà enogastronomia, ci sarà musica, ci sarà accoglienza, ci sarà racconto anche del territorio. Chiaramente Stintino è la vetrina, quindi si parlerà, è implicito che parleremo di Stintino, ma di Stintino amico dei comuni limitrofi. Questa è la bellezza, no? La bellezza dello scambio e della possibilità di parlare al turista della nostra terra. E io spero davvero che altri comuni possano chiedere questo, e noi accoglieremo sicuramente questa chiave di lettura. È importantissimo per me fare questo. Noi siamo veramente aperti e convinti che questo è il modo di fare turismo in maniera intelligente, in maniera inclusiva, no? Quindi questo, certo, è quello che io, quindi questo, certo, è quello che io penso. E quindi cosa dirle? Sono convinta che sarà una bellissima serata, che sarà un modo per stare insieme all'insegna della Sardegna, in questo momento di Sennori ovviamente, ma Sennori non solo, Sennori, Sardegna, per me è questa la chiave di lettura. E cosa dirle, abbiamo già sperimentato in piccolo, è stato un gran successo, loro sono bravissimi, c'è una grande amicizia, chiaramente amica, io sono personalmente amica del sindaco di Sennori, c'è un bellissimo rapporto, e lo sono anche di altri sindaci che spero abbiano la voglia e la capacità di organizzare cose simili. Mi piacerebbe fare una grande festa della Sardegna a Stintino, dove i turisti possano vedere, certo non tutti i comuni, siamo 377 tutti insieme, no, però
1: sarebbe,
2: insomma,
1: sarebbe complicato, piccole...
2: sì, però grazie. È questo il mio modo di leggere il fare turismo.
1: Grazie,
2: esperienziale,
1: mille.
2: Vivo.
1: Assolutamente, niente. Sì. Grazie mille sindaca, grazie davvero. Quindi un appello a tutti i comuni della Sardegna, riunitevi per fare turismo. Grazie ancora sindaca, a più tardi.
2: Arrivederci.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: 9:20 ancora su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragasi in regia come Fabio Leoni. Insomma, torniamo tra poco con l'ultima parte della nostra puntata dedicata agli aggiornamenti dell'unionesarda.it. A tra poco.

0: Irama Cabana. E con questo inauguriamo il nuovo blocco, anzi l'ultimo blocco della nostra trasmissione con Caffè Corretto. Eccoci, ci ha raggiunto qui con noi anche il nostro direttore Emanuele Dissi. Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandra, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto. Beh, c'è la cronaca, come hai già detto nel corso di Caffè Corretto, c'è la cronaca in apertura di unionesalda.it con l'ennesima tragedia della strada, con un rumeno che risiedeva a Olbia, che è imboccato contromano la D131DCN in un tratto dove sono in corso dei lavori. Ecco, su questo poi ci soffermeremo nel corso della giornata, perché quello è un tratto di strada veramente complicato, con delle New Jersey che delimitano moltissimo lo spazio carrabile. Ecco, quindi c'è un morto, è andato a scontrarsi contro il cemento spartitraffico, e poi viaggiava con lui un bimbo di 10 anni che è in gravi condizioni. Poi l'incendio all'ospedale Brozzo, come raccontavi, lo ricordiamo per chi non fosse in ascolto in quel momento: ho preso fuoco un macchinario all'esterno del più grande ospedale della Sardegna, più o meno alla testa del pronto soccorso, tant'è che a causa del fumo precauzionalmente sono stati evacuati i locali. La situazione poi è tornata sotto controllo, ma ci sono stati comunque momenti di panico. Stiamo cercando di capire quali possano essere le cause. Potrebbe trattarsi di un processo di autocombustione, visto che anche la notte a Cagliari ormai ci sono più di 30 gradi e poi accumuli calore sino a 50 gradi in una zona come quella, e quindi comprensibile che poi ci siano di questi fenomeni. Meno comprensibile, Alessandra, invece, meno giustificabile, meglio, quello che continua a succedere da più parti in Sardegna, perché ci sono tanti incendi che sono accidentali, ce ne sono altri che sono frutto della disattenzione o dell'imbecillità di noi sardi, altri invece che sono armati dalla mano di delinquenti che non si riesce mai a punire come dovrebbero. Il governo è impegnato in tante cose, non voglio essere superficiale, però non si riesce ancora a inasprire le pene in Italia per incendio doloso. Io da tempo sostengo che chi viene condannato in terzo grado di giudizio della serie, e ho le prove certe che sia stato lui, e che magari ha devastato campagne, ha causato la morte di persone o anche semplicemente la morte di animali, debba essere condannato all'ergastolo. Io questo lo vado sostenendo da tempo. Ho 30 anni, l'ergastolo equivale a un omicidio a tutti gli effetti, perché tu stai ammazzando la terra che ti ha messo al mondo, quindi per me è un omicidio. Ma questo discorso indigna un po' tutti. Adesso magari qualcuno che ci ascolta dice: è vero, ha ragione, poi ce lo dimentichiamo anche noi. Poi passa l'ennesima estate dove abbiamo devastato la Sardegna piuttosto che il Piemonte, la Lombardia, la Campania, la Spagna. Ecco, ci sono incendi ovunque, che capisco le cause naturali, non capisco chi va lì invece.
0: Inaccettabile.
1: Deliberatamente a distruggere la nostra Sardegna. Approfitto della tua disponibilità, Alessandra, per ricordare che domani con l'Unione Sarda c'è una bella iniziativa, c'è una guida per quelli come me che hanno un inglese un po' alla Tarzan. Quindi la possibilità con questa guida che offriamo insieme al all'Unione Sarda e al Sole 24 ore,
0: sì.
1: La guida impara facilmente l'inglese, costa un euro, e se domani andate in edicola a chiedere l'Unione vi verrà regalato il Sole 24 ore. Viceversa, se c'è un turista che magari è in Sardegna e sa far di conto e quindi va a comprare il Sole, gli regaleranno l'Unione, con un euro ti porti via questa guida praticissima che poi continuerà nelle prossime settimane.
0: Che meraviglia, grazie.
1: Fatto un piccolo spot, ti ringrazio.
0: Grazie a lei, grazie a te. Bene, per questa giornata è tutto, per questa puntata di Caffè Corretto è tutto, con la promessa ancora una volta di risentirci alle 12.30 con Mariangela Lampis alla Strambata, e noi ci vediamo domani a Caffè Corretto. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 2:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini,

contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sono le 2:58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerencia de Sos Barones.

0: grazie, grazie mille.
1: Nel settembre del 2023 Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Saerenzia de sos Barones.
2: Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Cugioni, abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candubolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Andando a Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: particolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: La Strambata con voi questa mattina, mercoledì 22 luglio, in regia c'è Manuel Cozzolino. Apriamo parlando del fronte degli incendi, dell'emergenza dell'isola che brucia e di una macchina antincendio che lavora incessantemente. Abbiamo avuto modo di documentare ieri come ha funzionato appunto la macchina nei territori di Villa Sor, di Villa Cidro, le fiamme e la loro corsa a danneggiare anche le aziende agricole. È stata chiusa la strada statale per diverse ore per un tratto di circa 4 chilometri. Fa parte della compagnia Barracellare, l'abbiamo di Villa Sor, l'abbiamo vista ieri al lavoro, anzi è stato diciamo il suo battesimo del fuoco, Sofia Pistis, che è un piacere davvero avere qua con noi in un'altra veste, Sofia, però per parlare di quello che tu hai fatto. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora Sofia, per chi non lo sapesse, per chi si fosse messo in ascolto adesso, sì, qual è il tuo ruolo? Tu fai parte della compagnia Barracellare
3: di Villa Sor.
2: E hai quanti anni?
3: 21.
2: 21 anni, giovane, giovanissima. Studi scienze agrarie
3: a Sassari, e quindi, sì, all'Università di Sassari.
2: E quindi un percorso di studio che ovviamente è legato anche, esatto, alla tutela del territorio. Sì. Veniamo alla giornata di ieri, Sofia, poi ovviamente siamo curiosissimi di sapere tutto di quello che tu hai fatto, che cosa ti sta portando, perché sei molto giovane e il tuo pomeriggio, diversamente da molte coetanee, anche se alcune tue amiche fanno sempre parte della,
3: sì,
2: compagnia,
3: esatto,
2: e poi ne parleremo, e molte tue coetanee di certo non sono in mezzo alle sterpaglie, in mezzo al fuoco, sopra le loro teste non volano gli elicotteri e i Canadair, e tu eri in primissima linea proprio ieri a tutela non solo del territorio ma anche delle persone appunto che si trovano nelle zone, in quel caso circondate e assalite dal fuoco. Veniamo a ieri, qual era la situazione? Stamattina tutto a posto?
3: Tutto
2: sotto controllo?
3: Sì, sì, sì. Allora, ieri diciamo che abbiamo avuto la prima chiamata verso l'una. Quindi io letteralmente
2: tu dove ti trovavi?
3: Ero a casa. Sì, mi stavo sedendo a pranzo letteralmente. Diciamo arriva una chiamata dal COP Cagliari e diciamo che siccome è ogni anno un punto critico, quindi ci siamo subito fiondati sul posto perché
2: hanno già fatto riferimento a quella zona che tra l'altro è vicina a una, alla,
3: esatto,
2: Pineta, che è il gioiello del territorio di Villa
3: Sor. È vicino anche all'azienda Agris ente regionale, quindi diciamo che era importante diciamo andare a monitorare subito la situazione per evitare stragi ulteriori. Quando siamo arrivati c'erano già delle squadre lavorando. Diciamo che siamo riusciti a

0: Quindi abbiamo subito visto che la situazione era critica, perché da soli non ce l'avremmo fatta a spegnerlo, quindi abbiamo subito chiamato rinforzi e diciamo che abbiamo iniziato a operare diciamo, da bloccare subito quella zona. Da soli non
1: Dove
0: ci.
1: c'è la tenuta dell'Agris, anche tra l'altro, sul fronte
0: Sì,
1: sinistro.
0: esatto. Fortunatamente il
1: Per chi non lo
0: vento.
1: sapesse, in direzione Villa Cidro, arrivando da Villasor, stiamo parlando della strada statale 196, appunto sulla sinistra c'è la parte della forestazione. Col salto sulla destra, in sostanza, le fiamme hanno andato a raggiungere quel lato dell'ippodromo,
0: Sì,
1: insomma,
0: esatto. Aziende,
1: di Villa
0: ippodromo.
1: Cidro e aziende
0: Sì,
1: agricole.
0: esatto.
1: Prego, Sofia.
0: Esatto, una volta quindi iniziato a operare, diciamo che era abbastanza faticoso perché io dovevo guidare il mezzo, riuscire ad aiutare comunque il mio collega, che tra l'altro è mio padre, il capitano dei
1: Poi
0: Baracelli.
1: parleremo di questa ereditarietà, diciamo, di
0: Esatto,
1: un'attitudine.
0: dovevo riuscire ad aiutare pure lui perché comunque lui doveva sia spegnere il fuoco sia controllare la manichetta che in condizioni estreme, magari se tu sei un po' distratto si impiglia su un ramo bruciato, quindi bisogna avere 10.000 occhi su quando si fa questo lavoro.
1: Adesso invece orecchie per un po' di musica, ti chiederemo anche qual è la tua musica preferita, intanto
0: Bene.
1: ascoltiamo Manu Chao.

È ancora con noi la strambata, in regia c'è il nostro Manuel Cuzzolino, Sofia Pistis, 21enne di Villa Sor, studentessa di scienze agricole.

0: funerarie Barracella, reduce dal battesimo del fuoco nella giornata sì. di ieri. Sofia, che percorso hai fatto per arrivare alla preparazione anche di ieri? Perché abbiamo visto, c'eravamo. L'abbiamo sì. raccontato anche per il TG di Vidolina, abbiamo visto la tua freddezza, tu eri alla guida, non spericolata, però una guida ferma e una guida assolutamente controllata. Devi avere a che fare anche con gli altri colleghi, come dicevi appunto, che fanno parte della macchina antincendio, ci sono dei veterani, c'erano ad esempio anche gli operatori del Super Puma, l'equipaggio, a un certo punto avete collaborato in maniera molto, molto stretta. Allora, passo indietro, il percorso che ti ha portata fino a qua, abbiamo fatto riferimento a tuo babbo.
1: Sì, allora io sono entrata nella compagnia Barracellare circa 2-3 anni fa, sono entrata effettiva, quindi vuol dire col giuramento, e poi diciamo ho iniziato la mia campagna di servizio per il controllo del territorio di Villa Sor. E poi grazie sempre alla compagnia quest'anno ho potuto fare il corso dell'antincendio in collaborazione con la forestale ho fatto diciamo delle lezioni
0: in presenza
1: esatto, con un esame, e poi abbiamo fatto delle prove pratiche, quindi siamo proprio andati abbiamo fatto una simulazione di incendio, abbiamo cercato di capire e ci hanno insegnato come lavorare al meglio in queste situazioni, anche perché sono delle situazioni delicate, quindi non bisogna mai farsi prendere dal panico. E una volta rilasciato quindi l'attestato, finalmente ieri ho potuto finalmente.
0: Beh, chiaro, compatibile, hai detto, sì, abbiamo
1: Nel
0: fatto
1: senso,
0: un buon lavoro, abbiamo
1: esatto, per il,
0: la
1: per
0: premessa,
1: il...
0: chiaro, si parla di una situazione drammatica.
1: Esatto, ho potuto aiutare i miei colleghi. Diciamo che l'inizio è stato abbastanza traumatico, infatti mi hanno dato la responsabilità della guida, che non è da togliere al resto, anche perché è importante avere sintonia in quelle condizioni, perché avendo il motorino di avviamento per far uscire l'acqua fa tanto rumore, quindi anche comunicare quando c'è caos, quando c'è comunque una situazione del genere, è abbastanza difficile. Quindi diciamo che all'inizio ero un po' non in ansia, magari un po' preoccupata, magari avere paura di non riuscire ad aiutare al meglio, comunque però abbiamo trovato subito coordinazione con il mio collega, quindi per fortuna siamo riusciti a collaborare al meglio.
0: Hai arginato l'ansia, tra l'altro hai dovuto guidare in un terreno che era impervio, perché da una parte hai percorso le strade che erano praticamente lambite sì. dalle fiamme ed erano le strade asfaltate, dall'altra invece c'erano anche i terreni di campagna.
1: Tanti ostacoli, recinzioni, perché comunque l'incendio è entrato nelle aziende agricole, quindi dove c'era del bestiame, quindi c'erano delle recinzioni, dei paletti, quindi era molto difficoltoso anche guidare in quella situazione.
0: Dal punto di vista emotivo c'è stato anche uno scambio con le persone che stavano vivendo dei momenti di paura, però Sofia, facciamo così, resta ancora con noi, perché abbiamo ancora talmente tante domande da rivolgerti che insomma ti chiediamo di soffermarti ancora qua nei nostri studi. Noi torniamo fra pochissimo.
1: Va bene.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
5: Radiolina Estate.
2: La strambata.
0: Ancora insieme la strambata da unionesarda.it, la notizia che ci riporta ai roghi di ieri a Villa Cidro, a Villa Sol, l'incendio fa paura, leggiamo, interviene mezza flotta aerea, statali chiuse per ore. Abbiamo che è intervenuta insieme agli altri componenti della macchina antincendio proprio ieri, ma ci ha raggiunto in studio Sofia Pistis, 21 anni, della compagnia baracellare di Villa Sol, ben ritrovata ancora perché si fosse messo in collegamento proprio in questi istanti. Sofia, è stata una giornata intensa, ma adesso parliamo del tuo percorso, perché tu hai 21 anni, sei una barracella. Quando hai deciso di fare parte della compagnia di cui tuo babbo, insomma, è una componente essenziale, vitale e centrale?
1: Allora, diciamo che io ho sempre avuto una passione, diciamo, per la campagna, l'agricoltura, diciamo, tutto quello che è collegato, quindi grazie, diciamo, anche a mio padre, soprattutto perché mi ha fatto, diciamo, appassionare a ciò che faceva, quindi andare a controllare il territorio, preservare, abbiamo anche fatto vari salvataggi di animali selvatici magari feriti da dalle linee elettriche, per esempio, quindi diciamo che è un ambiente anche piacevole, e soprattutto quando si fa qualcosa di piacevole, quindi che ti piace,
0: e che ha un ruolo sociale molto importante, esatto, perché a tutela del territorio e anche delle persone,
1: esatto, quindi è sempre un piacere rendersi disponibile soprattutto per preservare la nostra terra.
0: Al punto che il tuo percorso di studi è diventato, sì, proprio quello.
1: Sì, esatto.
0: In cosa ti sei diplomata?
1: Sono diplomata all'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Elmas.
0: Insomma, quindi proprio una strada ultra segnata, sì, fin da giovanissima.
1: Tra l'altro è una scelta che farei altre mille volte, perché mi è piaciuto tantissimo, proprio io andavo a scuola con piacere perché mi piaceva l'ambiente che c'era, ciò che comunque ci proponeva la scuola, abbiamo fatto tanti viaggi Erasmus, quindi è stato veramente un percorso bellissimo che poi mi ha portato comunque a continuare, e quindi ho scelto poi di iscrivermi all'Università di Sassari in Scienze Agrarie, e sono quindi al terzo anno di studi, e speriamo comunque di terminare al più presto, e poi continuerò comunque con la magistrale perché è un ramo molto, molto interessante, molto, diciamo, mi piace.
0: Quali sono i tuoi orizzonti? Cosa sogni al di là del caschetto rosso che ti abbiamo visto indossare ieri?
1: Sicuramente sogno di continuare, diciamo, di continuare l'azienda di famiglia, grazie al sostegno sicuramente della mia famiglia immancabile, di mio fratello, di tutti.
0: Quindi, e salutiamo mamma, papà, tuo fratello Antonio.
1: Sì, spero di continuare, magari di innovare anche l'azienda che si trova comunque a Villa Sor, e magari, chi lo sa, anche trovare qualcosa, qualche lavoro attinente a comunque a ciò che sto facendo, perché comunque è sempre meglio comunque studiare, rinnovare e cercare di aiutare l'agricoltura che
0: ha bisogno di figure come la tua, sì, perché lo sviluppo degli incendi è legato anche all'abbandono,
1: sì,
0: ad esempio delle campagne.
1: Delle campagne, all'abbandono dei terreni. Parlo di Villa Sor, comunque ci sono c'è pochissimo ricambio generazionale, pochissimo. Quindi è importante comunque magari dare anche un buon esempio, perché è un peccato, comunque è un peccato.
0: Diciamo. E tu, insomma, fai tutto quello che è in tuo potere, tu e anche le tue amiche, e anche, lo,
1: sì,
0: possiamo dire, il tuo fidanzato.
1: Sì, esatto.
0: Perché anche loro, insomma,
1: anche lui,
0: hanno questa
1: attitudine. Sì, grazie comunque a... Comunque io raccontavo semplicemente alle mie amiche, e comunque loro si sono appassionate, hanno voluto osservare, e poi alla fine anche loro si sono iscritte nella compagnia, e anche loro comunque prestano servizio come me.
0: Quindi una squadra di amiche della compagnia, sì, una squadra di amiche barracelle. Come, sì, ami definirti? Non ti definisci, perché neanche ci pensi, sei,
1: no,
0: semplicemente un'operativa, non ti piacciono
1: non
0: le etichette.
1: Penso, sì, una vita abbastanza frenetica, però mi piace così.
0: Continua così, perché il tuo è davvero un grandissimo esempio di cui sei cosciente.
1: Grazie.
0: E speriamo di non rincontrarci in altri contesti negativi. Grazie infinite a Sofia Pistis. Non si dice buon lavoro, perché Vigili del Fuoco non si può dire buon lavoro, perché implica dover fronteggiare,
1: esatto,
0: degli incendi, e quindi buon tutto, buon futuro, soprattutto
1: grazie
0: a Sofia Pistis.
1: Grazie mille.

0: Il mercoledì su Radiolina la strambata, il Cagliari, scende la temperatura e sale il ritmo. Leggiamo dalle pagine sportive dell'Unione Sarda oggi la partenza dei rossoblù per Ponte di Legno, ma la partenza non solo dei rossoblù ma anche del nostro super team composto da Alberto Masu e Gianfranco Trudu. Vi seguiremo ovviamente su Videolina e anche su Radiolina. Alberto, come state? Dove siete? Il percorso è ancora in corso?
1: Sì, intanto buongiorno Maria.
0: Buongiorno a entrambi.
1: Siamo arrivati proprio ora, come direbbero quelli bravi, a Temù. Quindi abbiamo trovato una temperatura decisamente diversa rispetto a quella che abbiamo lasciato a Cagliari, perché quando siamo messi in viaggio intorno alle 6:30 ci dava già 31 gradi, qui ci sono 24 gradi. Venticello abbastanza fresco, una bella giornata di sole. Credo che sia proprio il clima ideale per accogliere il Cagliari e i tifosi che sono attesi qui in Val Camonica per questi 10 giorni di tiro dei rossoblù.
0: Cosa prevede la tabella di marcia oggi?
1: Allora, intanto il Cagliari si sta allenando, o meglio, si è allenato questa mattina da Seminello e nel pomeriggio poi partirà per Linate per poi raggiungere l'albergo, l'hotel il Blu Hotel Acquaseria a Ponte di Legno. Prima allenamento domani mattina, l'attesa della squadra dovrebbero arrivare intorno all'ora di cena, così ci dicevano, quindi domani mattina prima allenamento e poi domani pomeriggio c'è già la prima amichevole con la Sampdoria che è qui a Temù, Ponte di Legno. Infatti all'ingresso del paese ci sono gli striscioni sia per la Sampdoria che per il Cagliari. La Sampdoria giocherà l'amichevole di questo pomeriggio e poi dei domani e poi partirà per lasciando così il campo d'allenamento al Cagliari.
0: Tu Alberto ti collegherai ovviamente per le finestre sportive, la trasmissione che curerai, ci sarà Gianfranco Trudo appunto che è insieme a te, in studio invece Lele Casini, dacci le coordinate, ricordacelo.
1: Sì, intanto faremo chiaramente i collegamenti nel TG, alle 13, 19, 30, 19 20 e poi alle 19.30 tutti i giorni ci sarà il Cagliari in diretta speciale estate, speciale ritiro, con i collegamenti oggi dall'albergo. Magari sperando di incrociare l'arrivo dei rossoblù qui a Ponte di Legno e poi direttamente al campo domani col post partita, gli allenamenti eccetera, cercando di sentire anche un po' i protagonisti di questa stagione che sta iniziando praticamente oggi.
0: E daremo voce, Alberto, siamo davvero, davvero curiosi di seguirvi, ti auguriamo buon lavoro a te, a Gianfranco Trudu.
1: Grazie.
0: E ci sentiremo nei prossimi giorni. E
1: noi tanti cari saluti anche da Gianfranco.
0: Ricambiatissimo come sempre, buon lavoro ragazzi, ora noi ci fermiamo ma torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: giornata.
1: L'estate su Radiolina, ma è un'estate abbastanza tormentata su vari fronti. Abbiamo parlato di incendi poco fa e ora parliamo di blackout che stanno imperando in tutta la Sardegna. Nei giorni scorsi l'appello del sindaco di Decimo Puzzu, ci sono stati vari interventi, attività commerciali in seria difficoltà. Glielo chiediamo subito, quali sono gli aggiornamenti oggi? È con noi Antonino Munzi. Tu sindaco, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Abbiamo novità? Qualcosa sta migliorando?
2: Per oggi niente ancora, anche se devo dire che la corrente manca sempre di pomeriggio. Cioè è successo sempre così, da venerdì scorso, che è il primo giorno del blackout, che è mancata verso le 18 del pomeriggio, è rientrata verso le 24 della notte. Anzi le 4 del mattino, a dire la verità, le 4 del mattino, quindi tutta la notte. Voi immaginatevi tutte le attività, panifici, bar chiusi, discount, per non parlare poi delle attività di tipo non soltanto commerciale ma anche artigianale. Cioè stiamo attraversando un brutto periodo,
1: con delle perdite anche nel caso delle rivendite dei materiali deperibili sicuramente, perché cioè,
2: esatto. Il panificio che insiste nella zona dove

0: della corrente elettrica. Che cosa vuol dire mancare la corrente tutti i giorni? Perché sta avvenendo tutti i giorni. E poi sempre quello che mi dà fastidio, non fastidio, nel senso che manca sempre nello stesso posto. Il che vuol dire che loro hanno individuato il problema. L'Enel ha individuato il problema. Si sa che in quella cabina esiste un problema. È inutile che vengano tutti, un problema. È inutile che vengano tutti i giorni a rimetterla in funzione. Se non risolvono il problema, il guasto, il motivo per il quale manca la corrente, succederà sempre.
1: Tutto questo è legato. Prego, prego, sindaco.
0: Anche un'altra cosa, se loro hanno bisogno, io capisco anche che il periodo è quello che è il caldo, siamo a livelli eccezionali, allora dotate quella cabina che pensate che abbia questi problemi qui di un gruppo elettrogeno, come hanno fatto in altri posti.
1: Insomma, questo è il suo appello. Immagino l'abbia già comunicato in maniera chiara questa richiesta.
0: Guarda,
1: sia stata
0: palesata.
1: Io ho parlato
0: già un paio di volte con i funzionari dell'Enel. Anche se, mi dispiace dirlo, anche il sindaco viene mandato spesso e volentieri a fare la denuncia con il solito canale del 1515. E questo non va bene.
1: Sindaco, per adesso la ringraziamo, poi ovviamente ci aggiorneremo sperando che insomma questo pomeriggio non dobbiate fronteggiare un nuovo blackout. Prego, sì.
0: Io mi auguro che questa sera, questa notte possa, anche per i cittadini del Giuvopuzzo, che la possiamo trascorrere tranquilli.
1: Ve lo auguriamo, anche a tutti gli altri territori chiaramente che devono affrontare questi blackout continui che stanno creando tutta una serie di problemi. Ci aggiorneremo comunque, grazie per essere stato con noi, al sindaco di Giuvopuzzo, Antonino Munzi. Tu ora c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: sentirti mai più.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.

0: I bar che diventano aule di giustizia, il tema di Mario Roggero che sta infiammando tutta l'Italia. Ne parliamo con il Caffè Scorretto che oggi è firmato da Antonio Masala. Allora andiamo a sentire, mancava solo Musk.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 22 luglio 2026. Mancava solo Musk, a cura di Antonio Masala. Basta, un po' di silenzio. Certi drammi vanno obbligatoriamente raccontati e giustamente commentati, senza però superare il giusto limite, trascurare l'obiettività e il rispetto delle persone. Della vicenda che ha portato in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio dei rapinatori, si sono artatamente superati i toni nell'intento di annebbiare la sostanza per trovare l'ingiustizia nella giustizia. I social network esondano trascinando i fondi tossici dell'umana ignoranza, i bar sono aule di giustizia e la politica, come al solito, divisa e divisiva tra chi sta con la legge applicata dai giudici su volere dei parlamentari, ma disconosciuta quando c'è mezzo il tornaconto elettorale. Anche Musk, l'uomo più ricco del mondo, ha rinunciato al weekend su Marte per studiare il caso e sentenziare. Dovevano arrestare i giudici e il PM. Che il caso gli sia stato raccontato dal suo referente romano o da altri Italian Friends, questo signore ci mancava. Si sentiva la necessità dell'americano che tenta di contaminare le tre sentenze come l'antagonista nel romanzo di Fleming, Agente 007, Missione Goldfinger, la riserva aurea di Fort Knox. Siamo davvero una strana famiglia che vive in un bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Siamo quelli cantati da Gaber 40 anni fa. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, sono da Satterra Nostra.

0: Ancora sangue sulle strade dell'isola. La vittima è un uomo di cittadinanza ucraina di 34 anni, viaggiava con il figlio piccolo rimasto miracolosamente illeso. Avrebbe imboccato contromano la 131 di Scenia all'altezza di Budoni. Particolari naturalmente nel nostro telegiornale e nel nostro sito unionesarda.it. Il giorno dopo il violento incendio che ha colpito Villa Cidio inizia la conta dei danni. Lo hai raccontato anche tu, hai intervistato Sofia che è protagonista del nostro sommario. La sua testimonianza, Barracella di 21 anni che abbiamo sentito nella prima parte della strambata. La conta dei danni è molto ingente, aziende in ginocchio, campi devastati dalle fiamme. Tu l'hai vissuto ieri in diretta, sei stata la nostra inviata a Villa Cidro.
1: Assolutamente sì Simone, abbiamo un po' raccontato qual è il funzionamento della macchina antincendio, certi aspetti e certe cose le diamo per scontate, però poi vivere quei momenti concitati, il coordinamento fra le varie squadre, le squadre a terra, poi coloro che fanno parte del Super Puma che dicono che solo loro che seguono l'analisi del fuoco, in sostanza devono cercare di prevedere quale sarà il corso che prenderà il fuoco per andare a bloccare quella che loro definiscono la testa dell'incendio. Una volta che si individua la testa dell'incendio è più facile, però come sappiamo, ahimè, ci sono gli incendiari che appiccano il fuoco in più punti.
0: Purtroppo sì, è un'estate drammatica sul fronte degli incendi in Sardegna, un'altra estate drammatica. E poi buone notizie perché sarà riaperta nel fine settimana la 195, interrotta la strada 195, la cosiddetta Sulcitana, interrotta per lavori di messa in sicurezza dopo i danni provocati dal ciclone. Ha ripetuta la notte operai al lavoro per liberare il cantiere. Per noi c'era Maurizio Landi.
1: E anche idee in quel caso proposte. Simone, è stata un po' forzata la tabella di marcia, il cronoprogramma è stata anticipata, la riapertura che era prevista a fine luglio, il 30-31 luglio, invece poi anticipata al 24 luglio, insomma notizie che noi stiamo dando puntualmente.
0: Quindi questa è una buona notizia perché abbiamo seguito questa davvero sì. Il cantiere e tutti i disagi provocati dal cantiere. Idee proposte per trasformare il vecchio carcere sassarese di San Sebastiano in cittadella giudiziaria. Il concorso di progettazione sarà bandito a settembre. Questo era il nostro quarto titolo. E poi il Cagliari, ultimo allenamento questa mattina da Seminello per i rossoblù che nel pomeriggio saranno a Ponte di Legno per la seconda fase del ritiro. 30 sono i convocati. Per noi ci sarà Alberto Masu con l'operatore, con il nostro collega Gianfranco Trudu, Vigliorina, Radiorina, unionesarda.it, tutti a seguire ovviamente il ritiro. Iniziamo oggi 19:30 con la conduzione di Lele Casini.
1: E iniziamo oggi con Lele Casini che fra pochissimo sarà qua in studio, appunto parleremo dell'avvio di questo ritiro, della vera fase del ritiro per campionato del Cagliari. Grazie di cuore a Simona
0: Francisci. Buona giornata.

0: avvia a iniziare anche la settimana in studio per il nostro Lele che accompagnerà i nostri inviati Alberto Masu e Gianfranco Trudu. Lele,
1: buon pomeriggio.
0: Buongiorno, ben ritrovato Lele.
1: Sì, siamo pronti per il ritiro del Cagliari, prontissimi.
0: Esatto, prontissimi, ci siamo.
1: Faremo anche noi preparazione. inizia oggi, sono in partenza i giocatori del Cagliari, tutto lo staff tecnico, sì, tutto l'organizzazione per questa partenza per Ponte di Legno, dove inizia ufficialmente il ritiro rosso-blu sino al primo di agosto, poi trasferimento in Germania per l'amichevole contro l'Unione di Berlino e poi il ritorno in Sardegna per il trofeo Gigi Riva e per il primo impegno ufficiale con il Coppa Italia il 14 di agosto. Quindi questa è un po' la tabella di marcia, 30 i convocati. Non ci sono i giovani Gallea e Pintus che presumibilmente andranno in prestito, non c'è Cioci, anche lui per lui un'avventura magari in uno dei campionati minori per non perdere un altro anno, perché già l'anno scorso ha fatto il terzo portiere, praticamente non è stato mai utilizzato, e quindi questa è un po' la situazione. In ritiro non ci va la squadra definitiva, come ormai siamo abituati, ma in tutte le squadre è così, e poi piano piano capiremo giorno per giorno, anche grazie alla voce e al lavoro di Alberto Masula a Ponte di Legno, quali saranno le evoluzioni anche dal punto di vista del mercato.
0: Sarà ancora più interessante raccontare appunto il cantiere in corso che è in divenire. Le parole di Fabio Pisacane ieri, nessuna promessa, però dobbiamo sollevare l'asticella, Lele.
1: Lo sentiamo?
0: Lo sentiamo, sì, sentiamo. Perché Manuel Cozzolini è prontissimo.
1: Eccolo qua.
2: Bentrovati, è un piacere per me riniziare questa stagione. Sicuramente il mio compito non è difendere il passato, cercare di costruire il futuro del Cagliari. Come ho detto qualche mese fa, nel calcio si conosce un verbo, per cui conta quello che fai oggi, non è sicuramente un verbo al passato, questo ci deve tenere in piedi verticali per poter riniziare, ripartire sicuramente da una base diversa dall'anno scorso, dove c'erano zero idee e zero metodi, però ripeto, sarà la fame che poi determinerà tutto. Ma intanto sono contento perché abbiamo subito rimpiazzato.
0: Zero idee lo scorso anno, no idee, metodi. Insomma, no. È stato
1: le idee ce le aveva anche l'anno scorso.
0: Diciamo
1: che non c'erano sicurezze su quello che sarebbe stato poi comunque un campionato buono del Cagliari. Poi chi l'ha valutato un po' di meno, chi l'ha valutato un po' di più, però alla fine salvezza anticipata, un buon punteggio dal punto di vista della classifica e poi tante cosine che durante la stagione sono emerse anche al carattere nazionale sono state sottolineate da tutti, il fatto di aver impiegato molti italiani, molti giovani, aver avuto il coraggio di gettare nella mischia anche tanti ragazzi di primavera che guarda caso quest'anno faranno parte della rosa.
0: Si è parlato del Cagliari anche in riferimento agli azzurri, è chiaro che la luce di Palestra ha contribuito a far parlare dei rosso-blu. Lo so che non volevo infierire, non volevo farti del male.
1: No, il problema
0: non so
1: è che
0: se il tuo processo di rimozione di Palestra sia già arrivato a compimento.
1: No, però un bravissimo ragazzo, mi fa piacere che sia andato in Inghilterra, perché reputo che sia il campionato adatto a lui, secondo me. Poi ci sono tutte le dinamiche di mercato e poco mi interessa. Il fatto è questo, la curiosità è che Palestra è l'unico che si era sicuri che non sarebbe rimasto. Il problema è che non è stato ancora sostituito e quindi si sta cercando un sostituto su cui investire per la prossima stagione, a meno che non si arrivi a un usato sicuro, magari anche di un'età un po' superiore alla media, molto superiore, per far crescere magari qualche giovane. Questa potrebbe essere la soluzione del Cagliari.
0: Di questo e tanto, tantissimo altro si parlerà stasera, 19.30 Lele?
1: 19.30 in diretta su Radiolina, su Videolina, sul digitale terrestre, il caro
0: sì?
1: 10, com'è chiaramente ci sarà il direttore Emanuele Dessì e poi chiaramente il collegamento Alberto Masu
0: e comunque ci saremo noi a seguirvi davvero con attenzione. Grazie infinite Lele e buon lavoro.
3: La strambata su Radiolina.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Insieme su Radiolina, la nostra strambata, lo sguardo rivolto all'attualità e tutto quello che sta accadendo in Sardegna, in Italia, nel mondo. L'Unione Sarda.it, la notizia di apertura è dedicata alla tragedia di Solanas, l'addio commosso a Giuliano Ortu, un uomo buono e gran lavoratore. Questa appunto la notizia di apertura. Poi l'incidente, la serata con gli amici, la lite con la moglie e la strada contromano, i tragici minuti prima dello schianto a Budoni. Però c'è anche la musica che ci accompagna, Lady Gaga con Runaway.

0: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, lo dicevamo e abbiamo fatto riferimento ai vari incendi che stanno colpendo l'isola proprio in questi minuti. Chi dovesse passare sulla strada statale 554 si ritroverebbe davanti appunto a delle fiamme, un fumo nero appunto che è visibile dalla strada. Incendio nei pressi del ponte Emanuela Loi, non ci risulta che siano coinvolte le abitazioni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e dunque questo è uno dei fronti di intervento di oggi. Gli aggiornamenti costanti su Radiolina, sempre in diretta. È ora il momento del nostro spazio dedicato alle notizie, le curiosità forse, ma ce lo dice subito, ce lo racconta perché lui è sempre gelosissimo dei temi, il nostro Enzo Asuni, il nostro social media manager, ci rivela quelli che sono gli argomenti che affronta proprio così all'ultimo minuto. Enzo, ti abbiamo fatto correre stamattina, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela Lampis, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, innanzitutto ricordiamo, prima di parlare dell'argomento di oggi, giocheremo per regalare i biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia che si terrà alla Forte Arena il 1 agosto. Sarà il 1 agosto alle 21 a Santa Margherita di Pula e durante il corso di questo intervento radio regaleremo appunto questi due biglietti. Oggi parliamo di rumors, torniamo a febbraio 2027 Sanremo con Stefano De Martino, perché All Music Italia ha pubblicato la lista dei possibili big che prenderanno parte.
0: Qualcosa di concreto,
1: vabbè. Pubblicati da All Music Italia, quindi potremmo dire che qualcosa sicuramente ci prenderà, ecco. Facciamo la lista, potremmo trovare Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Anna l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, si era detta molto interessata non tanto alla vittoria del Festival di Sanremo quanto alla partecipazione all'Eurovision, probabilmente per estendere il suo pubblico a un pubblico appunto più internazionale. Poi seguono Blanco, California, che sarebbe...
0: California!
1: La conosci,
0: sì,
1: Maria
0: come
1: Andrea
0: cose!
1: Lampis. Brava, ma mi sorprendi! Brava, sì, perché ricordiamo che si sono separati sia nella vita che nella carriera e quindi lei... Perché stai ridendo?
0: Perché mi piacevano i brani e soprattutto quel gossip un pochettino ha suscitato il mio interesse.
1: Eh beh, dai,
0: mi piaceva
1: ci
0: l'idea
1: sta.
0: Di questa coppia che lavora insieme.
1: Però lei era troppo più brava di lui, eh?
0: Sì, lui è un po' uomo ombra. Un po' come sembrano la versione dei Jalis.
1: Però allora devi sapere, è vero, devi sapere che io questa lista non l'ho ancora letta tutta, quindi metti che c'è anche lui.
0: Lui della coppia dei
1: esatto, la sto leggendo adesso con te.
0: Guarda,
1: ho detto.
0: Potrei iniziare a televotare in quel caso. Ecco.
1: Poi abbiamo Clara,
0: sì.
1: Cleo, Coez, Cristina.
0: Ah, Coez, scusami,
1: Cristina D'Avena.
0: Cristina D'Avena,
1: io adorerei. Poi abbiamo Elodie.
0: Io sto volando con Cristina D'Avena, voliamo.
1: Beh, però non penso che canti una canzone di cartone, a meno che non canti una in anteprima per una produzione futura, chissà.
0: Però le cover, secondo me, una cover, l'angolo insomma dedicato ai vecchi successi con qualche collega cantante.
1: Anche perché lei ha fatto tre album in featuring con diversi cantanti, sì. Tutte le canzoni di cartone animati cantate appunto con i professionisti della musica italiana.
0: Qual è la tua preferita di Cristina?
1: Allora, io sono molto legato sicuramente a Mile Shiro perché giocava a pallavolo. Quindi mi piaceva molto Mile Shiro, poi mi piacevano anche le parti in cui cantava con Giorgio Vanni nei Pokémon, mi piaceva quasi Magia Johnny.
0: Sì, è vero, anche a me.
1: A te?
0: Ti ho fatto la domanda di cui
1: ma non sei risposta. Vabbè, il valzer del Mosserino.
0: No, assolutamente no. Dai, faccio anche io Mila Shiro. Sì, piaceva anche a me. Questi cattivi, gli allenamenti spietatissimi, insomma,
1: di,
0: che ancora
1: di
0: non
1: Mr. Diamond.
0: Dei segni. Invece, chi cantava Candy?
1: Ah, questo qui non lo so, sono troppo giovane per Candy.
0: Io sono ancora ancorato invece ai disagi legati alle figure maschili dei vari cartoni tipo Terence, appunto, in Candy.
1: Non l'ho mai visto,
0: hanno tracciato il futuro sentimentale di molte di noi. Infatti,
1: allora lo guarderò.
0: È la spiegazione a tante catastrofi sentimentali. Devi saperlo, ragazzi.
1: Vabbè, me lo guardo e poi ti faccio sapere il mio parere. Continuiamo, abbiamo poi Emma Marrone, ne avevamo già parlato, l'ex di Stefano De Martino, perché non portarla in gara?
0: Emma Nolde, perché di questo?
1: Esatto. Emma Nolde.
0: Chi è?
1: Non lo so, poi lo scopriamo. Fra Quintale, Fred De Palma, Gaia,
0: sì,
1: Julier, Kid Yugi, grandissimo. Poi abbiamo Madame, Mahmood, Nada, il ritorno,
0: no,
1: Niccolò Filippi. Sì. Niccolò Filippucci, che l'anno scorso ha vinto Sanremo Giovani, Nu Genea,
0: In Nugherea sono napoletani, sono preparata.
1: Grande,
0: sono preparatissima.
1: Mi batti.
0: Musica di ultra nicchia, sono dei grandi partenopei. Ascoltateli perché
1: molto,
0: meritano assai.
1: Piacciono molto a Manuel Cozzolino. Poi abbiamo Paola Turci, Sara Toscano, che io adoro, Settembre. Poi abbiamo i Tamango, che sono un gruppo di musica indie molto molto interessante. L'ho scoperto da poco perché Stefano De Martino è andato a vedere il concerto, quindi lo sto seguendo, sto guardando cosa fa. E probabilmente sono piaciute anche a lui. Oppure semplicemente All Music ha visto la stessa storia che ho visto io, ho ipotizzato che sia andato a vederli per quello. Poi abbiamo Tedua, The Colors e Tiziano Ferro, che non ha mai partecipato come concorrente a Sanremo, sarebbe la sua prima volta. Non c'è Fiorella Mannoia, perché Fiorella Mannoia sta nel tutto e per tutto per la Forte Arena il 1 agosto, quindi ho detto, poi mi rilasso, ecco. Fiorella Mannoia questa volta la Forte Arena farà un tributo a due grandissimi cantanti, Ivano Fossati e Fabrizio De André. Sarà un concerto totalmente dedicato ai grandi successi della musica italiana, appunto di questi due autori fondamentali per la nostra discografia. Radiolina regala i biglietti 1 agosto alle 21, Forte Arena Santa Margherita di Pula, 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Scrivete Fiorella per aggiudicarvi due biglietti, 340 87 15 015.
0: Facciamo il coro. Grazie di cuore Enzo, ci ritroviamo domani.
1: Sì,
0: perfetto, a domani. Grazie, saluti a tutti voi, saluti anche da Manuel Cozzolino in regia.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
4: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori è il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Terra e acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: Era Smoke Weeda dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: era tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Il gruppo degli Ichnos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Ha un andamento latino sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Ittirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Resta inconfondibile il sound dei Collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by CryGo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. E Emporium by CryGo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio. Come la birra Desperados in bottiglia da 33 cl a 99 centesimi. Il bagno doccia Neutro Roberts da 450 ml a 2,09 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
14: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dodicesima notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il superbombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
6: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
7: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
6: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta all'unico di sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
7: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al Regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
6: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: La famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Bari Sardo, omicidio nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo. La vittima è Simone Concas, 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe investito una ragazza di 22 anni per poi allontanarsi. Sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della giovane. Durante la lite è stato accoltellato a morte, indagano i carabinieri. Paura a Monserrato per un incendio scoppiato in una rivendita di pneumatici vicino alla statale 554. Dal deposito si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati a circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, da chiarire le cause del rogo. Politica. La Regione aumenta le risorse per la messa in sicurezza delle strade provinciali sarde. La Giunta ha stanziato altri 3,4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria che nell'isola supera i 6.000 chilometri. I fondi si aggiungono ai 70 milioni già previsti e saranno ripartiti tra città metropolitane e province. Viabilità. ITA Airways e Aeroitalia avviano la vendita dei voli in interlinea anche per la Sardegna. L'accordo permetterà di acquistare itinerari integrati verso Cagliari, Alghero e Olbia attraverso i canali ITA con collegamenti validi per la stagione estiva e invernale. L'obiettivo è rafforzare le connessioni da e per l'isola. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Comincia la seconda fase del ritiro del Cagliari, giunto ieri sera a Ponte di Legno Tonale in Val Camonica. Fabio Pisacane ha convocato 30 giocatori per il lavoro in altura, primo allenamento oggi previsto a Temù e poi le amichevoli contro Sampdoria e Modena. Dopo la tappa in Val Camonica, i rossoblù voleranno in Germania per il test internazionale con l'Union Berlino. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come i Tuck Crackers, vari tipi, a 1,99 €. L'olio di semi di mais, cuore, da un litro a 4,99 €. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger misti di bovino e suino a 89 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Oggi giovedì 23 luglio, sono le 8.08 e voi siete connessi ancora una volta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Dagas, qui come in regia il nostro Fabio Leoni, e diamo inizio a questa nuova giornata. Noi qui dagli studi già da prima mattina, voi invece dove siete, da dove ci ascoltate? Insomma, scriveteci al 340 87 15 015, siamo molto curiosi di leggere i vostri messaggi, ma iniziamo subito a dare uno sguardo alle prime notizie sui giornali di questa giornata, vedendo sia le prime pagine di giornali cartacei che i portali online. Io inizierei immediatamente dall'apertura dell'Unione Sarda.

Dall'home page appunto dell'Unione Sarda, che apre con il delitto di Bari Sardo, un omicidio a Bari Sardo. Un 19enne è stato ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza, ha fermato un minorenne. Il provvedimento è scattato nella notte. Il presunto assassino sarebbe il fratello della minorenne. Il fratello minorenne della giovane, scusate. Una vera tragedia che accomuna anche le prime pagine del giornale dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o in formato digitale se preferite sull'app Unione Digital, e anche della Nuova Sardegna. Quindi la cronaca in apertura dei giornali, una vera tragedia, lo ricordiamo, un 19enne ucciso a coltellate, morto per due coltellate, Simone Concas, la vittima, 19enne, Simone Concas, la vittima, 19enne di Bari Sardo, è stato ucciso ieri vicino agli impianti sportivi di Circillai. Poco prima il giovane aveva visto la ragazza di cui era invaghito insieme al fidanzato e la investita. La 22enne è ora ricoverata a Cagliari, il fratello e il fidanzato l'hanno poi inseguito fino all'epilogo mortale. A tarda sera i due erano ancora in caserma. Seguiremo chiaramente gli aggiornamenti nel corso della giornata per capirne di più e soprattutto sulla ricostruzione appunto di questo tragico avvenimento. E ancora una volta sulle prime pagine dei giornali torna chiaramente anche l'emergenza caldo, l'emergenza incendi. Anche ieri la Sardegna, la nostra isola, è stata devastata dalle fiamme. Una nuvola nera si è alzata sulla 554 nel pomeriggio di ieri. Grandi, gravi rallentamenti sulla statale 554 a causa proprio di questa fitta coltre di fumo che ha colpito dei campi, per poi avvicinarsi addirittura interessare una rivendita di pneumatici. Da qui appunto il colore così intenso che ha poi determinato grande disagio al traffico. Ma poche ore dopo un altro maxi rogo ha preso il via ad Arzachena, quindi fiamme su più fronti nell'isola, tanti i mezzi aerei mobilitati, una vera emergenza dovuta ancora una volta all'innalzamento delle temperature, la terza ondata di caldo che stiamo vivendo. Parleremo poi qui in studio con il meteorologo Alessandro Gallo, che ci spiegherà il perché di questa imperterrita ondata di caldo e quando e se riusciremo insomma a respirare ancora. Prevista, vi anticipo già, una nuova ondata per il mese di agosto. I meteorologi insomma ipotizzano che quella che stiamo vivendo ora non sia l'ultima dell'estate. E poi spuntano nuovi dettagli sulla tragedia dello schianto mortale a Budoni. La vittima, un 34enne, salvo il figlio di 9 anni, si era schiantato con la sua Passat contro le barriere di cemento armato a Budoni mentre viaggiava contromano sulla Olbia Nuoro. Il 34enne ucraino, che aveva appena litigato con la moglie, è morto sul colpo mentre si è salvato il figlio di 9 anni. Anche qui oggi il giornale dell'Unione Sarda a pagina 5 ricostruisce la vicenda appunto sulle ore prima del tragico incidente. Poi alcune novità sull'Unione Sarda che trovate oggi in edicola. Le vie dello shopping di Cagliari potrebbero trasformarsi, avranno l'ombreggio, ne parleremo più tardi nel corso dell'anno insieme. Ma ora spazio subito alla musica con On My Soul di Bruno Mars.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
6: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fontana Iri alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
7: Ma che ti davanti che ritmo ci sarà a teatro festival?
8: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
7: Baulado!
8: Albagiarra!
9: Sebastene!
7: 37 spettacoli!
9: 13 compagnie!
8: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
7: A ridere!
9: Piangere!
8: Allettare!
7: Urlare!
9: Cantare!
8: Recitare!
7: Con i Barbari Cinericoli!
10: www.barbaricinericoli.it
0: Caffè Corretto.
11: Eccoci qui, bentornati su Caffè Corretto, ancora con Alessandra Ragas e Fabio Leoni per parlare di notizie, informazione, insomma, annunciavamo le prime notizie del giorno, un caso di cronaca, una vera tragedia che ha ricoperto le pagine anche delle cronache nazionali, la morte di un ragazzo, un 19enne a Barisardo, investe una ragazza e poi viene ucciso a coltellate. Il presunto assassino di Simone Concas sarebbe il fratello minorenne della donna, insomma una vera tragedia che colpisce ancora una volta una città che si stava riprendendo, lo ricordiamo, la sera del 1 marzo del 2024 un altro grave omicidio aveva colpito la cittadina, insomma. Chiaramente nelle prossime ore seguiremo il caso, cercheremo di fornire sempre più aggiornamenti per ricostruire le ultime ore di vita di Simone Concas, 19 anni, di Barisardo. Ma ora spostiamoci ancora una volta, continuando la lettura del giornale dell'Unione Sarda. Lo ricordiamo, sulla prima pagina che trovate oggi in edicola o in formato digitale all'app Unione Digital, torna l'emergenza incendi e tornano anche gli schianti mortali sulle strade, troppi quelli che colpiscono la nostra isola. Sono più di 70 milioni le risorse per la messa in sicurezza delle strade per i troppi incidenti mortali sulle provinciali sarde. Lo sappiamo, un brutto record che detiene la nostra isola, e lo ricordiamo, oltre 70 milioni di euro le risorse per la loro messa in sicurezza. Ma ora vorrei spostarmi rapidamente su Cagliari, perché c'è una grande novità che interesserà la città, interesserà le vie dello shopping. Lo abbiamo accennato prima per chi era già connesso: un tetto di vele sopra le vie dello shopping. Potete vedere a pagina 16 dell'Unione Sarda una simulazione realizzata con intelligenza artificiale che ci permette di mostrarvi come saranno le vie dello shopping, queste grandi vele bianche che saranno installate, o questa perlomeno è la proposta del Consiglio Comunale, per ombreggiare le strade pedonali. Una bella proposta, vedremo, seguiremo poi

Sardegna, nella sua nuova villa di Porto Raffaele in Gallura, nel comune di Palau. Con il campione anche la fidanzata Laila, una coppia di amici e l'inseparabile cane Snoopy. Le pagine del giornale, a pagina 38, potete vedere i tanti scatti appunto realizzati dalla rivista Chi e alcune analisi di questa sua vacanza. E poi torniamo a la cronaca. Monserrato su plano auto in sosta nel mirino dei vandali, invece a Narbolia sesso in spiaggia, il caso fa discutere e a Nuoro va a fuoco il furgone di un imprenditore. Insomma, tanta la cronaca sulla prima pagina dell'Unione Sarda. L'avete già letto, l'avete già sfogliato? Come sta andando, come procede la vostra mattinata? Fatecelo sapere al 340 87 15 015. Noi torniamo tra poco. Ora vi lascio con Businessman di Dito nella piega. Business.

Eccoci qui, 8:25, tornati in diretta su Caffè Corretto. Prima di spostarci sui giornali nazionali voglio darvi un aggiornamento dell'ultimo minuto, comparirà a brevissimo anche sull'home page dell'unionesarda.it. Una tragedia nelle prime ore della mattina tra Quartucciu e Solanas, con un uomo morto e una donna ferita gravemente a causa di un'armada a fuoco tra le 5:30 e le 6 del mattino. L'uomo è stato colpito a Quartucciu, mentre la donna trasportata in gravi condizioni al Brozzu nella frazione di Solanas. Sul posto i carabinieri per le indagini e per ricostruire la vicenda. Tra le prime ipotesi potrebbe essere stata la stessa persona ad aver sparato a entrambi, ma seguiremo chiaramente la vicenda e vi daremo più aggiornamenti possibili nel corso della giornata. Ecco, ora spostiamoci rapidamente anche sui titoli dei giornali nazionali. Quali notizie aprono? Ancora una volta parliamo del caso sicurezza e giustizia dopo la morte di Abderrahim Fakir, il

0: 42enne morto a Bologna in manette, spuntano nuovi video durante la rianimazione, l'uomo era già in manette, quindi insomma ancora una volta tensioni tra maggioranza e opposizione per il caso Fakir, ma non solo, tornano tra le sulle cronache insomma del giornali nazionali anche il caso Roggero, a cui è stata negata la scarcerazione, e poi le chat di Del Mastro, ancora una volta negata la revisione. Insomma, sono questi i primi titoli di giornale, affiancati anche da il caso Salis, condannata a risarcire i collaboratori licenziati con 300.000 euro, e il caso senza precedenti dell'intelligenza artificiale che è riuscita ad hackerare un sito, dato forse preoccupante, un modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito, e poi chiaramente gli esteri, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, firmato il patto con Donald Trump, un accordo con Donald Trump. Lo si legge nel Corriere della Sera, nel taglio laterale, Trump ha firmato un accordo storico con l'Arabia Saudita che garantirà al paese un programma nucleare per scopi civili, ma che potrebbe anche aprire la strada all'arricchimento dell'uranio sul territorio del regno. Il nuovo patto, della durata prevista di 30 anni, ha un valore stimato di decine di miliardi di dollari. L'intesa firmata ieri è stata concepita per attribuire alla società statunitense un ruolo centrale nello sviluppo delle infrastrutture nucleari dell'Arabia Saudita, di fatto escludendo dall'affare altri concorrenti stranieri. E poi ancora, come vi accennavo, il film della morte di Fakir, così titola il Corriere della Sera. E poi sicurezza e giustizia, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, e poi Roggero, scarcerazione negata. Tornando appunto a Abderrahim Fakir, vedete anche un'immagine sul Corriere della Sera, l'uomo già in terra e confuso i minuti prima della tragedia. Domani ci sarà l'autopsia. E poi Repubblica, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E poi chiaramente foto notizia centrale, l'accordo tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, lo ripetiamo, l'Arabia Saudita avrà il nucleare perché ha siglato un accordo di 30 anni con Donald Trump. E poi la Repubblica ci porta in un viaggio in Crimea, assediata dai droni e dalla povertà, e torna ancora una volta l'intelligenza artificiale fuori controllo con l'attacco partito senza ordine umano. E poi il giornale titola condanna la compagnia Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti, Libero invece Salis che figura di M, e poi tanto altro sui giornali che trovate oggi in edicola. Noi torniamo tra poco, vi lascio ora, ci rivediamo tra poco con i primi ospiti della nostra puntata, parleremo di caldo e non solo, a tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita. Degna.it per pianificare la tua visita.
9: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio. Una storia millenaria. Una tradizione che si rinnova.
10: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Ah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Caffè Corretto.
1: 8:33 in punto, io sono Alessandra Daga, se siete ancora connessi su Caffè Corretto, tornate subito ad ascoltarci, sarà qui con noi Lele Casini per parlare di Cagliari.

0: Eccoci qui ancora su Caffè Corretto. Come vi anticipavo, è qui con noi Lele Casini, che ci parlerà della fase 2 del Cagliari oggi con il primo vero test con la Sampdoria. Ciao Lele.
1: Buongiorno, ciao Alessandra. Allora,

0: Allora, alle 17 l'appuntamento per questo primo vero test per il Cagliari contro una squadra di Serie B, dopo quella sgambata da semi contro la Primavera, chiaramente un test un po' più arduo, un po' più indicativo anche per Fabio Pisacane. Arriva il giorno dopo l'Olmarco a Ponte di Legno da parte dei 30 convocati di Pisacane, di tutto lo staff, di tutta la comitiva rossoblu che vivrà in Lombardia, nell'Alta Val Camonica, sino al 1° di agosto, poi come molte volte abbiamo ricordato ci sarà la trasferta in Germania e poi ritorno in Sardegna. C'è molta attesa, ieri l'arrivo del pullman del Cagliari intorno all'ora di cena, l'affetto anche di tifosi già arrivati in anticipo dalla mattina per appunto questo accogliere la squadra nella nuova sede del ritiro, e poi chiaramente la cena e la prima notte in albergo. Da oggi si fa sul serio, alle 17 ripeto ci sarà questa amichevole molto indicativa, e noi con il Cagliari in diretta estate alle 19.30 con Alberto Maso da Punti di Legno vi racconteremo come è andata. Poi c'è il fronte mercato che tiene sempre molto. Allora, novità effettive no, si girano sempre i soliti nomi, e poi chiaramente c'è molta attesa anche per quanto riguarda questo nome di attaccante, dell'attaccante che è il regalo, come ha detto Pisacane in conferenza stampa, il regalo che lui vorrebbe ricevere il prima possibile, anche perché no, va bene tutti quelli che ha a disposizione, ma il ritiro serve anche per incominciare a lavorare sugli schemi di gioco, su quello che vuole il tecnico, e chiaramente un nuovo giocatore ha bisogno del tempo per adattarsi, e quindi Pisacane lo vorrebbe il prima possibile. Però il Cagliari deve fare anche i conti col mercato, con le richieste delle squadre avversarie, e non è facilissimo. Si parla dell'argentino Romero, un 23enne che però è conteso anche con squadre sudamericane, poi l'altro nome è il solito del Verona, che però vede una quotazione troppo alta da parte della squadra scaligera, quindi vedremo cosa succederà. È chiaro che sono giorni importanti per quanto riguarda il mercato.
1: Bene, benissimo, benissimo. Mi dicevi in 30 oggi, insomma, a Ponte di Legno saranno in 30 la squadra che ieri è arrivata a Ponte di Legno e che vedremo giocarsi queste giornate nel ritiro.
0: Sì, esatto, oggi poi non so, credo che giocheranno tutti o quasi tutti, poi vedremo sul campo cosa deciderà di fare Pisacane, ma credo che ci sarà spazio per tutti i 30 convocati, almeno quelli che sono in grado di giocare, magari qualcuno ha cercato l'ha tenuto a riposo. C'è un po' di curiosità anche da parte dei tifosi, perché vuole vedere questo primo Cagliari come si comporterà.
1: Benissimo, benissimo. Grazie davvero Lele. Seguiremo gli aggiornamenti con il Cagliari in diretta oggi alle 19.30 nelle prossime giornate. Ora ti lascio e noi ascoltiamo I Can't Wait di Bob Sinclair e Cash.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Latte parzialmente scremato pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
0: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Un contesto anticiclonico anche per questo giovedì 23 luglio sulla Sardegna. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo, con temperature massime ancora elevate, ma riescono a perdere qualche grado grazie a correnti settentrionali. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba e in alcune province non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: 8.45, bentornati, bentrovati su Caffè Corretto con Alessandra Ragazzi e Fabio Leoni in regia. Ora abbiamo il primo ospite della giornata. Vi introduco un po' l'argomento, siamo al Poetto, le reti sono pronte, gli atleti anche. L'estate entra già nel vivo con insomma il pienone di turisti e locali, ma molte associazioni sportive non possono iniziare la loro stagione. Questo perché? Perché ci sono stati dei ritardi nel rilascio delle concessioni demaniali. Non è la prima volta che succede, questa stessa prassi si ripete da anni e per questo gli atleti hanno deciso di portare avanti una raccolta firme. Abbiamo qui con noi oggi Roberto Valletta, portavoce diciamo di questa raccolta firme, giusto? Ciao Roberto.
2: Sì, ciao, buongiorno. In primis vorrei ringraziare tutti voi per avermi dato l'opportunità di poter parlare, sostanzialmente rappresentare un po' le problematiche che ci sono qui in Sardegna sul lungomare Poetto per quanto riguarda le attività ludico-ricreative e sportive. E mi preme soprattutto sottolineare l'importanza dello sport che ha all'interno della nostra comunità, che comunque è un collante soprattutto per le persone, per la comunità, in quanto dà la possibilità in primis ai giovani di poter uscire di casa, quindi di non rimanere bloccati davanti ai videogiochi con il cellulare, quindi in questa società digitalizzata, e soprattutto alle persone meno giovani, quindi alla fascia, parlo della fascia di over 60, over 70, di poter fare attività sportiva, soprattutto confrontarsi magari con persone sia della loro età che fascia di età un po' più minore, inferiore.
1: Certo.
2: Allora, la problematica che si sta rappresentando ogni anno, sto parlando già da 5-6 anni che frequento il Poetto, anche forse qualcosa in più, per le attività sportive, sono proprio le concessioni demaniali ricreative che sono state individuate dal pool. Il pool è il piano di utilizzo del litorale, sostanzialmente per Cagliari è stato approvato 12 anni fa, dove l'amministrazione insieme di concerto con la regione Sardegna, con l'ufficio demanio enti locali, hanno individuato tre zone che sono la zona 61, 62 e 63. Invece per quanto riguarda il pool di Quartu, quindi dopo forse una quindicina di anni hanno approvato il pool anche a Quartu,
1: sì.
2: E sono state individuate tre zone, la 20, 21 e 22.
1: Quindi tre zone a Cagliari e tre zone a Quarto.
2: La prima cosa che si deve evidenziare è il fatto che comunque sono 8 km di lungomare Poetto, e individuare soltanto tre zone, tra quali su Cagliari è al di sotto dei 900 metri quadrati, quindi superiore, cioè proprio una metratura che dà la possibilità di montaggio di pochi campi. Invece per Quartu è stata data la possibilità di poter installare, le zone sono di 1000 metri quadrati, quindi la possibilità maggiore su Cagliari, però comunque non dà un'estensione di metri quadrati adeguata. Quindi sostanzialmente noi quello che stiamo chiedendo, io come molti altri frequentatori del Poetto nella stagione sia estiva che invernale, perché fortunatamente la Sardegna ci dà la possibilità di poter frequentare e utilizzare il Poetto tutto l'anno, quindi c'è una sorta di continuità, di in primis per le amministrazioni sia locali che nazionali, perché noi comunque abbiamo interessato diverse istituzioni, in primis di avere maggiore cioè di andare verso le ASD che comunque promuovono lo sport all'interno della nostra comunità, poi cercare di anticipare le procedure di rilascio e individuazione delle zone demaniali, e quindi poter avere un anticipo sulla tabella che viene comunque ogni anno subisce dei ritardi.
1: Certo. Roberto, ti fermo un attimo. Ti fermo un attimo solo, ascoltiamo un brano insieme e poi torniamo con precisione sulle istanze che avete mosso voi. A tra poco.

0: Invece qui ancora su Caffè Corretto in compagnia di Roberto Valletta parlavamo dei problemi che le associazioni sportive hanno nel praticare sport sul litorale del Poetto, sia di Cagliari che di Quartu. Si denunciano spazi insufficienti e autorizzazioni che arrivano troppo tardi nel corso della stagione. Per questo gli atleti si sono coordinati per una raccolta firme che ha poi l'obiettivo di parlare davanti alle istituzioni e chiedere più spazi e più tempo. È così, è corretto Roberto?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi riprendendo sostanzialmente il discorso che stavamo facendo prima, sì. Io mi sono fatto promotore per l'inoltro di una lettera alle istituzioni sia nazionali che regionali. Difatti abbiamo interessato il Ministro dello Sport, il Dipartimento dello Sport, il Presidente del CONI nazionale, il Presidente del CONI regionale. Invece per quanto riguarda le istituzioni locali abbiamo interessato il Presidente della Regione Sardegna, quindi la dottoressa Todde, il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio Regionale Sardegna, l'Assessore agli enti locali, il Dottor Francesco Spanedda, l'Assessore allo Sport, del nostro Assessore allo Sport regionale è interessato, quindi la dottoressa Ilaria Portas. Abbiamo interessato ovviamente direttamente gli uffici che sono preposti al rilascio delle concessioni regionali, delle concessioni demaniali, che è la Direzione Generale Enti Locali e Finanze, Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari. Poi abbiamo interessato anche il Sindaco di Cagliari, quindi Massimo Zedda, e il Sindaco di Quartu Sant'Elena, il Dottor Graziano Milia. All'interno di questa lettera, che comunque ha avuto un'escalation di adesione, perché all'inizio non pensavo che aderissero così tante persone, difatti abbiamo contato quasi 350 inoltri sia a mezzo PEC che a mezzo email alle istituzioni che poc'anzi vi ho riportato. Segnalando le problematiche che ogni anno le ASD riscontrano per la richiesta delle concessioni demaniali. Difatti, per quanto riguarda la zona del litorale di Cagliari, che riguarda il pool 61, 62 e 63, le concessioni demaniali sono state date forse i primi di luglio, se non erro. Fine giugno e primi luglio, quindi già la stagione balneare avviata, cioè la stagione balneare dovrebbe partire da maggio. Stiamo parlando che le procedure vengono avviate con netto ritardo, e invece per quelle di Quartu Sant'Elena è ancora peggiore il problema, perché ancora ad oggi, forse oggi dovrebbe arrivare una conferma sulle zone demaniali, la possibilità di poter installare queste strutture amovibili sul lungomare Poetto.
0: Certo,
1: ciò che mi preme sottolineare sono tra l'altro che si avviano le procedure in ritardo, però ovviamente le ASD devono corrispondere alle amministrazioni dei canoni demaniali, che ogni anno si parte in ritardo, però il canone demaniale è sempre lo stesso, cioè non viene fatto un conteggio sull'effettivo utilizzo a livello tempistico delle concessioni demaniali.
0: Ecco, sono, quindi si paga,
1: se non erro, 3.000.
0: Si paga per tutto
1: l'anno.
0: Sì,
1: si paga per tutto il periodo. Per tutto il periodo, per tutta la stagione. Ottimo. Però effettivamente, ad esempio, parlo di Quartu Sant'Elena, si andrà a utilizzare la struttura, cioè la concessione demaniale per 2 mesi e mezzo, però si paga tutto il canone pieno. Che certo. Comunque per una SD, per chi magari non lo sa, ma una concessione demaniale per attività ludico-ricreativa costa 3.400 euro.
0: Benissimo.
1: Per fare
0: grazie
1: sport,
0: Roberto.
1: Per fare sport.
0: Per fare sport, okay. Tenersi in salute e godersi
1: sì,
0: l'estate. Grazie Roberto.
1: È l'unica posso giusto dire l'ultima cosa?
0: Sì,
1: ciò che mi dispiace è che comunque le istituzioni che abbiamo interessato non hanno dato alcuna risposta.
0: Ecco, teniamoci aggiornati allora per proseguire, insomma, ad aggiornarci su questa notizia, facci sapere nel caso in cui ci fosse una risposta. Grazie mille Roberto, noi torniamo tra poco su Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:58.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte.
5: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
6: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
5: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. 4 soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
6: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
5: Il calcio Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Tragedia a Barisardo, dove un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è morto dopo essere stato accoltellato nella zona del campo sportivo ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato dopo l'investimento di una giovane di 22 anni. Il ragazzo si sarebbe poi allontanato, ma sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della ragazza. La discussione è degenerata fino alla coltellata mortale. Sul caso indagato indagano i carabinieri. Ancora cronaca, il caso dell'incendio scoppiato nella notte al Brozzu di Cagliari arriva in consiglio regionale dopo l'evacuazione precauzionale di diversi pazienti. Il consigliere Alessandro Sorgi ha presentato un'interrogazione urgente alla presidente Alessandra Todde chiedendo chiarimenti sui sistemi antincendio. L'azienda ospedaliera assicura che l'intervento è stato immediato e che non ci sono stati feriti né danni alle persone. E continua l'emergenza incendi. Ieri in Rogo, nel pomeriggio, alla periferia di Arzachena, le fiamme hanno minacciato l'area vicina ai vigneti delle tenute Capichera. In azione 4 elicotteri della flotta regionale antincendi, compresi 2 Super Puma, per contenere il Rogo e mettere in sicurezza la zona. Il Consiglio Comunale di Cagliari ha approvato una mozione per ripristinare le fontanelle pubbliche non funzionanti e installarne di nuove in città. Il provvedimento nasce come risposta alle ondate di calore e alla necessità di garantire accesso gratuito all'acqua potabile, soprattutto nei quartieri con una forte presenza di anziani. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari è arrivato ieri sera a Ponte di Legno per la seconda fase del ritiro rosso-blu. La squadra alloggia al Blue Hotel Acquaseria, quartier generale rosso-blu in Alta Val Camonica. Primo allenamento di mattina nell'impianto comunale di Temù, poi alle 17 la prima amichevole ufficiale contro la Sampdoria. La gara e gli allenamenti saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Caffè Corretto.
0: Eccoci qui ancora su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragazzi, in studio qui con me Fabio Leoni in regia. Insomma, sono le 9.07 e diamo il benvenuto ad Alessandro Gallo, meteorologo, amico del gruppo Unione Sarda, di tutti i giornalisti di Radiolina, Videolina e Unione Sarda, che è qui per parlarci ancora una volta di caldo. Buongiorno Alessandro.
16: Buongiorno, ben trovata Alessandra, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, non si era mai visto nulla di simile nell'isola, si parla di record assoluti, un'estate da record e da incubo.
16: Ne abbiamo già parlato, un'estate che traccia dei nuovi record per quanto riguarda non solo la Sardegna, tra l'altro, ma noi rimaniamo nella nostra isola. Prendiamo come esempio Cagliari, 45 gradi sono stati superati di circa 2 decimi e questo è un nuovo record che va a cancellare quello del 2023. Sempre luglio del 1982, era l'anno dei mondiali, almeno questo ce lo ricordiamo. E un altro stracciato, un altro record che è del 1978, quindi sì, la Sardegna cuoce, ma in effetti questo è il risultato di quello che è un cambiamento climatico che c'è in corso, un riscaldamento globale che assolutamente negli ultimi 50-60 anni ha galoppato. Ecco.
0: Certo, sì. Ci puoi spiegare un po' qual è la combinazione di eventi che ha portato a questo, alla persistenza del caldo e soprattutto alla si posticipa anche la fase di refrigerio, no? Prima parlavamo di mercoledì o giovedì e dicevamo sarebbero arrivati.
16: Pian piano invece, esatto.
0: Ci stiamo
16: esatto,
0: spostando, sì, quindi stiamo rimandando questa giornata di gioia?
16: Beh, partiamo da un dato fondamentale che è l'anticiclone delle Azzorre, che ha una dinamica, che aveva una dinamica che coccolava le estati del Mediterraneo. L'anticiclone delle Azzorre praticamente si sposta verso ovest, dunque l'Oceano Atlantico traccia la sua dinamica verso ovest, lasciando ampio spazio all'anticiclone subtropicale di matrice nordafricana, che è un sistema dinamico che tende non solo in estate, tra l'altro, ma anche durante l'autunno e anche alcune volte anche d'inverno in tono minore, ad espandersi sulla nostra penisola e parte dell'Europa centro-occidentale e anche sud-orientale. La sua caratteristica è una robusta prevalenza di aria calda e leggera che si dilata in altezze importanti, intorno ai 5.000-6.000 metri, e la bolla di aria calda alla fine della fiera va a giustificare anche le forti grandinate, perché noi ci dobbiamo immaginare, cioè, tanta aria calda, tanta energia che appena cede dà spazio a quelle che sono le infiltrazioni di aria fredda in quota, sempre intorno ai 5.000-6.000 metri, dove l'acqua congela formando dei chicchi di grandine che sono direttamente proporzionali anche allo sviluppo delle nubi convettive e quindi al temporale in sé.
0: Ecco, vedremo altri temporali in questi giorni?
16: Allora, soffrirà senza ombra di dubbio il nord Italia, il Triveneto e parte delle regioni esposte nell'Adriatico, sul versante adriatico. Sulla Sardegna e sul Tirreno centrale si intravede in quota una bolla di aria calda che va a condizionare un po' il tutto, quindi il tanto fresco che noi aspettiamo, perlomeno il calo delle temperature, si dilata nel tempo, quindi dovremo aspettare intorno a domenica.
0: Quindi da domenica a lunedì potremmo iniziare a respirare, però ieri mi accennavi ad una possibile quarta ondata?
16: Sì, i modelli matematici in quota e al suolo, sì. Intorno alla prima decade di agosto, nulla osta che il subtropicale africano si riaffacci sul Mediterraneo anche in una maniera prepotente, quindi inizialmente tende a coinvolgere la penisola, la Spagna, il Portogallo, la penisola iberica, gran parte della Francia, poi a seguire scenderà a scivola sulla nostra penisola per poi arrivare il secondo step sulla Sardegna.
0: Ecco, prepariamoci,
16: con temperature ancora alte.
0: Ecco, prepariamoci,
16: sì,
0: preparatevi, ancora tanto tanto caldo. Grazie mille, grazie
16: Alessandro.
0: Spero
16: di sbagliare. Buon lavoro, grazie a voi.
0: grazie
16: un
0: mille,
16: saluto.
0: Grazie.
16: Ciao.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio, Stefano Bollani.

0: più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira e de Sapezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irit alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina. Caffè Corretto.
4: 9.17 ancora qui su Caffè Corretto, vi do appuntamento tra poco per gli ultimi aggiornamenti dell'Unione Sarda.it, ci raggiungerà in studio la collega Veronica Fadda, a tra poco vi lascio con Schippa di Sarazza.
5: Gentile ascoltatore ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarazza, la prossima traccia purtroppo non ha nulla di interessante da comunicare, è una canzone senza messaggio che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

Eccoci, bentornati in quest'ultima parte della nostra trasmissione di Caffè Corretto. Sono le 9:20 di giovedì 23 luglio e tra poco ci raggiungerà qui in studio la collega Veronica Fada per darci gli ultimi aggiornamenti sull'unionesarda.it. L'home page dell'Unione Sarda apre, come vi anticipavo prima, su un tragico incidente, se così lo possiamo definire, un omicidio alba di sangue tra Quartucciu e Solanas, un uomo ucciso a colpi di pistola, grave, una donna. Sono in corso le indagini,

0: allarme è scattato nelle prime ore del mattino. La ferita è stata trasportata d'urgenza al Brozzu. Questo è tanto tanto di più sulla home page dell'Unione Sarda. Leggiamo, continuiamo insomma con la cronaca, l'omicidio a Bari Sardo, un 19enne ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza. Fermato un minorenne, insomma, eccola che ci raggiunge la collega Veronica Fadda, è qui con noi. Ciao Veronica.
1: Ciao Alessandra, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, proprio in questo istante stavamo aggiornando il nostro sito unionesarda.it. Ecco, infatti sono un po' di corsa, se sentite il fiatone è anche per quello. Comunque, mattinata davvero intensa per la cronaca su unionesarda.it. Noi leggiamo ancora il vecchio titolo che è in fase di aggiornamento, alba ecco. Di sangue tra Quartucciu e Solana su un uomo ucciso a colpi di pistola, grave una donna. In realtà lo sappiamo, le notizie corrono ovviamente, abbiamo avuto tutti gli aggiornamenti del caso. In realtà l'alba di sangue è tra Quartu e Solana, se stiamo cercando appunto di ricostruire quanto è successo. Appunto il bilancio è di un morto, appunto, e di una donna gravissima, feriti a colpi di arma da fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 5:45 del mattino con il ferimento di una 46 in una casa appunto nella frazione costiera di Solana. Si è stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola da un uomo che poi è subito fuggito a bordo di un'autovettura. Poco dopo, verso le 6:10, un'altra segnalazione, questa volta invece al margine rosso, quindi ci troviamo a Quartu Sant'Elena, dove un uomo 42 anni è stato ferito al torace.
0: Quindi due episodi distinti,
1: esatto. Insomma, per l'uomo insomma è stato un colpo fatale, appunto, non ce l'ha fatta. La donna è stata trasportata d'urgenza al Brozzu e Alessandra, la svolta è arrivata in realtà poco dopo. Ci eravamo fermati intorno alle 6:10 del mattino, verso le 6:15 invece un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi, si è presentato in caserma. Le due, insomma, l'uomo, la vittima e la donna ferita sarebbero la moglie e il fratello, appunto, del 39enne cagliaritano. Tutti i dettagli però sono al vaglio ovviamente degli inquirenti, le indagini sono in corso. Questo è quanto riusciamo a raccontarvi in questo momento, però proprio adesso live i colleghi della redazione stanno aggiornando il pezzo in apertura, quindi saremo in grado di insomma darvi tutte le notizie e gli aggiornamenti del caso. Come dicevamo però c'è tanta cronaca sul sito, difatti ci sono sviluppi anche sull'omicidio avvenuto ieri sera a Bari Sardo. Nella notte i carabinieri hanno appunto fermato un minorenne ritenuto gravemente indiziato della morte di Simone Conca, se lo ricordiamo, il 19enne ucciso con due coltellate. Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima il giovane avrebbe appunto investito con l'auto una ragazza di 22 anni e la giovane è rimasta anche lei gravemente ferita, è stata trasportata al Brozzu di Cagliari. Tutti gli aggiornamenti però li trovate in pagina, non solo in pagina però anche sull'Unione Sarda oggi in edicola e, manco a dirlo ovviamente, online tante altre novità, anche se comunque c'è da dirlo, la cronaca oggi è la regina assoluta della nostra pagina. Purtroppo, lo dobbiamo dire, purtroppo. è la regina assoluta. Ovviamente noi vi aspettiamo su unionesarda.it perché ci sarà tanto da scrivere e tanto da leggere.
0: Grazie mille, grazie Veronica.
1: A voi.
0: E grazie a voi che ci avete seguito finora, sono le 9:25 e vi do la buona giornata per questo proseguimento di giovedì 23 luglio e ci rivediamo domani a Caffè Corretto. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi. Tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. E Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Un contesto anticiclonico anche per questo giovedì 23 luglio sulla Sardegna. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo, con temperature massime ancora elevate, ma riescono a perdere qualche grado grazie a correnti settentrionali. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba, in alcune province non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente. La donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
4: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
5: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
4: Il conflitto in Medio Oriente, il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
5: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
4: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Il presidente della FGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione dopo tanti sforzi per provare il colpaccio. La Lega Serie A insiste per Conte. Pirlo e Mancini in corsa.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Saluto da Gigi D'Angela Secchi. La cronaca fa registrare un nuovo omicidio. Un uomo ha sparato alla moglie e al fratello, che è morto. È accaduto all'alba di oggi. La donna, 47 anni, è stata trovata ferita a Solana. Si è trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a margine rosso il 42enne. La svolta alle 6:15, quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato in caserma, dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. E a Barisardo è stato ucciso a coltellate Simone Concas, 19 anni, al culmine di una lite. La vittima avrebbe cercato di investire una 22enne innescando la reazione violenta del fidanzato della ragazza e del fratello. Il 19enne è fuggito a piedi ma è stato raggiunto e ucciso. Il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe il fratello minorenne della giovane. Ed è in prognosi riservata il 23enne di Soleiminis, vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 12 tra Settimo San Pietro e la statale 387. La sua auto è uscita fuori strada ribaltandosi. Il giovane è stato ricoverato al policlinico di Monserrato. Lasciamo la cronaca. È prorogato sino a domani il livello di attenzione, il più elevato del Ministero della Salute, su Cagliari per le ondate di calore e condizioni ad elevato rischio. Previste temperature massime elevate, maggiori di 34 gradi, e molto elevate, maggiori di 37 nelle zone interne del Campidano e sui settori costieri del Cagliaritano per oggi, e massime elevate e localmente molto elevate sul Campidano per domani. E domani sarà riaperta la strada statale 195, interrotta per lavori di messa in sicurezza dopo i danni del ciclone Harry, per tutta la notte operai al lavoro per liberare il cantiere. Infine lo sport, il Cagliari ha raggiunto ieri il ritiro a Ponte di Legno, oggi il test con la Sampdoria. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Gigi Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Rina.
9: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
18: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio. Come la birra Desperados in bottiglia da 33 cl a 99 centesimi. Il bagno doccia Neutro Roberts da 450 ml a 2,09 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare! San Vito ti aspetta!
4: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
5: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: B. Oristano, via Cagliari 40.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Vieni a scoprirla da Autobahn!
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
8: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
10: Radiolina. Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigili Trebi Meteo. Un contesto anticiclonico anche per questo giovedì 23 luglio sulla Sardegna. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo, con temperature massime ancora elevate, ma riescono a perdere qualche grado grazie a correnti settentrionali. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba e in alcune province non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
6: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
7: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
6: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
7: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
6: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: La cronaca fa registrare un nuovo omicidio. Un uomo ha sparato alla moglie e al fratello, che è morto. È accaduto all'alba di oggi. La donna, 47 anni, è stata trovata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Margine Rosso il 42enne. La svolta alle 6:15, quando un 39enne cagliaritano si è presentato in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al suo fratello. E a Barisardo è stato ucciso a coltellate Simone Concas, 19 anni, al culmine di una lite. La vittima avrebbe cercato di investire una 22enne innescando la reazione violenza del fidanzato, della ragazza e del fratello. Il 19enne è fuggito a piedi ma è stato raggiunto e ucciso. Il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe il fratello minorenne della giovane, fermato dai carabinieri. Ed è in prognosi riservate il 23enne di Soleminis, vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 12 tra Settimo San Pietro e la statale 387. La sua auto è uscita fuori strada ribaltandosi. Il giovane è stato ricoverato al policlinico di Monserrato. E a Budoni ieri è morto un uomo di 39 anni che ha imboccato contromano la statale 131 DCN per rientrare a Olbia. La sua auto è finita su una barriera a New Jersey. Il figlio nei sedili posteriori della vettura è rimasto miracolosamente illeso. Incendi, conta dei danni per il vasto incendio nelle campagne di Arzachena. Le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione dell'area, comprese le case e la zona archeologica. Sul posto grande dispiegamento di forze. Stamattina il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero, sempre ad Arzachena in località Casavecchia. Prorogato sino a domani il livello di attenzione 3, il più elevato dal Ministero della Salute su Cagliari per le ondate di calore e condizioni ad elevato rischio. Previste temperature massime elevate, maggiori di 34 e molto elevate, maggiori di 37 nelle zone interne del Campidano e sui settori costieri del Cagliaritano per oggi. Massime elevate e localmente molto elevate sul Campidano per domani. Sarà riaperta domani la 195 interrotta per lavori di messa in sicurezza dopo i danni del ciclone Harry. Per tutta la notte operai al lavoro per liberare il cantiere. Lo sport, il Cagliari ha raggiunto il ritiro a Ponte di Legno, oggi il test con la Sampdoria. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
19: I regali di Natale.
20: Ma è piena estate.
19: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
21: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
22: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
23: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
24: Bentrovati a Rinasci con i suoni, Rinasci con noi, la nuova rubrica di divulgazione medica del Centro Acustico Fabio Pia di Sestu. Diamo il benvenuto al dottor Fabio Pia, audioprotesista e fondatore del Centro Acustico di Sestu. Bentrovato su Radiolina.
25: Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitato.
24: Allora, dottor Pia, spesso chi sente meno tende a isolarsi, a nascondere il problema.
25: Parte sia dai più anziani che dai più giovani, diciamo c'è un 50% di possibilità che un giovane venga a farsi controllare, però è diffidente perché dice sono giovane, non vedo il problema, gli apparecchi acustici li usano gli anziani e non è più così già da tanti anni. Io, la maggior parte dei miei clienti sì, sono nella maggiore età, superano i 65 anni una volta che vanno in pensione, iniziano comunque a controllare tutto il loro stato comunque di salute e iniziano a risolvere i problemi, però anche nei giovani ovviamente adesso l'udito comunque va a calare anche nella minore età perché c'è comunque un fattore di rumore avanzato, un rumore troppo alto, scoppi, malattie e così via, quindi comunque anche il giovane ha bisogno di fare un recupero e di fare una prevenzione.
24: Qual è la differenza tra il vostro metodo del Centro Acustico Fabio Pia di Sestu e le grandi catene? Cosa vi rende unici?
25: Il capire il cliente, il capire le esigenze del cliente e il capire che non è più chiamato cliente ma paziente. Quello che molti fanno è pensare che sia solamente un numero, uno entra, compra, esce, se vuole tornare bene, se non vuole tornare pazienza. Da noi e da quando ho iniziato io ho iniziato ormai prima dei 18 anni, seguendo il lavoro comunque di mio padre, ho sempre creduto in questo. La prima applicazione ho sempre visto comunque la lucidità negli occhi di un anziano, riprendere a sentire già dalle prime parole che vengono dette da noi audioprotesisti, del tipo così come va, vedi subito quello sguardo del cliente che ti guarda e dice ci sento, e comunque ogni volta quell'emozione, anche se faccio un'applicazione al giorno, comunque è sempre emozionante. Quindi quello è, diciamo, uno dei miei principali motivi per cui continuo a fare questo lavoro e per cui credo che siamo diversi rispetto alle altre aziende.
24: Quanto è importante la prevenzione?
25: È importantissima. La maggior parte delle persone, anche purtroppo dirlo, anche del fattore medico degli otorini, sono sempre contrari all'applicazione degli apparecchi. Molti aspettano quando, non dico non c'è più nulla da fare, ma quando la situazione è grave. Io faccio un po' sempre un esempio tra virgolette superfluo, come se uno ha un problema ad una gamba, inizia a zoppicare. La loro, diciamo, logica e teoria è aspettare al punto di non camminare più, ma io dico, se puoi risolvere prima il problema è meglio farlo. Arrivare al punto di quasi non muoversi più è sempre più difficile, perché comunque mettere l'apparecchio acustico è una riabilitazione. Ovviamente ha bisogno dei suoi tempi, c'è chi si abitua più velocemente e chi si abitua più lentamente, quindi anche quello è fondamentale.
24: Perfetto, noi ringraziamo il dottor Fabio Pia del Centro Acustico di Sestu. Grazie e alla prossima.
25: Grazie a voi e grazie a tutti.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Preparatevi perché Cagliari si dà appuntamento al tramonto. Venerdì 24 e sabato 25 infatti torna Storie di Bastione con Ci vediamo al tramonto, il nuovo evento che trasformerà il Bastione Saint-Rémy in un grande spazio di incontro, musica e condivisione. Saranno due le serate, sempre ad ingresso libero, dalle 18 e fino a tarda notte. Ci saranno DJ set, live music e tanta voglia di vivere uno dei luoghi più belli della città in un'atmosfera unica. Venerdì sul palco Radio Fortuna, Stardust con Laddo, JFK e Luma, Dispe e Piraz, oltre al Radiolina Showcase. Sabato sarà la volta dei Non Soul Funky e del Forever Young Party, un viaggio tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, e ovviamente Radiolina Showcase. Ci vediamo al tramonto, il 24 e 25 luglio al Bastione Saint-Rémy di Cagliari. L'ingresso è libero.
1: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
7: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
8: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
8: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
6: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Un contesto anticiclonico anche per questo giovedì 23 luglio sulla Sardegna. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo, con temperature massime ancora elevate, ma riescono a perdere qualche grado grazie a correnti settentrionali. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba e in alcune province non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
2: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia dopo una violenta lite con la moglie avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contro mano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
2: Sergio Mattarella compie 85 anni. È eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie. Alba di sangue tra Solanas e Margine Rosso. A Quarto, un uomo di 39 anni, Alessandro Pintus, avrebbe sparato alla moglie Michela Rubio, 47 anni, ferendola gravemente, e poi avrebbe ucciso il fratello Andrea, di 42 anni. L'uomo si è poi presentato ai carabinieri confessando: ho sparato a mia moglie e a mio fratello, avrebbe detto. All'origine dei fatti ci sarebbero contrasti in famiglia. La donna ricoverata al Brozzo di Cagliari è molto grave. Barisardo sotto shock per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto al culmine di una lite. La vittima avrebbe cercato di investire una 22enne, innescando la reazione violenta del fidanzato, della ragazza e del fratellino. Il 19enne è fuggito a piedi, ma è stato raggiunto e ucciso a coltellate. Il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe il fratello minorenne della giovane, fermato dai carabinieri. È in prognosi riservata il 23enne di Soleminis, vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 12 tra Settimo San Pietro e la statale 387. La sua auto è uscita fuori strada ribaltandosi. Il giovane è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato. A Budoni ieri è morto un uomo di 39 anni che ha imboccato contromano la statale 131 di CN per rientrare a Olbia. La sua auto è finita su una barriera a New Jersey. Il figlio, nei sedili posteriori della vettura, è rimasto miracolosamente illeso. Incendi, conta dei danni per il vasto rogo nelle campagne di Arzachena. Le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione dell'area, compresa le case e la zona archeologica. Sul posto grande dispiegamento di forze, e stamattina il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero sempre ad Arzachena, in località Casavecchia. Prorogato sino a domani il livello di attenzione 3, il più elevato del Ministero della Salute su Cagliari, per le ondate di calore e condizioni ad elevato rischio. Previste temperature massime elevate e molto elevate nelle zone interne del Campidano e sui settori costieri del Cagliaritano per oggi, massime elevate e localmente molto elevate sul Campidano per domani. E domani sarà riaperta la strada statale 195, interrotta per lavori di messa in sicurezza dopo i danni del ciclone Harry. Infine lo sport, il Cagliari ha raggiunto il ritiro a Ponte di Legno, oggi il test con la Sampdoria. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Igi di Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come i Tuck Crackers, vari tipi, a 1,99 euro. L'olio di semi di mais cuore da un litro a 4,99 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger misti di bovino e suino a 89 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna a teatro festival?
10: A Ottana!
11: Orani, Orune, Ortueni!
10: Arrizzo!
9: Bau, Ladu!
11: Albagiarra!
10: Semestene!
9: 37 spettacoli!
10: 13 compagnie!
11: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
9: A ridere!
10: Piangere!
11: Allettare!
9: Ululare!
10: Cantare!
11: Recitare!
9: Con... i Barbari Cinericoli!
12: www.barbaricinericoli.it.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
14: Bentrovati a Rinasci con i suoni, Rinasci con noi, la nuova rubrica di divulgazione medica del Centro Acustico Fabio Pia di Sestu. Diamo il benvenuto al dottor Fabio Pia, audioprotesista e fondatore del Centro Acustico di Sestu. Bentrovato su Radiolina.
15: Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitato.
14: Allora, dottor Pia, spesso chi sente meno tende a isolarsi, a nascondere il problema.
15: parte sia dai più anziani che dai più giovani. Diciamo c'è un 50% di possibilità che un giovane venga a farsi controllare, però è diffidente perché dice: sono giovane, non vedo il problema, gli apparecchi acustici li usano gli anziani e non è più così già da tanti anni. Io, la maggior parte dei miei clienti sì, sono nella maggiore età, superano i 65 anni, una volta che vanno in pensione iniziano comunque a controllare tutto il loro stato comunque di salute e iniziano a risolvere i problemi. Però anche nei giovani, ovviamente adesso l'udito comunque va a calare anche nella minore età, perché c'è comunque un fattore di rumore avanzato, un rumore troppo alto, scoppi, malattie e così via. Quindi comunque anche il giovane ha bisogno di fare un recupero e di fare una prevenzione.
14: Qual è la differenza tra il vostro metodo del centro acustico Fabio Pia di Sestu e le grandi catene? Cosa vi rende unici?
15: Il capire il cliente, il capire le esigenze del cliente e il capire che non è più chiamato cliente ma paziente. Quello che molti fanno è pensare che sia solamente un numero, uno entra, compra, esce, se vuole tornare bene, se non vuole tornare pazienza. Da noi e da quando ho iniziato io ho iniziato ormai prima dei 18 anni, seguendo il lavoro comunque di mio padre, ho sempre creduto in questo. La prima applicazione ho sempre visto comunque la lucidità negli occhi di un anziano, riprendere a sentire già dalle prime parti che siamo diversi rispetto alle altre aziende.
14: Quanto è importante la prevenzione?
15: È importantissima. La maggior parte delle persone, anche purtroppo dirlo, anche del fattore medico degli otorini, sono sempre contrari all'applicazione degli apparecchi. Molti aspettano quando, non dico non c'è più nulla da fare, ma quando la situazione è grave. Io faccio un po' sempre un esempio tra virgolette superfluo, come se uno ha un problema ad una gamba, inizia a zoppicare. La loro, diciamo, logica e teoria è aspettare al punto di non camminare più, ma io dico: se puoi risolvere prima il problema è meglio farlo. Arrivare al punto di quasi non muoversi più è sempre più difficile, perché comunque mettere l'apparecchio acustico è una riabilitazione. Ovviamente ha bisogno dei suoi tempi, c'è chi si abitua più velocemente, chi si abitua più lentamente, quindi anche quello è fondamentale.
14: Perfetto, noi ringraziamo il dottor Fabio Pia del Centro Acustico di Sestu. Grazie e alla prossima.
15: Grazie a voi e grazie a tutti.

0: Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo.
5: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'Amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
9: Radiolina presenta La Strambata.
10: La strambata insieme in questo giovedì 23 luglio. Apriamo però con la cronaca, sarà una puntata con tutti gli aggiornamenti sui vari fronti, perché stamattina c'è stato un omicidio e anche un tentato femminicidio. Tutti gli aggiornamenti nel corso della puntata di oggi. E poi l'omicidio di ieri di Barisardo, 19enne, che è stato ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza, è stato fermato un minorenne. Allora ripartiamo da qui, però ribadiamo appunto tutti gli aggiornamenti nel corso di questa nostra puntata. In collegamento c'è la nostra Daniela Usai, la collega di Videolina. Daniela, buongiorno, quali sono gli aggiornamenti oggi? Aiutaci a ricostruire quanto è accaduto ieri a Barisardo.
11: Sì, buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti. La notte ha portato un primo fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne che, come ben dicevi, è stato ucciso a coltellate ieri nel campo sportivo di Circillaia a Barisardo. I carabinieri hanno fermato un minorenne che è ritenuto appunto responsabile dei colpi mortali inferti al termine di quella che viene definita una lite, probabilmente per motivi passionali, che forse sarebbe scoppiata già la settimana scorsa e poi che sarebbe finita proprio in questa maniera tragica ieri pomeriggio. Il ragazzo, in quanto minore, sarà trasferito all'istituto minorile di Quartuccio. All'origine dello scontro, appunto, questo rapporto tra Simone, la giovane la vittima, è una giovane che è stata anche lei investita poco prima della colluttazione dalla macchina proprio di Simone Concas. La ricostruzione ci fa capire che questa poteva essere, che lei poteva essere la sua ex fidanzata, la ragazza che ha 21 anni, ora si trova all'ospedale Brozzo, è stata trasferita ieri in elicottero ha ferite nel corpo e ha anche subito la frattura alle gambe. Oggi sarà sottoposta a una nuova TAC, le sue condizioni comunque sono importanti e preoccupanti. Le indagini ovviamente sono coordinate dalle procure di Lanusei e ora anche quella dei minori di Cagliari. Oggi Barissardo abbiamo cercato di incontrare le persone, ma veramente la comunità è molto colpita da questa ennesima tragedia. Ricordiamoci che non è ancora svanito il ricordo dell'omicidio di Carnevale di un anno e mezzo fa del ragazzo di Ilbono, Marco Mameli, quindi ovviamente il paese oggi si è risvegliato di nuovo nell'incubo e non è facile dare una spiegazione chiara a un ennesimo fatto tragico che coinvolge nuovamente i giovani. Importanti le parole del parroco, Mariangela, te le racconto perché
10: sì,
11: stamattina...
10: Sì, Darina, guarda, assolutamente, proponicele perché è una giornata davvero sì, molto pesante sul fronte ovviamente della scia di sangue che si è creata oggi in Sardegna, quindi ti ascoltiamo.
11: Sì, in questo momento è molto importante, credo, proprio ascoltare le persone che possono accompagnare le comunità che vivono momenti così tragici. Qui ci sono due famiglie che hanno comunque perso due figli, in qualche modo, in un caso un minorenne macchiato di reato e un altro comunque morto in condizioni disperate. Il parroco esorta le comunità intanto a non aggiungere giudizio a questo dolore estremo e poi ha lanciato un bellissimo messaggio alle madri dicendo loro di trasformare questo dolore in impegno per cambiare questo mondo così difficile e talvolta così crudele. Crediamo di farcene portavoce proprio perché aiuta ovviamente a smaltire questo dolore, a cercare di capirlo e anche a cambiarlo.
10: Ti ringraziamo Daniela perché tu sottovoce racconti ovviamente anche quello che è il sentire da parte della comunità, quindi sì, la ricostruzione della cronaca non è facile nemmeno per voi che operate sul campo, ma poi anche il messaggio finale da mandare. Grazie infinita alla collega Daniela Usai di Vidolina.

0: è partito ufficialmente il ritiro del Cagliari a Ponte di Legno, ma noi ci colleghiamo subito con il nostro Alberto Masu. L'abbiamo sentito e visto ieri con il collega Gianfranco Trudu, il nostro Le Casini in studio. Alberto, qual è la situazione, l'aggiornamento secondo dopo secondo?
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti, grazie per la bella canzone in attesa del collegamento. Cagliari oggi ha fatto il primo allenamento qui a Temu, una giornata particolare perché il primo allenamento è stato fatto dalla Sampdoria, che è qui in ritiro dal 12 di luglio, un'ora e mezzo di allenamento per i blucerchiati, poi il cambio con l'arrivo del Cagliari che ha preso possesso del campo davanti agli occhi dei tifosi, sia rossoblu che blucerchiati. Vi abbiamo detto primo allenamento in vista dell'amichevole di questo pomeriggio alle 17 proprio tra Cagliari e Sampdoria. Pisacane cercherà di utilizzare tutti gli elementi a disposizione, unici indisponibili saranno Felici e Borrelli, che proseguono nel loro lavoro differenziato, personalizzato. Borrelli qualche acciacco, Felici ricordiamo sta recuperando dalla rottura del crociato lo scorso anno, quindi deve seguire un percorso particolare. Sarà una gara molto interessante rispetto magari alla partitella di domenica scorsa con la Primavera, si vedrà qualcosa di più, magari anche qualcosa di quello che potrebbe essere l'abito del Cagliari. Abbiamo visto un 4-3-2-1 oggi provato da Pisacane nell'allenamento che si sta ancora svolgendo, sono ancora in campo lo sublu con una prova su palle native.
0: Ricordiamo l'appuntamento invece di stasera che si rinnoverà con la finestra informativa sportiva
1: alle 19.30 sì, su Videolina e su Radiolina naturalmente, con il post gara sì. Cercheremo di avere ai nostri microfoni qualcuno dei protagonisti, in particolare magari Fabio Pisacane, per un primo commento sulla gara di questo pomeriggio.
0: Ringraziamo davvero tantissimo il nostro collega Alberto Masu, siamo su più fronti, grazie infinite a te e a Gianfranco Trudu con tutti gli aggiornamenti. Abbiamo fatto riferimento all'omicidio e all'attentato femminicidio di da una parte Solanas, perché si è svolto in due atti, e dall'altra margine rosso. Fra poco ulteriori aggiornamenti, intanto leggiamo da unionesarda.it: alba di sangue fra Solanas e Quartu, spara la moglie, uccide il fratello, la donna è gravissima, è presunto assassino, un uomo di 39 anni si presenta ai carabinieri, all'origine ci sarebbero contrasti in famiglia. Noi torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Un contesto anticiclonico anche per questo giovedì 23 luglio sulla Sardegna. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo, con temperature massime ancora elevate, ma riescono a perdere qualche grado grazie a correnti settentrionali. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba, in alcune province non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: E ancora la strambata in diretta con tutti gli aggiornamenti. Abbiamo fatto riferimento alla cronaca, continueremo a darvi appunto quelli che sono i riscontri sull'omicidio di Barisardo da una parte, poi la notizia di apertura che troviamo su unionesada.it: alba di sangue fra Solana Sequartus, spara la moglie e uccide il fratello. Ma ora parliamo di caldo e di effetti del calore. Ringraziamo davvero tanto Daniele Barillari, che è il direttore del 118 Sud Sardegna, che ci ha aiuterà a individuare, lo aveva già fatto, l'avevamo incontrato per il TG di Vidolina, gli chiediamo nuovamente supporto, la differenza fra esaurimento da calore e colpo di calore. Buongiorno, buongiorno direttore, è un piacere averla davvero con noi, la ringraziamo per questo ritaglio in mezzo al suo lavoro intenso e denso in questa giornata.
1: Grazie a voi, è un piacere.
0: Quello allora, che dobbiamo sapere ancora, perché è giusto ripeterlo.
1: Sì, va bene, allora è giusto sapere come prevenirlo innanzitutto, sia l'esaurimento da calore che tanto più il colpo da calore. Sono cose che sentiamo giorni, ma è bene anche ripeterle, quindi non esporsi al sole nelle ore più calde, idratarsi, eccetera eccetera. Quando però questo non è sufficiente, la prima cosa che accade è che il nostro corpo si esaurisce proprio, quindi cominciamo a sentirci stanchi, a sudare molto, la pressione magari si abbassa un po', il cuore comincia a battere un po' di più, cominciamo ad avere una respirazione più accelerata. Questo è tipico dell'esaurimento da calore.
0: Situazione irreversibile,
1: c'è cioè una temperatura corporea che lo contraddistingue, che non è mai superiore ai 40 gradi, quindi tra i 38 e i 40 gradi. E il più sta nel prevenire il passo successivo, che è il colpo di calore. Quindi se la temperatura è inferiore ai 40 gradi, quello che dobbiamo fare è sostanzialmente rimuovere gli indumenti non necessari e quindi andare all'ombra, cercare di ventilare, di raffreddare il corpo, non con acqua ghiacciata, basta anche solo un panno di acqua intorno al collo, cercare di idratare, di far bere il paziente. Se però questa situazione persiste per più di 30 minuti, allora è doveroso chiamare il 118, perché probabilmente si sta andando incontro al colpo di calore. Il colpo di calore è un'emergenza medica a tutti gli effetti. La temperatura è superiore ai 40 gradi, il nostro corpo perde la capacità di autoregolazione
0: la cute è calda,
1: ma proprio perché abbiamo perso i meccanismi di autoregolazione non è sudata. Il paziente comincia ad essere confuso, compaiono alterazioni del sensorio, della coscienza,
0: anche
1: sino
0: le convulsioni, si può arrivare alle convulsioni.
1: Anche le convulsioni, si possono avere convulsioni, assolutamente sì, sino anche al coma. Si può avere nausea, si può avere vomito, la tachicardia è molto più accentuata, la tachipnea, quindi questo respiro molto frequente è ancora più accentuato, e l'ipotensione è molto grave. Qui bisogna intervenire assolutamente, perché si deve assolutamente evitare il peggio.
0: Assolutamente. E direttore, quali sono le segnalazioni, le chiamate che state ricevendo? Noi abbiamo parlato alcune settimane fa, nel frattempo è cambiato qualcosa? State notando un numero magari più elevato di quel tipo di chiamate che segnalano sia appunto il colpo di calore sia, come dicevamo, l'esaurimento da calore?
1: Sì, allora le posso dire che i numeri sono del tutto provvisori, certo. Vanno anche abbastanza interpretati. Sicuramente, soprattutto nella centrale del sud, nelle ultime settimane abbiamo avuto un incremento, le posso dire, più o meno del 10% di chiamate per problemi cardiocircolatori e respiratori. Questo sì, cosa che non abbiamo notato ad esempio al nord. Io non so spiegarmi questa differenza, probabilmente non ha nessuna significatività statistica, però un certo incremento c'è stato. Devo dire ad onore del vero che i numeri totali di chiamate sono sovrapponibili a quelli dell'anno scorso, per cui è molto prematuro arrivare a conclusioni.
0: Ne siamo coscienti. Direttore, le posso invece chiedere una cosa riguardo invece agli incendi, al principio di intossicazione degli incendi, visto che sono davvero, davvero tantissimi. Quali sono le prime indicazioni? La gola magari che punge, cioè per cui bisogna anche ricorrere alle misure. Cosa si deve fare se si respira un po' più di fumo oltre misura? Perché sta avvenendo in molti casi nell'isola. Magari stanno bene, i pazienti non si rivolgono al 118, però cosa è consigliato fare? Bere acqua, immagino.
1: Beh, sì, anche qui sicuramente la condizione di inalazione di fumo si associa sempre al calore, quindi stare all'ombra e idratarsi è sempre una buona cosa. Diciamo che in realtà l'inalazione di fumo, soprattutto di sostanze tossiche
0: Sì.
1: presenti nel fumo, dà una condizione di irritazione delle vie aeree, per cui questo può essere pericoloso soprattutto nei soggetti che hanno già patologie respiratorie o nei bambini che sono molto, hanno le vie aeree che si irritano molto più facilmente e quindi è una condizione più pericolosa. Però direi che cercare di allontanarsi dalla fonte del fumo e respirare, chiamiamo così, aria fresca, ma insomma se c'è qualsiasi dubbio la chiamata al 118 la consigliamo sempre.
0: È chiamata 118, dove ci ricordi in che maniera funziona, da che è composta l'equipe. Poi ovviamente c'è anche l'elicottero della Reus che interviene in casi
1: Sì.
0: estremi.
1: Ma noi qui abbiamo tra Sassari e Cagliari le due centrali operative e alle centrali operative giungono le richieste di soccorso sanitario filtrate dall'112, che è il numero di emergenza unica, è presente anche in Sardegna da un paio d'anni. Nelle centrali operative lavorano degli infermieri, che sono gli stessi infermieri che voi vedete nelle ambulanze, nelle automediche e anche negli elicotteri. E loro hanno allora il compito di fare il cosiddetto triage, di fare il dispatch telefonico e quindi di individuare con poche domande, visto le loro competenze, la patologia e la sua gravità. Poi da qui mandiamo i mezzi, sui mezzi possiamo avere mezzi di soccorso base con solo volontari, mezzi con medici ed infermieri o solo infermieri e i mezzi con gli elicotteri, ricordiamo ce ne sono tre in questo momento sull'isola. Questo è la nostra forza. In questo momento le devo dire, siamo messi a dura prova
0: Eh
1: perché le
0: sì, eh
1: chiamate sono
0: sì.
1: tante e purtroppo soprattutto al sud gli ospedali sono in gravissima sofferenza e quindi i nostri equipaggi, ahimè, devono anche aiutare i colleghi in pronto soccorso e spesso i nostri mezzi stanno nei pronto soccorso ad aspettare. Questo ci mette un po' in crisi, devo dire, però è una crisi a cui siamo abituati perché tutte le estati succede la stessa cosa e quindi stiamo cercando di venirne fuori in qualche modo.
0: È una crisi che richiede una sorta di rivoluzione organizzativa. Ci state lavorando.
1: Sì.
0: Grazie, grazie di cuore. È stato un piacere
1: Di nulla,
0: avere qua con noi
1: grazie a voi.
0: Daniele Barillari. Lasciamo davvero il suo lavoro prezioso, direttore del 118 Sud Sardegna. Ora ascoltiamo un brano.

0: amore.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront al Bab al-Mandab. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietrofront. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
4: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
5: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
4: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
5: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
4: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari entra nel vivo del ritiro a Ponte di Legno dopo l'arrivo in serata ieri in Alta Valcamonica. La squadra di Fabio Pisacane ha svolto questa mattina il primo allenamento a Temù e poi alle 17 affronterà la Sampdoria nella primavera amichevole stagionale. Test più indicativo rispetto alla partitella con l'Under 20, anche per valutare condizioni fisiche e soluzioni tattiche. Curiosità per Sebastiano Esposito, ex blu cerchiato, atteso anche dal derby in famiglia col fratello Salvatore. E il Cagliari accelera per consegnare a Fabio Pisacane il nuovo attaccante dopo la richiesta del tecnico, che cerca una punta completa capace di legare il gioco e segnare. La scelta sembra restringersi a due profili: José David Romero del Tigre e Bowie del Verona. Per l'argentino c'è anche l'interesse del Flamengo, mentre sullo scozzese si sarebbe inserito il Sassuolo. Il club rossoblu valuta senza fretta, ma punta a chiudere prima che aumenti la concorrenza. Passiamo al basket femminile. Definiti i gironi della prossima Serie A2, tre squadre sarde, Cuscagliari, Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius, giocheranno nel girone nord. La Mercede Alghero, ripescata dopo 8 anni di assenza dalla categoria, è stata invece inserita nel girone sud con trasferte più impegnative sul piano logistico. Il campionato scatterà il 3 ottobre con un format rinnovato tra playoff, pole retrocessione e 8 retrocessioni complessive. E passiamo all'apnea, nuovo record mondiale master per Chiara Obino. La campionessa cagliaritana ha raggiunto i 108 metri di profondità in assetto costante con monopinna nella gara internazionale Only One Mass Competition disputata a Sharm el Sheikh. Per Obino è anche il nuovo primato personale migliorato di un metro. La dentista sarda, tra le grandi interpreti mondiali dell'apnea, chiude così un'altra impresa in un 2026 già speciale. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
0: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
9: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Su Radiolina il nostro giovedì mattina e insieme abbiamo fatto riferimento a vari casi di cronaca che richiedono anche grande tatto e grande garbo nel momento in cui vengono trattati. C'è una squadra di professionisti nell'isola, ma non solo, dell'informazione che lavora da anni per superare le differenze di genere. Abbiamo visto che c'è anche una vittima, una donna in gravissime, disperate condizioni, che è rimasta appunto coinvolta nel tentato femminicidio di stamattina. Stiamo parlando di stereotipi di genere talmente acquisiti che capita che non ci bada nemmeno chi tendenzialmente è rispettoso. Parliamo, abbiamo fatto riferimento alla squadra di Giulia Giornalista, che ha ricevuto un premio davvero importante, che è un riconoscimento a tutte le fatiche di questi ultimi anni e il ruolo anche svolto nella stesura della carta di Pordenone. Ma noi lo chiediamo subito alla coordinatrice che è qua con noi, Susi Ronchi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per questo invito.
0: Perdonaci per la lunga premessa, ma questa è una giornata davvero molto molto sensibile dal punto di vista della cronaca e la tua presenza oggi ci aiuta davvero tanto, Susi, quindi grazie per essere con noi. Partiamo da questo premio però.
1: Certo, è un premio che possiamo anche definire un premio alla carriera, perché quest'autunno, il prossimo autunno, festeggiamo i 15 anni di attività, di impegno, di passione di Giulia Giornalista. Siamo nate infatti a dicembre del 2011 e da allora, come tu dicevi, non ci siamo mai fermate. Ecco perché il premio Airone di Carta, che rientra nelle iniziative nell'ambito delle manifestazioni del premio Carta Pordenone, per ricordare anche che Pordenone è la città riconosciuta come la città della cultura nazionale per il 2027 e quindi gli organizzatori, la città, diciamo la nazione intera, hanno voluto dare questo premio a Giulia proprio perché Giulia è impegnata per la promozione della cultura della parità.
0: Tra l'altro sono numerosi i soci fondatori e protagonisti e coloro che si sono impegnati a valorizzare le buone pratiche che vengono appunto elencate in questa carta di Pordenone, che sì, riguarda i giornalisti, ma non solo, in sostanza è una bussola per tutti quanti.
1: Sì, infatti non riguarda tra l'altro solo i giornalisti, non riguarda la parità di genere e quindi diciamo una riflessione su quelli che possono essere gli stereotipi e le discriminazioni in chiave, in ottica di genere binaria uomo-donna, ma riguarda l'affermazione dei diritti di tutte le persone. Ecco perché Giulia Giornalista ha ottenuto evidentemente questo premio, perché io dicevo, noi siamo nate nel 2011, quindi 15 anni fa. Pensa che il 28 di settembre abbiamo una grande festa in Senato, presso la sede del Senato della Repubblica, per ricordare appunto questa nostra ricorrenza dei 15 anni. Però Giulia da allora, dal 2011, nata come associazione per contrastare gli stereotipi di genere, poi ha allargato il suo raggio di interesse ed azione, perché è sempre più consapevole del fatto che i diritti che sono riconosciuti dalla nostra grande, bellissima e apprezzatissima Carta Costituzionale poi in gran parte non sono, sono inverati, cioè non sono applicati. Quindi c'è un grande solco tra la Carta, quindi i diritti previsti sulla Carta, e i diritti che poi vengono concretamente riconosciuti e affermati. E quindi ci siamo e ci occupiamo anche di tutte quelle categorie che fanno parte della nostra società, non solo le donne, ma anche per esempio i migranti, ma anche i minori, ma anche le persone con disabilità. Abbiamo scritto da poco un libro che veramente ha un grandissimo successo nazionale, ma anche le persone LGBTQIA+, ecco, tutte quelle persone che sulla carta possono contare su diritti assolutamente di grande avanguardia, di grande democrazia e di grande civiltà, ma poi concretamente, un po' per la cultura, un po' per la difficoltà anche nell'applicare le leggi, non sono affermati. Quindi Giulia ha ampliato il suo raggio di interesse anche al riconoscimento dei diritti per queste categorie, e noi lo facciamo soprattutto con uno sguardo sui linguaggi mediatici.
0: Che 15 anni diventino altri 15 anni e altri ancora in aggiunta. Allora, grazie di cuore e buon lavoro al gruppo di Giulia Giornalista. Grazie a Susi Ronchi.
1: Grazie a te, grazie a voi Videolina, grazie.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido

0: Aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

E ora i conflitti interiori, le fragilità personali che ci portano a ricadere in quelle che sono tendenzialmente le cattive abitudini, il brano di Mace, Salmo e Colapesce, e poi a seguire ci sarà il caffè scorretto, i fondali del web firmato da Tacitus.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 23 luglio 2026. I fondali del web, a cura di Tacitus. Torna in Africa, non sarai mai italiana. Marta Bunda, cui è stato inviato questo perentorio messaggio, è italiana. Va in Africa solo per trascorrere qualche breve vacanza presso suoi parenti, essendo congolesi i suoi genitori. Lei è nata a Imola 24 anni fa e in Emilia ha vissuto. Ha studiato in scuole statali italiane, parla correntemente la nostra lingua. È una bella ragazza di colore, avvenente e attraente.

sollecitata a partecipare al concorso di Miss Bologna, dopo un iniziale rifiuto, ha accettato e ha vinto. Apriti cielo, apriti sentina social. Da quello sfogatoio le pantegane da tastiera sono insorte. Le hanno rivolto le offese più turpi per il colore della pelle, che scrivono «la rende estranea alla nostra civiltà». Poi insulti personali, bassezze, trivialità. L'Italia non è un paese razzista né xenofobo, ma i praticanti di questa barbarie ideologica emergono a migliaia dai fondali del web. Sappiamo che la xenofobia e il razzismo praticati per ideologia sono e sono stati sempre causa di guerre e atrocità. 30 anni fa fu eletta Miss Italia Dani Mendez, anch'ella di colore. I social non esistevano ancora, ma i subumani la offesero e denigrarono attraverso i media. Oggi Dani Mendez è un'attrice e modella affermata. Il suo compagno di vita è il deputato di Fratelli d'Italia Gerolamo Cangiano. Una bella storia che induce a sperare. Nonostante vannacci. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
9: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Isparigliaz, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparigliaz Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ancora insieme in diretta alla strambata ci ha raggiunto in studio Egidia Angela Secchi, una mattina densa. Egidia Angela, buongiorno, di cronaca,
1: sì.
0: Tanto lavoro anche al TG di Vidolina, tu stai coordinando il telegiornale, sta leggendo Simona De Francisci, un rincorrersi di notizie anche di cronaca.
1: Sì, purtroppo insomma in questi giorni le notizie di cronaca non mancano, dico purtroppo perché si tratta appunto di notizie tragiche. E l'ultima questa mattina è l'omicidio di un uomo per mano, così pare almeno, del fratello. È successo, sono due distinti episodi. Uno, quello più tragico, è avvenuto a Margine Rosso, dove appunto un 39enne ha ucciso a colpi di pistola il fratello. Poco prima a Solanas aveva ferito molto gravemente, sempre a colpi di pistola, la moglie. E l'uomo si è poi costituito, ha ammesso le sue responsabilità e quindi insomma adesso è in custodia dai carabinieri. La compagna è gravissima, ricoverata in ospedale. Ieri un altro episodio, questo è il primo titolo dell'apertura del nostro giornale, ieri un altro episodio che ha scosso fortemente la comunità di Barisardo, perché se non altro per la giovane età della vittima, un 19enne che avrebbe prima tentato di investire una sua ex fidanzata, è uscito poi dalla macchina, è scappato a piedi, è stato inseguito dal fratello di questa ragazza, dal fratellino di questa ragazza e dal fidanzato attuale di questa ragazza, e dopo un diverbio è stato accoltellato. I carabinieri tengono in custodia il minorenne, dovrebbe essere lui quindi il minorenne, il fratellino minorenne della ragazza, il presunto assassino. Insomma, vedremo nelle prossime ore, c'è grande delicatezza anche da parte nostra nel trattare queste notizie, perché si tratta appunto di un ragazzo che non ha ancora compiuto la maggiore età.
0: Anche nel caso dell'altra notizia di Egidia Angela, perché stiamo cercando di capire quali siano le condizioni della donna,
1: certo.
0: E quindi insomma sono disperate, vi aggiorneremo nel corso di questa giornata che sarà lunga.
1: Poi terzo titolo, Montepino, insomma una notizia buona in mezzo a tutte queste notizie drammatiche. La strada riapre finalmente dopo 13 anni, 7 agosto, anche quello però purtroppo ci riporta un episodio di grande dolore, perché lì si aprì una voragine dopo l'arrivo di Cleopatra, del ciclone Cleopatra, e morirono in 3 persone. E quindi insomma anche questo è stato una ferita che ancora rimane, ma insomma almeno la strada viene ripristinata, perché insomma c'erano grandissimi problemi di viabilità. Poi naturalmente il Cagliari, prima del Cagliari scusate, avevo saltato il quarto titolo, l'appello dell'azienda sanitaria di Sassari per un uso consapevole dei pronto soccorso, perché come magari anche molti di noi hanno potuto appurare personalmente, spesso molte persone si recano al pronto soccorso quando invece dovrebbero andare dalla guardia medica o dal proprio medico, eccetera eccetera. Dice l'ASL di Sassari, la metà degli accessi che noi registriamo in pronto soccorso sono impropri, cioè dovrebbero essere trattati da specialisti, da guardie mediche, insomma da altri medici, ma non dai medici del pronto soccorso.
0: Era quel filtro della medicina territoriale che viene a mancare, chiaramente poi si riversa tutto nel pronto soccorso. È intervenuto poco fa Egidia Angela anche il direttore del 118 del Sud Sardegna, rimarcava anche marginalmente su questo, ma rimarcava la situazione di difficoltà per loro stessi.
1: Certo. E poi alla fine l'allenamento del Cagliari, il Cagliari che ieri è arrivato a Ponte di Legno per il ritiro al fresco, abbiamo visto che Alberto, almeno questo insomma rispetto a noi lì al nord, hanno un pochino più di fresco. E oggi c'è il test con la Sampdoria, ricordiamo Mariangela, sì, a chi ci ascolta, che alle 19.30 su Videolina e su Radiolina ci sarà il Cagliari in diretta estate in studio con Lele Casini e poi appunto i nostri inviati Alberto Maso e Gianfranco Trudu dalla Val Camonica.
0: Grazie.
1: Questi erano i titoli.
0: Grazie
1: a voi.
0: Infinite Egidia Angela Secchi e buon lavoro, perché abbiamo ancora tanti aspetti e tanti servizi da aggiornare, perché il TG è ancora in corso.

0: Lele Casini, eccolo qua, qua in studio, reduce dall'avvio. Buongiorno.
1: Madonna, Sabrina.
0: Buongiorno, Sabrina Carpenter. reduce dall'esordio di ieri con il nostro Alberto. Ma esordio, uno dei 200 millesimo esordio del,
1: io sono in
0: del nostro amato Lele.
1: Quando sono in radio sono in pantofole,
0: esatto.
1: A casa, tranquillo.
0: Esatto, ci
1: no, è andata bene,
0: questo.
1: È andata bene. Com'è perché andata? La cosa bella è stata poi anche nello sfondo con Alberto Maso, l'hanno riempito di cori, di bandiere dietro di lui, è stato c'erano i tifosi accorsi a Ponte di Legno
0: che ci ricordava Egi sta indossando il piumino il nostro Alberto.
1: Là uscirebbe un insulto non radiofonico, quindi
0: sì.
1: Evitiamo. Beh,
0: sta lavorando ininterrottamente, l'unico vantaggio.
1: Vorrei ricordarli ad Alberto Masu che dovrà tornare in Sardegna prima o poi, quindi prima o poi soffrire anche lui di nuovo.
0: Ne è cosciente, non è detto che decida di scendere al sud, potrebbe anche
1: virare
0: verso il nord.
1: Verso nord.
0: Sì.
1: Vabbè. No, oggi è amichevole del Cagliari, quindi Cagliari in diretta estate, stasera sarà incentrata sull'amichevole contro la Sampdoria.
0: Direi.
1: Non è un'amichevole contro i boscaioli del luogo, cioè stiamo parlando di una squadra di Serie B, ambiziosa, quindi c'è molta curiosità. È alle 17. Là alle 17 si sta bene, qua un po' meno.
0: Quindi sarete in pienissimo
1: post-partita
0: con tutti i commenti, a caldissimo.
1: Ci divertiremo anche perché faremo un po' il contro la situazione con anche i tifosi, quindi sarà una sorta di post-partita del campionato. Ecco, questo è un po' lo sport in diretta normale. Dovrebbe esserci Fabiana Gaggini, ospite stasera assieme a me con Alberto Maso che sarà a Ponte di Legno, con Gianfranco Tudu, e ci godremo il fresco dal punto di vista virtuale, però parleremo di questa amichevole che poi daremo aggiornamenti anche nel corso dei radiogiornali durante la sera. Ogni ora abbiamo l'appuntamento qua su Radiolina, quindi vi daremo aggiornamenti per chi non potrà seguire per motivi lavorativi o semplicemente perché se ne sta al mare, beato lui o lei al sole di Sardegna, però vi terremo aggiornati. C'è molta curiosità,
0: ecco, infatti quello volevo chiedere.
1: C'è molta curiosità perché credo che ci sarà spazio un po' per tutti, a parte quelli che magari hanno bisogno un po' di recuperare da qualche acciacco fisico dalla prima settimana di lavoro, però c'è curiosità per capire dal test con la primavera di domenica e soprattutto vedere un pochettino come la schiererà Pisacane, che immagino mischierà un po' le situazioni per non dare troppi punti di riferimento, però ci darà qualche indicazione, sono sicuro, per come sta impostando il lavoro. Poi è il primo giorno reale di ritiro, quindi magari le gambe saranno un po' imballate, dovremmo accettare un po' tutto. Ha perso anche il Napoli amichevole con l'Arezzo, quindi non dovremmo fare un dramma se non dovesse essere positivo il risultato, però è chiaro che c'è molta molta curiosità.
0: Allora grazie infinite Lele, vi seguiremo alle 19:30 su Videolina, su Radiolina. Ricordiamo Lele Casini con Fabiano Gaggini, in questo caso oggi in studio, gli inviati a Ponte di Legno, li abbiamo citati, Alberto Masu e Gianfranco Trudu. 19:30 ci saremo.
2: La strambata su Radiolina.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23. La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
11: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato Pod, un litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Un contesto anticiclonico anche per questo giovedì 23 luglio sulla Sardegna. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo, con temperature massime ancora elevate, ma riescono a perdere qualche grado grazie a correnti settentrionali. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba e in alcune province non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: La strambata, abbiamo visto tutti gli aggiornamenti di rete, la nostra finestra sull'attualità e l'alleggerimento con la musica. In questo caso, maledetto me, Fulminacci.

0: me.
1: Fulminacci, come esclamazione è tornato il nostro Enzo Asuni. Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno Maria Angela Lampis. Fulminacci a te se mi rispondi male alla domanda che ti sto per fare, Cosa fai venerdì e sabato?
1: Ah no, dovrei saperlo.
2: Dovrei saperlo. Sei in uno dei monumenti simbolo di Cagliari.
1: Sì.
2: Al bastione di San Remi, perché c'è storia di Bastione.
1: Ah, ok.
2: Quindi se non sapevi cosa fare, adesso lo sai.
1: Venerdì
2: 24 e sabato 25 abbiamo storia di Bastione, appunto, una rassegna di cui Radiolina è media partner. E Radiolina, tra l'altro, suonerà insieme al nostro DJ Manuel Cozzolino, ma ci saranno tanti altri artisti. Il 24, ad esempio, ci sarà anche Radio Fortuna, Stardust, Laddo, JFK. Luma, Dispe e poi Piraz. Ci sarà ovviamente anche il Radio Lina Showcase in entrambe le giornate. Il 24 luglio risulta una serata più confident per quanto concerne diciamo i grandi successi degli anni 80, 90 e 2000 con Forever Young. Infatti unionesarda.it ha pubblicato le parole di uno degli organizzatori, Davide Siddi. Forever Young è una festa che gira l'Italia ed è caratterizzata da una forte atmosfera revival, vogliamo far sentire tutti giovani. Maria Angela Lampis, quindi rispondi bene adesso, altrimenti fulminacci a te. Cosa fai venerdì e sabato?
1: Beh, sarò presente, andrò a timbrare il cartellino, ovviamente.
2: esatto. Quindi se la seconda serata, quella di sabato, ha un'atmosfera più revival, quindi la prima risulta essere un po' più elettronica.
1: Sai che il revival è per me.
2: Anche per me, a me piace veramente tanto. Poi il Forever Young Party è veramente una bomba, non possiamo assolutamente mancare. L'ingresso è gratuito al Bastione San Remi e sicuramente è una rassegna molto carina, perché poi parte diciamo da poco prima del tramonto e prosegue sino a oltre il tramonto. L'evento è prodotto da Tra le Nuvole, molto carino anche il nome, e noi saremo tra le nuvole, tra birrette, panini, bella musica, eccetera eccetera. Abbiamo anche una notizia per chi ci ascolta: abbiamo dato tutti i biglietti per Fiorella Mannoia, perché siamo media partner anche degli spettacoli della Forte Arena durante quest'estate, però continuate a seguirci nel corso delle prossime settimane, perché questo è uno degli spazi in cui continuiamo regalare biglietti, eccetera eccetera. Sta per partire peraltro tra un mesetto il campionato del Cagliari Calcio, come al solito Radiolina regalerà i biglietti anche per le partite, quindi continuate a seguire le nostre radiocronache, le nostre trasmissioni sportive.
1: E con la trasmissione, lo ricordiamo, l'abbiamo ripetuto a più riprese, di stasera alle 19.30 con la finestra informativa sul ritiro del Cagliari Calcio. Ti ritroviamo domani, Enzo?
2: Ma. Potrei.
1: Un altro appuntamento del weekend. Grazie infinite a Enzo Asuni, grazie a Fabio Leoni in regia. Noi ci ritroviamo appunto domani con La Strambata.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 57 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
5: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
6: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
5: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
6: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
5: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, un saluto da Lele Casini. Spazio le notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura andiamo a dare una notizia arrivata poco fa in redazione. Il TAR, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura, ha sospeso in via cautelare da ieri, mercoledì 22 luglio, i decreti di nomina del vice sindaco della giunta comunale di Ottana adottati dal sindaco Franco Saba, che al momento della firma delle nomine era ai domiciliari con divieto di comunicare con terzi. Aggiornamenti chiaramente nelle prossime edizioni del GR su unionesarda.it. E poi la cronaca con il tentato femminicidio di Solana. Sull'omicidio di Quartu, ha sparato la moglie e ucciso il fratello. La donna è gravissima, è presunta assassina. Un uomo di 39 anni si è presentato ai carabinieri. All'origine ci sarebbero contrasti in famiglia. Nella giornata di ieri l'omicidio a Barisardo, il 19enne ucciso a coltellato dopo aver investito una ragazza, è stato fermato un minorenne, probabilmente è scattato nella notte. Il presunto assassino sarebbe il fratello minorenne della giovane. E poi parliamo di turismo. La Germania, la nazione di provenienza del mercato straniero del turismo nell'isola, nel 2025 i tedeschi hanno superato i 3 milioni di presenze, in aumento di quasi il 20% rispetto al 2024. Seguono i francesi con 1,6 milioni di presenze, in aumento del 21,6%. Al terzo posto la Svizzera, che supera per la prima volta il milione di presenze, seguita dal Regno Unito e Polonia. Alcuni appuntamenti per oggi: alle 17 ad Assemini, all'Agriturismo in Scala, salvia il 50° Festival Internazionale del Folklore Isparigliaz, che andrà avanti sino a sabato 25 luglio, con il laboratorio gastronomico La Panada Seminesa della Sardegna incontra le empanadas del Perù e della Bolivia. A Carboni alle 18.30 all'Arena Mirastelle, al via la terza edizione del Festival Letterario Carta Carbonia, mentre al Lazzaretto di Cagliari alle 19 l'apertura del sesto Festival Letterario Neanche gli Dei. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi nel primo giorno reale di ritiro del Cagliari a Ponte di Legno in Lombardia, subito l'amichevole alle 17 contro la Sampdoria, attesa per avere conferme dopo il test contro la Primavera, soprattutto curiosità sui nuovi giocatori. Stasera alle 19.30, secondo appuntamento col Cagliari in diretta estate su Radiolina, Videolina e unionesarda.it. È tutto per adesso, a più tardi.
9: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
10: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla.
12: Scialla, scialla.
10: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. E Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
15: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
16: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 23 luglio 2026. Saper leggere il futuro, a cura di Ciriaco Offeddu. Piuttosto che pretendere spericolate e nostalgiche, riarrampicate sulla prosa dei classici, quali poi Omero, Manzoni o Faulkner, mi sentirei di chiedere agli artisti l'utilizzo della loro superiore sensibilità per anticipare il mondo che ci aspetta. Non serve fantascienza e neppure una profezia, ma una produzione di anticipazione, quale quella che ha contraddistinto i giganti sulle cui spalle possiamo noi issarci da privilegiati, cito Bernardo di Chartres. La letteratura ha infatti sempre vissuto di visioni, di scatti d'intuito, di ossimori fecondi, di splendide aperture di soglie,

0: pertanto inutili e fuorvianti, novecentesche. L'accento va posto invece sulla contrapposizione del singolo verso, quelli che sono definiti gruppi creativi, di cui esiste un'abbondante bibliografia, che producono innovazione e anticipazione attraverso metodo, divisione di ruoli e disciplina del talento, con output verificabili, applicati, misurabili nel tempo. Le trasformazioni epocali sono frutto di questa tecnologia. Dobbiamo dunque rinunciare al genio artistico? No, mai, perché le due modalità, a guardarle bene, non si escludono, si completano. Nessun gruppo creativo, per quanto disciplinato, produce innovazione senza una scintilla che il metodo da solo non sa generare. A Los Alamos, sotto la regia organizzativa di Oppenheimer, che teneva insieme centinaia di menti, scadenze e segreti militari, lavoravano fisici capaci di intuizioni che nessuna disciplina avrebbe potuto imporre dall'esterno. Il direttore creava le condizioni perché l'imprevisto potesse accadere e poi lo traduceva in risultato. È la stessa architettura che si ritrova al Bauhaus, dove il rigore del progetto conviveva con l'arbitrio dell'intuizione formale. Si potrebbe allora dire: il metodo senza fantasia produce serie, la fantasia senza metodo produce domande sterili. L'anticipazione vera, quella che cambia davvero le cose, nasce dall'intersezione tra questi due mondi. È proprio questo attrito che oggi manca soprattutto per quanto alla letteratura italiana. Essa sembra essersi infatti accasciata su tematiche autoreferenziali di basso profilo, che non traguardano il futuro e, soprattutto, non producono anticipazione. Mentre l'intelligenza artificiale imita il metodo, produce, seleziona, ottimizza con un'efficienza che nessun gruppo creativo del passato avrebbe potuto sognare, ma non genera la tensione che rende un'intuizione feconda e illuminante. Una pletora di scrittori si bea di guardare il proprio ombelico e di rifugiarsi nel conosciuto. Aggiungono forse valore alla comprensione del mondo e alla anticipazione del futuro? Non domandiamo dunque se Calvino ha previsto il nostro presente, ma impariamo che il nostro presente scheggiato ci costringe a rileggere Calvino per capire cosa abbiamo perso, non cosa abbiamo trovato. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Ciriaco Offeddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio, Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira e de Sapezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irit alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
5: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
9: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
11: Radiolina. Unione Cult.
12: Unione Cult.
11: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
13: Buon pomeriggio a tutti, mettetevi comodi perché oggi nel nostro salotto abbiamo una grandissima coppia, meglio di David Bowie e Eman, meglio di John Lennon e Yoko Ono, meglio addirittura di Albano e Romina. Per la prima volta insieme a Radiolina, è la prima in assoluto, vero Fabio Leoni? Buon pomeriggio anche a te, come sempre preziosissimo in regia, Davide Catinari e Serenella Masacci.
14: Buonasera, non è detto questo Dorighezzi e siamo salve.
13: Preferisci?
14: No,
13: continuiamo.
14: No, procediamo.
13: Davide e Serenella sono con la loro Vox Day, una delle firme più prestigiose ormai da quanti anni, Serenella?
14: 36, cara.
13: Da 36 anni dei grandi, grandissimi eventi in Sardegna, ma sono anche una delle coppie d'oro nella vita privata. Poi ci spiegate come fate, perché
14: litighiamo.
13: Litigate, perché credo sia una delle cose più difficili. Quello che però
15: abbiamo,
13: vi accomuna,
15: diciamo,
12: abbiamo scaricato i fucili in casa, per adesso solo.
13: Poi dopo, allora, se ci fosse Francesco Abbate, no? Sì, se fosse qua, certo, a fare ancora Unione Calte insieme a me. Intanto Francesco, sono riuscita a portarli tutti e due. Francesco ci ascolta sempre e lui non ce l'ha mai fatta. Francesco poi vi chiederebbe come vi siete conosciuti, ma quello magari poi no. Ah sì, Sarenella me lo vuole dire adesso, dai dai dai.
14: Noi ci siamo conosciuti in facoltà di scienze politiche, dove io facevo il dottorato di ricerca, mm-hmm, lui ancora si stava laureando.
13: E tu già parlavi anche il cinese, cos'era, cinese o giapponese?
14: Cinese, cinese. E niente, quindi lui l'ho conosciuto perché il mio direttore d'istituto mi ha portato a assistere alla sua tesi, che era la prima tesi sulla storia della Cina, cinematografica. Perché ha fatto un lavoro, all'Istituto Luce sulle concessioni italiane in Cina, lavoro bellissimo fra l'altro, con un lungo lavoro di ricerca di materiale a Roma, va bene, all'Istituto certo, Luce, negli archivi, e quindi io lì a colpo di fulmine.
13: E tu non è stata una strada semplice. No, non hai potuto che deporre le tue armi da rockstar. Non è stata
12: lei
13: una
12: strada, mi ha detto semplice, che io strascinavo i piedi, questo diciamo che ha reso
13: è vero, però
12: ha reso più facile l'approccio, perché dice, oddio, ma questo chissà chi si crederà di essere.
14: Comunque non credo che questo interessi.
13: Ma Unione Calta è anche questo.
14: Comunque è l'università che ci ha fatto
13: le nostre chiacchiere dall'università insieme, ma soprattutto insieme a costruire un grande percorso che mescola in questi anni la musica, la letteratura, la poesia e tutte quelle che sono le vostre grandi passioni. Noi siamo qua questo pomeriggio insieme perché tra poche ore si solleva il sipario sulla sesta edizione di un festival molto molto particolare. Serenella, tanto a me piace il titolo, perché il titolo è Nonostante gli dèi. Sì. Quali sono questi dèi?
14: Allora, intanto chiariamo che le funzioni qui sono separate, innanzitutto, perché lui è il direttore artistico.
13: Allora, mettiamo bene i paletti, dai.
14: Lui è il direttore artistico, io sono quella che scrive i progetti. Okay. Quindi, Neanche gli dèi, che è un'idea del sottoscritto, del qui presente, ha tutta una storia, perché Neanche gli dèi è il titolo di un romanzo di Isaac Asimov, bellissimo, un caposaldo della fantascienza,
13: della letteratura fantascientifica, sì.
14: Dove si parla di viaggi, di incontri tra popoli terrestri ed extraterrestri e di cessione di materia per l'energia libera. In verità, Neanche gli dèi è a sua volta, Asimov lo trasse da una citazione di Friedrich Schiller. Ed è una citazione che tratta dalla Pulzella di Orleans, atto terzo, scena sesta, pronunciata dal comandante inglese Talbot, e qui questa è proprio una frase da inglese, da comandante inglese, che disse: contro la stupidità gli stessi dèi combattono invano. Che si riferisce appunto all'incapacità degli esseri umani di accettare fatti scomodi quando entrano in conflitto con i propri interessi, col prestigio, eccetera. Quindi, da Friedrich Schiller, Isaac Asimov, e noi abbiamo preso.
13: Sino poi a Vox Day e al Lazzaretto di Cagliari, dove mettete le basi.
14: Sì, al quartier generale del festival. È un festival a ingresso libero, gratuito, sostenuto unicamente dai fondi della Regione Autonoma della Sardegna, che veramente dobbiamo ringraziare, perché a parte la libertà assoluta che ci lascia tutti quanti, sì, siamo tanti festival letterari, sì, in Sardegna,
13: di forse orientare... anche troppi. l'ho detto io. E io ne presento anche tanti, quindi lo sto dicendo io.
14: Però è questo festival letterario che appunto intende, è un'officina multidisciplinare, sì, dove si intersecano tematiche orientate al tema, che devono, nella nostra intenzione, che sta perfettamente riuscendo, è saggistica, sì, quindi noi vogliamo cedere alle persone, attraverso gli incontri con gli autori, le conferenze che fanno, i laboratori, eccetera, degli strumenti pratici di attivazione del proprio spirito critico, sì, ma anche di un inizio di elaborazione di nuovi scenari. Lo puoi fare con una critica negativa.
13: E questo oggi è un grande regalo, Serenella, che fate alla comunità. È sempre più difficile trovare spazi del genere. Aggiungere
12: qualcosa a quello che stai dicendo, Serenella, direi che Neanche gli dèi è un festival che offre dei momenti di consapevolezza rispetto a quello che è la lettura del presente e anche delle dinamiche, diciamo, geopolitiche su livelli, su scala planetaria. Ecco, da questo punto di vista, per quanto noi possiamo, la Sardegna possa sembrare divisa, scissa o comunque lontana, non c'è tutto tipo di, diciamo, di situazioni che possono venire a presentare, soprattutto nel sociale, nel, certo, quotidiano, invece neanche gli dèi, credo che da questo punto di vista offra una passerella e uno spunto, una vetrina per degli autori che hanno delle cose da dire.
13: E infatti a voi va riconosciuto questo grandissimo merito, ho appena sottolineato che i festival letterari in Sardegna sono tanti, ma soprattutto sono quasi identici gli autori che si muovono da un festival all'altro. Invece in questa rassegna arrivano nomi che noi non troviamo poi in altri 50 appuntamenti, in altri 50 eventi, ma sono un unicum in Sardegna.
12: Assolutamente.
14: Sì, le date sono, cioè gli incontri sono unici, anche se a noi piacerebbe poter iniziare a creare degli,
13: certo,
14: spin-off
13: delle
14: del
13: sinergie,
14: festival in altri,
13: certo,
14: in altri comuni, certo, lontani ovviamente, certo, da questo, proprio per la peculiarità, sì, degli autori che portiamo. Comunque alla base c'è stato uno studio di dati, di dati Istat, ma anche uno studio di mercato, che il cui risultato poi ha collimato perfettamente con quella che era già la nostra, il nostro intendimento e la nostra idea, tant'è che questo festival già dalla prima edizione, che è stata piccolina perché poi non eravamo riusciti ad avere subito il contributo, che ricordo non è un contributo a copertura totale, è un contributo che ti copre al massimo il 60-70%, il resto lo dobbiamo mettere noi, visto che è ingresso gratuito il festival, ci tengo, certo, perché molto spesso non si capisce il meccanismo dei contributi.
13: No, ma quindi, soprattutto molto spesso, e questo a me piace sottolinearlo, non si capisce che un festival, che sia musicale o sia un festival letterario, è una piccola azienda dove, sì, voi avete proprio il rischio d'impresa nel, sì, portare in scena lo spettacolo. Fabio, tocca a Davide Catinari. Davide Catinari, oggi ci sei tu, quindi chi meglio di te?
12: Lanciamo un classicone, dai, un Jeff Buckley preso da Grace, un disco molto prodotto, ma proprio per questo lui viene fuori bene, anche nonostante una produzione ridondante. Jeff Buckley arriva al cuore sempre, scusate.
13: A tra poco su Radio Lina.

0: Unione Cult.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come la birra Desperados in bottiglia da 33 cl a 99 centesimi, il bagno doccia Neutro Roberts da 450 ml a 2,09 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Un contesto anticiclonico anche per questo giovedì 23 luglio sulla Sardegna. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo, con temperature massime ancora elevate, ma riescono a perdere qualche grado grazie a correnti settentrionali. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba, in alcune province non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Unione Cult.
12: Unione Cult, ancora insieme Davide Catinari e Serenella Massacci per raccontarci questo festival tra poche ore. A che ora solleviamo il sipario alle 19? Lazzaretto di Cagliari, allora manca davvero pochissimo. Partiamo dagli ospiti o dal tema? Mi piacciono entrambi.
13: Dal tema e poi gli ospiti?
12: Vai.
13: Il tema di quest'anno è, diciamo, abbastanza indicativo, che è quello dei supereroi, naturalmente non inteso nel senso della narrativa Marvel, Uomo Ragno, Superman o Batman, ma supereroi più vicini a noi nella quotidianità, quindi individui che trovano la forza di ricostruirsi, studiosi che affrontano temi scottanti nel silenzio più generale, o medici in lotta per il diritto universale alla salute, che diciamo che in questo periodo di compressione dei diritti del cittadino e dei diritti sociali sono temi abbastanza scottanti, quindi supereroe chiunque in qualche modo utilizzi il suo senso critico per evolvere il suo pensiero e in qualche modo, diciamo, contribuire alla rinascita di una coscienza sociale che negli ultimi anni soprattutto è abbastanza appannata. Sì. viviamo in una società in cui è molto, c'è molto il tattile, c'è molto poco l'ideale, e questo secondo me è una, pare che abbiano fatto anche degli studi qui, dicono che il quoziente di intelligenza progressivamente abbia perso un po' di terreno negli ultimi anni.
12: E non stento a credere.
13: Probabilmente no, veramente, cioè, nel senso che un vocabolario limitato, sì, carenza di attenzione, sì, l'intenzione, ma un sacco di cose. Quindi supereroi per noi sono tutti quelli che hanno il coraggio di, o semplicemente la voglia di confrontare delle idee con altre persone per creare una coscienza sociale importante, ecco, mettiamola così.
12: E gli ospiti, Serenella, sono davvero speciali. Ne abbiamo tanti, 14, sì, quanti
9: sono?
12: Siamo
9: 16 incontri ospiti, più 3 laboratori, li sorvoleremo, e un ulteriore appuntamento extra, perché noi abbiamo già fatto incontri fuori dal festival vero e proprio, diciamo che è un'attività che più o meno si sviluppa durante tutto l'anno, però il festival è il clou, e questo appuntamento extra che è un po' è particolare perché è a Carloforte, si terrà domenica 2 agosto, quindi alla fine del festival, ed è dedicato alla famosa vacanza femminista del 1975, cioè, quindi ci saranno le Amelandri, la rete non una di meno, è una giornata di esposizioni, interventi che ricordano, appunto, partendo dal ricordo di questa famosissima vacanza, certo, femminista, che non tutti conoscono, quindi è l'occasione anche per riaprire la memoria
12: soprattutto alle generazioni più giovani.
9: Esatto, però noi cominciamo con un calendario stasera con Francesco Del Piano, cui seguirà Tiziana Fenu, Maurizio Onnis, che è un famosissimo scrittore all'estero, benché sardo,
12: come succede spesso,
9: però sì, sotto pseudonimo, perché lui ha pubblicato moltissimo con gli pseudonimi Carlos Leo Monteverde e Michael Crane,
12: e noi ci spesso tanto, anche sulle pagine del nostro quotidiano l'abbiamo ospitato, esatto, abbiamo raccontato, sì, la sua, esatto, carriera.
9: Mauro Rango, fondatore di Ippocrate, Leonardo Guerra, che è venuto anche l'anno scorso, ma abbiamo tenuto a farlo ritornare perché ha scritto un libro su Palantir, quindi tecnocrazia, sistemi di controllo, è un tema caldissimo che dobbiamo afferrare con velocità, perché dopo è proprio troppo, sì, tardi, e quindi è l'unica eccezione alla unicità degli interventi. Leonardo Guerra l'anno scorso ha parlato di altro, quest'anno ci vogliamo presentare Palantir, poi avremo la medicina con Vittorio Agnoletto, i problemi del diritto alla salute, la penna eccellente di Pino Corrias che ci parla dell'era Berlusconi, poi abbiamo i supereroi veri e propri. Alberto Leonardi è stato 10 volte campione di arti marziali italiane, e nella sua maturità, oggi a 50 anni, si sta dedicando proprio alla formazione delle persone, insegna a coltivare la forza interiore per vincere la sfida più importante, che alla fine è quella con se stessi. È attesissima per me Ines Testoni, che è una professoressa, è una super professoressa dell'Università di Pavia, esperta di tanatologia, fine vita e eternità. Lei farà anche un laboratorio, un tema questo, come dicevo ieri su Rai 3, che si ha sempre un po' di timore ad affrontare, ma essendo un evento ineluttabile, io sono personalmente proprio del parere che è necessario affrontarlo, è necessario conoscerlo sotto molti aspetti, sì, quindi una puntatina nel nostro viaggio, quello per il quale dovremmo preparare i bagagli con grande anticipo e conoscere usi e costumi dei territori che andiamo a visitare dopo, io ritengo che sia
12: e merita assolutamente un ragionamento,
9: anche, certo, in allegria, sì, perché comunque, certo, sapere che la Testoni espertissima, sì, cioè stiamo parlando del presidente dell'ASEM,
12: ma certo,
9: master,
12: certo,
9: direttrice di master importantissimi sul end of life, e scopri che c'è un'eternità, e la prospettiva ti cambia e ti cambia anche tutta la visione del tuo esistere, diciamo, odierno. Poi gli incontri indispensabili che approfondiscono sotto una luce è un po' diversa quello che è il nostro patrimonio archeologico, sia con Gio Matteo Corrias, che è autore di un libro, Il Lione Atteso, che si basa, insomma, adesso velocemente dobbiamo parlarne, ma velocissimamente, poi vi invito ad andare sul sito www.neanchiglidei.com e nella sezione programma avete tutte le biografie degli autori, tutto il programma. C'è una cosa
12: da
9: che
12: leggere,
9: voglio,
12: certo.
9: Sì,
12: sì,
9: che poi c'è,
12: racconta, ce la racconta
9: Stefania Quattrone, Davide Lombardi, Elisa Bertinato e l'avvocato Giuliani, c'è il monaco Zen Rinzai, molto preparato, che ci porta su scenari dell'esistenza, dell'ampliamento della nostra coscienza, e infine anche l'intervento della Stefania Quattrone, giornalista Rai, eccetera, espertissima d'arte, che con un intervento veramente bello e strutturato ci insegna a fruire dell'arte, soprattutto rinascimentale, come strumento di conoscenza, di meditazione, proprio come esercizio filosofico.
12: E poi di riflessione sull'oggi, che è quello. Lei racconta sempre che non dobbiamo pensare, no, ai secoli passati, alle opere dei secoli passati come opere e secoli cristallizzati.
9: C'è un'azione, esattamente. Diciamo che tutto è un festival che è un esercizio, quindi venire alle serate, che sono molto diversificate nella loro multidisciplinarietà, significa esercitarsi a muoversi nella propria mente, nella propria coscienza, in maniera possibilmente diversa. Poi ognuno ovviamente adotta la propria scelta e la propria posizione.
12: Ma esercitare il nostro cuore, esercitare la nostra anima, non può che essere, sì, in questo momento storico un esercizio fondamentale,
13: irrinunciabile, direi.
12: Avete capito perché io amo Davide Catinari e Serenella Masacci? Perché quello che portano ancora una volta in scena è davvero un momento molto molto speciale. Da questa sera alle 19 solleviamo il sipario al Lazzaretto di Sant'Elia, l'avete definito il vostro quartier generale, ma è anche uno dei centri d'arte più belli che ci siano a Cagliari, in un quartiere che merita
13: sì,
12: molto molto di più. Tutto gratuito,
9: sì,
12: quindi andiamo lì stasera, una bella birra ghiacciata in
9: bene.
12: Mano e ascoltiamo, anche perché poi i vostri incontri sono belli, perché non sono incontri, no, tipo università dove si sta zitti, sono incontri dove tutti possono parlare, capire,
13: sì,
12: confrontarsi, interagire.
9: E abbiamo adotto un autore, è un'iniziativa.
12: Racconta.
9: Noi volevamo che il pubblico si avvicinasse sempre di più agli autori, e abbiamo inventato questa azione che si chiama Adotta un autore, dove tu, pubblico, adotti attraverso il sito, gratuitamente ovviamente, un autore, ti interfacci con lui per la descrizione, lo presenti, quindi concordi con lui il testo di presentazione, quindi salirai sul palco, il pubblico sale sul palco, incontra l'autore da vicino, passa con lui dei momenti a fare questo lavoro di analisi del testo e della biografia, della sinossi del libro, lo accompagna sul palco, lo lancia, e poi comunque è un modo di sentirsi più parte integrante del festival
12: e continuare ancora questo vostro lavoro di partecipazione davvero attiva. E allora Unione Cult, come sempre, vi dà appuntamento alla settimana prossima, giovedì, in diretta alle 14:30 su Radiolina. Davide Catinari, Serenella Masacci, una frase spot al volo, perché non mancare da questa sera?
13: Perché feed your head, nutri la tua testa, no?
12: Che bello!
13: Ci vuole.
12: Serenella.
9: Perché per essere un po' più dei bisogna accettare di conoscere anche ciò che è il contrario, cioè tutto l'oscuro, dobbiamo imparare a gestire anche l'oscuro per fare luce, ecco. Quindi conoscere, questo è.
12: Neanche gli dèi a Unione Cult. Fabio Leoni, grazie per essere stato con me anche questo pomeriggio, e noi chiudiamo sempre con la musica, Fabio. E allora, Davide Catinari, a te.
13: Un altro classicone, però non è interpretato dall'autore che lo ha scritto, si chiama Let's Stay Together, un pezzo famosissimo di Al Green, qua in una versione molto fiatistica. Credo che Fabio sorride.
12: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
9: Francesca, grazie a te.
13: Francesca, grazie a tutti.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
4: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
5: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
4: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietrofront, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
5: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
4: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news su Radiolina. In apertura la cronaca con il trattato femminicidio di Solana, omicidio di Quartu. Alessandro Pintus, 39 anni, di Cagliari, si è presentato questa mattina nella caserma dei Carabinieri per confessare l'omicidio del fratello Andrea, il tentativo di uccidere la moglie Michela Rubio. All'origine di una lite familiare, l'uomo che gestiva un bar a Solana avrebbe sparato la moglie per poi dirigersi verso il margine rosso, dove avrebbe sparato al fratello uccidendolo. La donna è tuttora in ospedale in gravissime condizioni. E poi l'omicidio di Bari Sardo è stato condotto nel carcere dei minorini di Quartucci. Il ragazzo ritenuto responsabile dell'uccisione del 19enne Simone Concas, reo a sua volta di aver investito volontariamente la sorella, 22enne, ex fidanzata della vittima. In paese raccontano di una lite qualche giorno fa, probabilmente antefatto della tragedia di ieri sera. Il TAR, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura, ha sospeso in via cautelare da ieri i decreti di nomina del vice sindaco della Giunta Comunale di Ottana adottati dal sindaco Franco Sava, che al momento della firma delle nomine era domiciliari con divieto di comunicare con terzi. Aggiornamenti nelle prossime edizioni GR su unionesarda.it. E poi parliamo di turismo. La Germania, la nazione di provenienza del mercato straniero del turismo nell'isola. Nel 2025 i tedeschi hanno superato 3 milioni di presenze, in aumento di quasi il 20% rispetto al 2024. Seguono i francesi con 1,6 milioni di presenze, in aumento del 21,6%. Al terzo posto la Svizzera, che supera per la prima volta il milione di presenze, è seguita dal Regno Unito e Polonia. Ad Assemini questo pomeriggio alle 17 Agriturismo Iscalas, al via il 50esimo Festival Internazionale del Folklore Isparillas con il laboratorio gastronomico La Panada Seminesa della Sardegna incontra le empanadas del Perù e della Bolivia. Il festival durerà fino a sabato 25 luglio. A Carbonia alle 18.30 all'Arena Mirastelle al via la terza edizione del festival letterario Carta Carbonia. A Cagliari al Lazzaretto alle 19 invece l'apertura del sesto festival letterario Neanche gli Dei. E poi il calcio. Oggi nel primo giorno reale del ritiro del Cagliari a Puntilegno, allenamento questa mattina al comunale di Temù, attivazione in palestra e lavoro tecnico in campo, poi spazio alla tattica con soluzioni di gioco e prove su pallina attiva, lavori individuali per Felici e Borrelli. Sempre a Temù questo pomeriggio alle 17 la prima amichevole contro la Sampdoria, alle 19.30 l'appuntamento su Radiolina, Videolina e Unionesarda.it per il resoconto della gara, le prime impressioni e tutte le notizie dal ritiro in Lombardia. Era l'ultima notizia, a più tardi.
8: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
19: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
20: Parliamo di impresa su Radiolina e in particolare di Oikade Consulenze Immobiliari. È un'azienda che è nata nel 2007 che si occupa a 360 gradi di tutti i vari aspetti che ruotano attorno alla compravendita immobiliare. Siamo con il fondatore Salvatore Serra, ben trovato su Radiolina.
21: Ciao Giuseppe.
20: Abbiamo detto anche nei precedenti episodi, quattro filiali, la prima a Santa Vendrace e poi sono arrivate anche Pirri, Quartu e Pula. Oggi contate 24 consulenti.
21: Esatto.
20: Raccontiamo cosa vi differenzia rispetto alle altre agenzie immobiliari.
21: Intanto Giuseppe, devo dirti che i nostri competitor hanno una qualità sempre più alta.
0: ci sono tante agenzie locali come la nostra di alta qualità, sia in termini di valore umano, ma soprattutto anche di servizi, di immobili proposti. Siamo passati da un periodo in cui si conoscevano praticamente solo i franchising, oggi invece devo dire che buona parte delle compravendite avviene attraverso agenzie tra virgolette di quartiere o comunque non da gruppi nazionali. Questo sta portando ad una qualità sempre più alta nel settore, la necessità e la voglia di formarsi maggiormente e oltretutto, perché no, anche di confrontarsi, cosa che prima non era sempre così semplice. Oggi per noi il confronto con i colleghi di altre agenzie immobiliari è un aspetto molto positivo che curiamo. Non con tutti, perché ovviamente ci vuole anche una certa visione comune per poter collaborare, ma devo dire che ci sono tantissime realtà radicate con le quali ci troviamo molto bene e con le quali ci interfacciamo costantemente.
20: Che consiglio si sente di dare alle persone che magari sono alle prime armi, che sono proprio alla prima ricerca di un immobile, ad esempio?
0: Innanzitutto di non prendere per oro colato tutto quello che dicono le agenzie, perché anche gli agenti possono sbagliare. E ricordarsi che il notaio principalmente fa delle verifiche ipotecarie e quindi su quella natura, mentre un proprio tecnico come un ingegnere di fiducia sarebbe l'ideale averlo, perché andrebbe a coadiuvare il lavoro dell'agente immobiliare, che non è immune da errori, anzi. Ricordiamoci anche una cosa, Giuseppe: noi siamo delle persone, delle figure che mettono d'accordo le parti, non siamo dei tecnici. Chi si pone come tecnico bisogna anche stare attenti, perché delle volte può non avere dei titoli, e negli immobili il rischio è sempre dietro l'angolo. E lì, oltretutto, dietro ad una compravendita, per noi è fondamentale, Giuseppe, ricordare che ci sono i sacrifici di una vita. Ed è su questo che infatti noi basiamo un po' la nostra attenzione. Innanzitutto cercando di lavorare non mettendo a rischio i capitali delle persone, ma anzi valorizzandoli.
20: Per salutarci ricordiamo i contatti dove possiamo trovare Oikade.
0: Sul sito internet www.oikade.it, per email info@oikade.it o attraverso i nostri canali social, sia Facebook che Instagram e TikTok,
20: dove ormai si possono visionare gli immobili, insomma, tramite i reel. Ormai i social sono una ottima vetrina anche per voi.
0: Assolutamente sì.
20: Grazie allora a Salvatore Serra, fondatore di Oikade.
0: Grazie a te, Giuseppe.
21: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia purtroppo non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Preparatevi perché Cagliari si dà appuntamento al tramonto. Venerdì 24 e sabato 25 infatti torna Storie di Bastione con Ci vediamo al tramonto, il nuovo evento che trasformerà il Bastione Saint-Rémy in un grande spazio di incontro, musica e condivisione. Saranno due le serate, sempre ad ingresso libero, dalle 18 e fino a tarda notte. Ci saranno DJ set, live music e tanta voglia di vivere uno dei luoghi più belli della città in un'atmosfera unica. Venerdì sul palco Radio Fortuna, Star

0: col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
6: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed e Sapezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
7: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.

0: Progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Isparillas, il

ritrovati al telegiornale di Vigliorina. Cari telespettatori, grazie per essere in nostra compagnia. I titoli del sommario per iniziare. Spara al fratello, poi tenta di uccidere la moglie. Lei è gravissima, la tragedia all'alba. Il presunto omicida si è costituito i carabinieri all'origine del gesto. Contrasti familiari. C'è un fermo per l'omicidio del 19enne di Barisardo. Sarebbe il fratello minorenne della ragazza investita dalla vittima. La giovane è ricoverata al Brozzo in gravi condizioni. L'attesa è finita, la strada di Montepino dopo 13 anni finalmente riapre. La data fissata è il 7 agosto. In quel punto il ciclone Cleopatra provocò una voragine. Morirono in tre.

0: la medicina territoriale. Primo allenamento a Temù per il Cagliari che alle 17 affronta la Samp in amichevole alle 19.30 su Videolina e Radiolina Cagliari in diretta estate. L'avete sentito, c'è tanta cronaca in questa edizione del giornale. La spara al fratello, tenta di uccidere la moglie, lei è gravissima. La tragedia all'alba avvenuta nel litorale tra Margine Rosso e Solanas. Il presunto omicida si è costituito ai carabinieri. Sentiamo la cronaca da Maria Angela Lampis.
1: Io ho sentito, allora erano verso le 6:30. Sentito pom pom. Io, oh, oddio. Ho anche pensato quegli spari per allontanare gli uccelli dalle vigne.
2: Era il secondo atto dell'alba di sangue, colpi d'arma da fuoco contro il fratello. A sparare sarebbe stato Alessandro Pintus di 39 anni contro Andrea di 42 a Margine Rosso in via Sfodelo al civico 26, ma prima un colpo di pistola alla testa esploso contro la compagna di 47 anni Michela Rubio. Non sono ancora le 6 del mattino, nel bar che la coppia gestisce a Solana scoppia una lite dentro il caffè 1950, momenti concitati. La donna viene raggiunta da un colpo alla testa, trasportata ad urgenza all'ospedale Brosso di Cagliari, le sue condizioni sarebbero disperate. Poi Pintus sale in auto, è probabile che venga incrociato in via Sfodelo dai residenti.
3: Era incrociato lui?
4: Ma senza sapere chi era, però, senza sapere chi era. Questa macchina ho rallentato e ci siamo rallentati l'uno con l'altro.
2: Percorre la strada serrata e arriva al civico 26, colpi d'arma da fuoco due o tre, e raggiunge il fratello al tronco, poi si allontana. In casa c'è anche il padre, ma non si dà alla fuga, va in caserma dove dice di aver sparato al fratello e alla compagna. Un lessuolo bianco sul cancello a coprire la scena del delitto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quartu e il medico legale Roberto De Monti. Sale 10 del mattino, la salma viene portata via.
0: C'è un fermo per l'omicidio del 19enne di Barisardo, sarebbe il fratello minorenne della ragazza investita dalla vittima, la giovane ricoverata al Brosso in gravi condizioni. L'appello del parroco di Barisardo alle mamme, a tutte Sardo alle mamme, a tutte le mamme. Sentiamo.
5: La notte ha portato il primo fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne, ucciso a coltellate a Barisardo. I carabinieri hanno fermato un minorenne ritenuto responsabile dei colpi mortali inferti al termine di una probabile lite scoppiata in località Circillai, nel campo sportivo del paese. Il ragazzo sarà trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu. All'origine dello scontro potrebbe esserci il rapporto tra Simone e la giovane investita poco prima, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata la sua ex fidanzata. Le sue condizioni restano gravi. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo ed entrambe le gambe fratturate. È ricoverata al Brozzo di Cagliari, dove sarà sottoposta a nuova TAC. Le indagini sono coordinate dalle procure di Lanusei e dei minori di Cagliari. Barisardo si è svegliata oggi con un ragazzo che non tornerà a casa e un altro giovanissimo destinato al carcere. E alle loro madri che il parroco Don Pietro Sabattini rivolge ora le sue parole, chiedendo ai paesi coinvolti di non aggiungere giudizi al dolore.
6: È quello che mi sento di dire alle mamme è quello di andare oltre le emozioni e cercare di trovare nel cuore la forza per affrontare questa situazione, questi fatti, cercando la pace e non la guerra.

0: cercando di trovare i motivi per continuare a vivere, per continuare ad essere su questa terra e al limite per sentirsi ancora di più impegnate a cambiare questo mondo che talvolta è così drammatico e crudele, così incomprensibile.
1: Berisardo ripiomba nel dolore il 1 marzo 2025 durante una festa di carnevale. Era stato ucciso Marco Mameli. Sentiamo Gianfranco Lucci.
2: La comunità ripiomba nel dolore, titola oggi a pagina 3 l'Unione Sarda. Sì, Barisardo è una comunità sconvolta dopo la nuova inspiegabile tragedia. Litigi, coltellate, morti ammazzati e sempre giovanissimi da piangere in un centro giastrino solitamente abituato ad accogliere, oltretutto invaso dai turisti. La morte del 19enne Simone Concas riporta così alla mente quel maledetto 1 marzo 2025. In quella giornata di festa attesa da un intero territorio, durante la grande sfilata di carnevale, perse la vita Marco Mameli, 22enne di Ilbono. Giovane solare ben voluto, aveva raggiunto la vicina Barisardo solo per divertirsi. Invece, finito a terra in una pozza di sangue, raggiunto da 3 coltellate. La sua colpa, aver difeso un amico, Andrea Contu, che era stato aggredito. Stando all'accusa, infatti, il 28enne di Girasole, Giampaolo Migali, prima di colpire a morte Marco Mameli, si sarebbe scagliato contro Contu, anche lui di Ilbono, ferendolo. Ebbene, Migali il giorno dopo si era presentato in caserma. Aveva ammesso il ferimento di Contu, ma ha sempre negato di essere l'autore dell'omicidio del 22enne. Ora Barisardo il copione si ripete. La tristezza prende di nuovo il sopravvento e le parole con una fatica con il contagocce.
1: La nomina della giunta del vice sindaco di Tana fatta dal sindaco Franco Saba, mentre era i domiciliari sono sospese, lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo la richiesta di urgenza avanzata dal Ministero dell'Interno e dalla Pettura di Nuoro. Secondo la Pettura dello Stato, i decreti di nomina sono stati adottati in violazione alle prescrizioni imposte dal regime di arresti domiciliari. Il cittadino è in carcere, una decina di Saba accusato di tentata concussione, cioè la vicina per noi.
3: Radina, e che su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi, la tua musica frita su Spotify con Radina.
1: Martedì in aula la votazione di bilancio, l'opposizione critica soprattutto sui ritardi ma anche propositiva in 11 punti e un contributo fattivo per lo sviluppo della Sardegna. Stefano Fioretti poi.
4: La reazione che arriva dopo 6 mesi a causa di maggioranza litigiosa e senza una unica proposta per crescere lo sviluppo della Sardegna.
5: La parte critica intanto per non dimenticare i ritardi ma anche quella proposita dall'opposizione in Consiglio Regionale scrive preta la sua variazione di bilancio da martedì a 1,5 miliardi in campo.
6: Manca la capacità della giunta di non dormire una montagna di denaro come sta facendo da anni. Il nostro compito è quello di fare proposte concrete e attuabili.
5: Intorno ai 400 milioni la spesa pubblica proposta del centrodestra anche base possibile di una intesa.
7: Rimarremo sempre critici nei confronti di questa maggioranza però ci mettiamo a disposizione di essa affinché possa essere provatamente utile.
4: La centra fa una proposta per la crescita, lo sviluppo della Sardegna, pensando alle occasioni di lavoro, alle nostre imprese, ai nostri giovani.
5: Sa dall'abbattimento del costo dei voli alla riduzione del peso del caro curante, dal sostegno a microcredito e conto unico alla difesa della filiera bovina, fino a incentivi per il distro di intelligenza artificiale, tra gli 11 punti anche la soppressione del progetto a porti ai privati.
8: I 30 milioni per gli aeroporti vanno destinati a altre misure, ad altre iniziative per favorire i territori.
9: Crediamo che sia una misura che guarda gli interessi privati e non quei sardi. È vero che ci sono tante risorse, ma vanno usate per misure strutturali che possano far finalmente partire la Sardegna.
1: L'ora di Montepino, dopo 13 anni dal ciclone Cleopatra, riapre la data fissata, il 7 agosto. Silvia Urru.
10: Dopo quasi 10 anni, la strada di Montepino sta per essere

0: sarà l'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Lu. Le opere della vita lavorano senza sosta e spostano i carri che impedivano il passare alla strada da mai 13 anni. Un'immagine che possiamo definire storica.
1: Abbiamo dovuto aprire degli attraversamenti idraulici di dimensioni veramente molto importanti. Dal punto di vista tecnico, le opere diciamo più complesse sono proprio queste.
0: Quel 18 novembre 2013 lì persero la vita Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Lea. Oggi la strada è terminata. Mancano solo segnare orizzonti.

0: vi dispettiamo. A Porto Cervo l'estate si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Prego, tra tutto quello ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Aspettiamo a Porto Cervo, la stazione di Svizio Eni, sulla S59. Emporium by Prego, Porto Cervo, aperto H24.
1: La società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovattista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio, acqua Sant'Elena.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Tende a attenuarsi il gran caldo che per tanti giorni ha investito la Sardegna. Nelle prossime ore temperature in leggera diminuzione anche grazie all'arrivo di un po' di vento dai quadranti settentrionali e così massime al sotto dei 40 gradi e spesso sotto anche dei 35, quindi comunque farà caldo per carità, ma ripeto un caldo un pochino più sopportabile. Per il resto poco da segnalare, ci attendono giornate estive, anche weekend, solo domenica qualche nuvola, ma per i dettagli c'è gratuito di Trimeteo.
4: Il segreto delle estati più belle

0: Pina e Gavina Black, il dolce gusto d'estate.
1: La banda della Sagami dice una territoriale sguarnita effetto e sono le lunghe code al soccorso da Saria arriva all'appello per un uso responsabile delle strutture di emergenza urgenza. Sono tanti, lo sentirete tra poco, gli accessi cosiddetti impropri. Franco Ferrando.
2: Ad Aghero 25.000 accessi l'anno, Sieri 15.000, nei due protocorsi della Sella di Sassari, il Santima Annunziata e della U, solo il 2% dei pazienti arriva in codice rosso, per cui l'azienda sanitaria ha diffuso una nota per un uso corretto delle strutture dell'emergenza urgenza.
3: L'utente si deve rivolgere al pronto soccorso in caso di reale urgenza emergenza, noi cataloghiamo come emergenza il codice rosso, in cui il paziente è già stabile, un codice arancione i pazienti che hanno una alta possibilità di stabilità immediata e poi codice azzurro i pazienti che richiedono una complessità diagnostica.
4: Cosa importante contattare il 118 nel momento in cui le questioni rilevate nel proprio domicilio, su strada, in spiaggia, destinamente preoccupazione, a quel momento in cui è opportuno in sicurezza chiamare il 118 che possa dare un'ultima valutazione sul posto e quindi a sua volta decidere di trasportarsi verso il pronto soccorso e magari anche verso il pronto soccorso appropriato.
2: Nel presidere si esigono 100 essi al giorno, 140 nel fine settimana, mentre i ricoveri sono 60, il 45% sono codici verdi o bianchi, da cui invito ai cittadini, molti dei quali pagano le criticità della medicina territoriale, di fare riferimento al medico di base o guardie medio turistiche per i problemi di minor gravità.
1: Di cittadini e stato sanitario bene comune per chiedere il rilancio del presidio e il potenziamento dei vizi sanitari. Fausto Ru, noi.
5: L'orale San Giuseppe di Isi è nato al centro dell'attenzione grazie a una veglia promossa dal Comitato Sanità Bene Comune, che ha riunito cittadini, amministratori e operatori sanitari per dire l'importanza del presidio per le comunità del San Cidano, della Baggia di Sulo e i territori limitrofi.
6: Abbiamo il pronto soccorso che è dimezzato, la medicina che è minacciata e una chirurgia che è completamente ricostruita. È inaccettabile che il servizio pubblico, e mi riferisco in questo caso al pronto soccorso, venga continuamente interrotto nonostante sia un preso di emergenza urgenza irrinunciabile.
7: Noi non vogliamo che l'ospedale rimanga con qualcosa così di isolato, di dimenticato soprattutto, ma sia davvero non è di chi ci ha messo. Ho visto che ci sono alcune risposte, sembrano semi di speranza. Io spero davvero queste promesse che ho fatto da poco possano davvero diventare realtà concrete.
5: Presenti anche alcuni amministratori locali, proprio di recente si sono confrontati con l'assessore regionale della sanità per parlare della grave situazione sanitaria del territorio.
8: L'incontro alla Todd è stato molto positivo, insomma ci ha promesso che effettivamente questo presidio lo vogliono comunque rafforzare perché è comunque il baluardo in un territorio disagiato.
9: Siamo fiduciosi perché pensiamo che dalle parole si passi ai fatti.
1: Da giugno ormai anche nel centro storico di Saiana e nelle vie adiacenti tanti blackout che stanno creando naturalmente disagi ai cittadini e danni alle imprese. Sentiamo Sibilla.

0: giorni che non diamo corrente. Ora siamo adesso mi sono rotta.
1: Giorno e notte, perché di notte funziona un condizionatore, non funziona niente. Cioè non siamo disperati. Siamo adulti e anziani anche. Risolve il problema che insomma non se ne più.
2: Sono giorni mai che nel centro storico Serdiana, energia elettrica, centro storico di Serdiana, l'energia elettrica sparisce senza preavviso, interrompendo qualsiasi attività lavorativa e costringendo i cittadini a pesanti disagi. A partire dalla conta degli elettrodomestici bruciati dagli sbalzi di tensione, l'ultimo blackout alle 16:20 di martedì, con una temperatura esterna di oltre 40 gradi, si è protratto fino al giorno dopo.
3: Siamo stanchi di dover subire queste continue interruzioni. Noi manderemo la diffida, raccoglieremo tutte le segnalazioni dei cittadini, ci attiveremo per fare un fascicolo danni e cercheremo di stare a fianco ai cittadini in modo da instradarli nelle richieste danni, perché le richieste danni siamo sicuri che ci saranno.
4: C'è la pubblicità, tra poco lo sport.
5: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Alberto Masu nel ritiro del Cagliari al fresco, al venticello della Val Camonica, ci racconta il primo allenamento dei rossoblù questa mattina in vista del test del pomeriggio con la Sampdoria. Buon pomeriggio di nuovo a te. Ciao Alberto.
6: Buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio a tutti. Sì, è la cosa, forse l'appuntamento più atteso della giornata, anzi sicuramente lo è. Ore 17, Cagliari-Sampdoria in amichevole, un test importante per la Sampdoria che sta cercando di rimettersi in piedi dopo una stagione decisamente negativa chiusa con la retrocessione in Serie C e il ripescaggio per il fallimento del Brescia, e il Cagliari che ha quasi rivoluzionato l'organico nonostante il tentativo di tenere un po' la base della passata stagione, però tante novità in particolare a centrocampo, molte di queste le vedremo appunto questo pomeriggio e le abbiamo già viste nella mattinata, una mattinata particolare iniziata con l'allenamento della Sampdoria che dopo la partitella di oggi, dopo l'amichevole di oggi, partirà per la chiusura appunto di questo suo ritiro in Val Camonica che era iniziato lo scorso 12 luglio e poi a seguire il Cagliari intorno alle 10:45, già diversi tifosi rossoblu presenti a bordo campo, un po' sulle tribune, un po' sulla montagnetta che si trova dietro la porta alla nostra sinistra. Ci sarà grande presenza di pubblico anche questo pomeriggio, le due tifoserie in questo momento non sono particolarmente accese, anzi c'è qualche accenno di gemellaggio, diciamo così, qualche battuta. Ieri alcuni tifosi della Sampdoria sono arrivati in albergo, hanno visto le bandiere rossoblu, sono rimasti un po' scossi perché per un sampdoriano il rossoblu vuol dire soprattutto i cugini del Genoa. Quindi una partita che si giocherà questo pomeriggio, mancheranno Felici e Borrelli. Felici, ricordiamo, reduce dall'infortunio al crociato, l'intervento al crociato, Borrelli qualche acciacco, per entrambi un percorso personalizzato per potersi presentare al meglio in vista della stagione che ricordiamo partirà il 14 con l'esordio in Coppa Italia alla Domus contro la vincente di Arezzo, Union e Brescia, e soprattutto il 22 agosto con Parma Cagliari di campionato. Però l'attenzione intanto è sull'amichevole di questo pomeriggio tra Cagliari e Sampdoria. Simona.
4: Che noi naturalmente seguiremo, grazie Alberto, grazie a te e al collega Gianfranco Trudu che ti accompagna, vi ritroveremo naturalmente su Radiolina e Videolina a partire dalle 19:30, seguiremo questo orario, sarà fissato, mettetelo in agenda, tutti i giorni del ritiro saremo in diretta mezz'ora tra un telegiornale e l'altro per seguire proprio le fasi più importanti del ritiro del Cagliari. Per il momento è tutto, unionesarda.it che trasmetterà in streaming la trasmissione Cagliari diretta estate, Lele Casini sarà il padrone di casa a Radiolina, lo potete consultare il nostro sito naturalmente anche per tutte le altre informazioni. Da la nostra redazione, dalla regia, oggi con Massimo Piras e Samuel Melis, un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
1: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
1: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
3: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo intento ad attraversare sulle strisce pedonali è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
4: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel cavò dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel cavò, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
3: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
4: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
3: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
5: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Lina, Radio Notizie. Nuova edizione delle notizie su Radio Lina. Ancora buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca con il tentato femminicidio omicidio di Solana Sé IV. Alessandro Pintos, 39 anni, di Cagliari, si è presentato questa mattina nella caserma dei Carabinieri per confessare l'omicidio del fratello Andrea e il tentativo di uccidere la moglie Michela Rubio. L'origine è una lite familiare. L'uomo, che gestisce un bar a Solana, si avrebbe sparato alla moglie per poi dirigersi verso il margine rosso, dove avrebbe fucilato il fratello, uccidendo. La donna è tuttora in ospedale in gravissime condizioni. Al primo interrogatorio davanti al PM e ai Carabinieri, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. E poi l'omicidio di Barissardo è stato condotto nel carcere dei minorini di Quartucci. Il ragazzo ritenuto responsabile dell'uccisione del 19enne Simone Concas, reo a sua volta di aver investito volontariamente la sorella 22enne, ex fidanzata della vittima, in paese, raccontano di una lite qualche giorno fa, probabilmente antefatto della tragedia di ieri sera. E poi parliamo di turismo. La Germania, la nazione di provenienza del mercato straniero del turismo nell'isola, nel 2025 i tedeschi hanno superato i 3 milioni di presenze, in aumento di quasi il 20% rispetto al 2024. Seguono i francesi con 1,6 milioni di presenze, in aumento del 21,6%. Al terzo posto la Svizzera, che supera per la prima volta il milione di presenze, seguita dal Regno Unito e Polonia. Alcuni appuntamenti per questa sera: alle 19.30 a Porto Rotondo, a Piazza Casbah, Marella Giovannelli presenta il suo libro Porto Rotondo, storia di un'emozione che continua. A Sant'Antioco, Fontana e Solus, in Piazza Italia, alle 19.30 al via la rassegna una fontana di favole con lo spettacolo Rodari per l'estate, con Alessandra Leo e Stefano Led, sulle note di contrabbasso i Tancredi e Ermanno Memmi. E poi a Pula, area archeologica di Nora, ore 20, la notte dei poeti, Kevin Sonny, Gulleggi e The Blues Groovers in concerto. E poi lo sport, il calcio. Fra poco meno di un'ora la prima amichevole del Cagliari a Temù contro la Sampdoria. Questa mattina leggera sgambata di Rosullo con attivazione in palestra e lavoro tecnico in campo, poi spazio alla tattica con soluzioni di gioco e prove su Val inattiva. Lavori individuali per Felici e Borrelli. Alle 19.30 nuovo appuntamento su Radiolina, Videolina, Unionestate.it di Cagliari in diretta estate, il resoconto della gara, le prime impressioni e tutte le notizie dal ritiro in Lombardia. Era l'ultima notizia, a più tardi.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifata, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

saludo a todos, ben agatados a questa edizione de su telegiornale de Sardegna 1. Pius in Parisi titulos de su sommario. Spara la suvrari e a pustici carade bocci di Samulleri. Issa esti graimera, tragedia a gusto mangiano ghizzi, su presunto boccidori e si andava a solo e scarabineri di sta regione, certus in famiglia. Firma un bicciocco su bucci droge de su giovano de Dejanoianos de Bari. Suvrari de sa bicciocca e in bistia de sa macchina de sa vittima sa giovane in ospedale Brozzo in condizioni scrais. Appusis dei Trejanus, oberi di Dorra, Sarruga de Montepino, sa data esti su seti su mese agosto, in cui sul logo su cicloni Cleopatra ia sciusciau d'otto e vianta mortas a tres personas. Sappellu de sa asletata di Wimprea in Melus, su pronto soccorso, sa metà dei problemi de saludi non funti d'emergenza, ma sa gruppa esti finzas dei difficoltà di de sa meigina territoriali. Su primo allenamento in Temu, su Gasteddu, chi ai 5 de Meri gioca contro sa Sampdoria, ai 7 mesi in videolina e radiolina, Cagliari in diretta estate. De Peusu Oberri, de sa cronaca, poi ci assistete un boccidrogio, un tentau, femminicidio, ai cisizieri era intra Margine Rosso e Solanas. Questo mangiano ai sesi de Ghizzi, Mannu, in Biginus, antintendio, scorpus de pistola, a sparai ai civari di contra Andrea Pintus e sistetiu suvrari Alessandro, 39 anni, in Margine Rosso, in via Asfodelo numero 26. Ma innantis c'è stato finito un corpo de pistola contra sa compagna de 47 anni, Michela Rubio. Non fianta ancora i sesi e sa coppia in su bar in Soru, caffè 1950, su Gertu, sa femmina corpia sa conca, portara luegus in ospedale Brozzo, esti in condizioni disisperaras. A posti su uccidori presunto, questi arziavo in macchina e si andavo de suvrari. Da risparau dus corpus, in domo ci viera finza su babbu e a pussis Alessandro Pissis non se sti fu io, ma e si andavo a solo de scarabinesi a confessai. In su luogo ci funti andavo su scarabinesi de scomincia del quarto e su dottore illegale Roberto De Montis. E di più seguire con Sagrana con un altro boccidrogio, questo de Simone Concas de Gianoianus in Bari, notesta e si stetiu virma un uvicioco, prospettico de Giotanus e sdua scurte d'Arasa, a Saccabu, don Arasa a Saccabu di un certo, un menzau in località di Circillai, su uvicioco si portava in Sabresoni, poi minorili de Quattucciu, forse si suggertu e sti nasciu po' sa capiu intra sa vittima e sex sposa che Simone Totu ha rigicau de bocce di strechenida con sa macchina. Sa giovuna estiva a rastropiare ma era grai e in moi esti in ospedale Brozzo in Casteddu e scroculus vonti gordinausu dei duas procuras de Lanuse e de Casteddu poi spicciocusu minorisi. Bari se stiscirara con due spicciocusu uno che non era torrai brusu a domo e un altro che era gabbai in presoni e Don Pietro Sabattini su Varrucu de Bari pensara is mammasa de Isdusu Vicciocusu e narara de Pinticicai in su goru in soru Sabagi e agatai sa forza de Sigiria Bivi e mancai sa forza de cambiai questo mondo aici difficili. Una nuova de Ottana, po questa questione de sa giunta de Ozzana, poi ta isnominas dei assessori e de su vice sindico, fatta sa de su sindico Eligio Franco Sava, candu via era però a isdomiciliari si funti stetia sa suspiglia sa du desideri assistetio su TAR che ha ricevuto su recurso presentato de su Ministero degli Interni e de sa prefettura de Nugoro. Poi si avvocato su desistatu isattu su des nominas a funti stetius fatu su contra is regulas a pois personas che funti arrestaras a is domiciliaris. Su sindico e moi esti in presoni de calincuna di con sa gurpa de tentata concussione.
Sa politica in moi, po custa chinanta sa manovrina, s'opposizione in consiglio regionale criticara sul retardo, ma presentara proposta discussioni chi ce le si martisi i beneri in consiglio. Si chissiano la de 1,5 miliardi. Paolo Truzzo, capo del suo gruppo de Fratelli d'Italia in consiglio regionale, narra una manovra che arribara con 6 mesi del ritardo, po gurpa de certus intra a sa maggioria e chi non servì per suo sviluppo e sa crescita de economia. Pensausu a nosatrus invece sa pensausu a su traballo e su impresa de giovunus. Sa giunta tode esti durmia a pizzus de un monti de dinai a nau de annusu a nau Stefano Tunis, consigli regionali de Sardegna al centro 2020 e nosus invece sa faeusu proposta sa beras 40 milioni po sa spesa de 11 400 milioni po sa spesa de 11 proposta sa fatta sa da de sa minoria che mancai pori libraggi finza sa a una parte dessa maggioria. Angelo Coccio, capo del suo gruppo de Forza Italia, su posizioni esti critica suba de sa manovra narra ma esti a disposizione po agattai un accordio po aggiurai i sardu su posizioni propone di intra 11 punti su de abbasciai sprezzi su de sbolusu svinguai cusu su de su carburanti aggiurai su che si sererà microcredito defendi allevadori e finza sa promuovi si intelligenza artificiali. Po Stefano Schiru, capo del suo gruppo misto i 30 milioni di chi sa maggiore a boli in preai poi aeroporto su de pintesi invece in preauso poi giurai su del rittorio e ancora po Umberto Ticca chi sera la narendi e se una manovra che castra si interessi dei privauso e no a questo dei sarduso. E invece se noi andavamo in terra nova a un di appustis de gasi tre giannu su saruga de Montepino overi di Torra cantieri su overtu su maia cabausu promissa sa dei politicus su de reta e de manca ma oi cesti sa data segura sera su vrocco su zetti de su mese augustu aressi sa assessore regionale straballus publicus Antonio Pio i sobreris che spostanta i scartelus esti una immagini storica e usi più vai un'opera manna spiegara Salvatore Campione su responsabili de Sanas Sardegna tecnicamente un traballo difficile vo sa parte idraulica in moi sa ruga esti pronta mancan tasceti scartelli su essa segnaletica in terra e us postu is barrieras de sicurezza i spiegara su responsabili de Anas e dunque se in moi questa ruga è sì, sicura mera fiera su dei giotto de onisanti del su 2013 in ia ianta perdio sa vida Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loria pogurpa de su cicloni e ho spostu is barrieras dunque sa ruga è sì, prosegura now Salvatore Campione finza in sa parte innantis de sa rugas de rutta ci vunti traballo su ne apposso cussa uru. In Casteddu in Moi, onde si presenta su brano strategico de 17 milioni di euro de risorse europee po creare servizi digitali si può migliorare sa vita dei cittadini su po sa che si inserirà rigenerazione urbana come ti progetto su de subigilau de isbrionis poi si intervento su de siti si inserirà investimento territoriale integrato chiesti chi vi era firmu de anno su obiettivo annau su sindico de Casteddu Massimo Zedda esti de donai a risposta se cittadino su cun servizio su in tutto e sbiginau su de sa cittadi e uso interveni in isi struttura sa de isi scola Serrara sa de Mera de via Abruzzi poi in prea isi edificio su po servizio su socio sanitario su ma aressi a recasciara finza da tutta sa zona voleus interveni finza da cun innovazioni tecnologica proschettotto po se edilizia privara su comuno ora traballai in pari con sa regioni commenti e spiega sa storia su regionale su bilancio su comune vari is propostas e se la regione controlla chi su dinai vengano in preau in sa maniera giusta e su comune de Casteddu e stipendi di Aici. Sa sanità di Sarda, il problema della sanità di Sarda, sa ASL de Tattari ha ripubblicato una nota posi in preo giusto dei pronto soccorso. In questo de Saliga era in 25.000 persone a Sannu e in questo di Otieri 15.000, ma scelti su Dusu Pogentu teneri su Godigi a Rubiu. Is persone a depinti andare in su pronto soccorso, narra Giovanni Secchi, su direttori del pronto soccorso de Saliga, scelti po situazioni di crisi. Luca Pilo invece sul direttore di Cusud

Nanta de Sasl. Tocca a nai però che questa medicina territoriale non funzionerà bene in mera biddasa. E questione di proprio de questa medicina territoriale in Isili, cioè esistete a organizzare adesso il Comitato Sanità Bene Comune una biglia che ha posto in pari cittadini, amministratori e operatori sanitari. Può contare del importo dell'ospedale San Giuseppe, poi comunità di su territorio. Luigi Pisci del Comitato Narara. Tenuto un pronto soccorso che si sta a metà di gusto che ci viera e chi serbiri. Questa medicina generale a Merenzara e sa chirurgia chiesti de costruire torra. Non si può interrompere su servizio d'emergenzia urgenza. Non si può scaresci de su San Giuseppe. Narara invece sa Don Antonio de Murta su cappellano de su spirali. Ma carincuna risposta se sti arribendi e si spero esti che anta mantenne is promissas fattas. Ci vianta finza is amministratori locali che de pagua a Tobiau, i vertici della regione, sa presidente Todd chiesti finza assessora in Moia sa sanità, può discutere della situazione grai sa sanità in cui sul territorio. Sa Tobiu con sa presidente Todd si stetti positivo a Nau Alberto Lodo, su sindico de Bidano e Tulu, sarebbe un mito che si boli di affortiai su ospedali. E Luca Pelia, su sindico di Isili, serra del Fueduso, però si deppi di assai ai sfatti. Tuso. Esser rausu con s'ultima nova de su sport, su primo allenamento de su Casteddu in su ritiro de Savoia Camonica, custu mengianu in Temu, a 11 giocatori si funtistetti su Brescia, su Vettacci Funti 20 gradus, 22 gradus, con 340 desi spassare a Zaccandu si punti allenausu in Asseminello. Custu merì is 5 sa partita contra sa Sampdoria, che invece soi a Cabara sul ritiro in Temu e Tottu. Ci viant ancora scartello su dei sponsor che andant a Bogausu e posto su invece da questo su del Sugasteddu. Sa squadra genovese sti galare in sa Serie C o Cano, ma a posti si stetti Piscara d'Orra poi su fallimento invece del su Brescia. Pisa Cane per questo merito tenere a disposizione tutto su is convocauso a parte Barelle Felici che si approntant in maniera individuali. Borrelli. Sbagliavo. Questa via la sull'ultima nuova per questa edizione di Eusidoro. Grazie a possessi. Io e si tocca a Tobias edizioni di Beneri. Un saluto a tutti.

0: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
5: Disco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed E Sapezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
6: Ma sentite, avete che ricomincia il mio teatro festival?
7: Autana! Orani, Orune, Ortueri! Arrizzo!
6: Bau, Ladu!
7: Alba Giarra!
8: Semestene!
6: 37 spettacoli!
8: 13 compagnie!
7: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
6: A ridere!
8: Piangere!
7: Allettare!
6: Ululare!
8: Cantare!
7: Recitare!
6: Con i Barbarici Ridicoli!
9: www.barbaricinericoli.it.
10: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B-Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sole Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 35 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come i Tuck Crackers, vari tipi, a 1,99 €. L'olio di semi di mais cuore da un litro a 4,99 €. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger misti di bovino e suino a 89 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru del Nord.

0: Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e Zio Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
2: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Latte parzialmente scremato Pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tende ad attenuarsi il gran caldo che per tanti giorni ha investito la Sardegna. Nelle prossime ore temperature in leggera diminuzione anche grazie all'arrivo di un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali e così massime al di sotto dei 40 gradi e spesso al di sotto anche dei 35, quindi comunque farà caldo per carità, ma ripeto un caldo un pochino più sopportabile. Per il resto poco da segnalare, ci attendono giornate estive anche nel weekend, solo domenica qualche nuvola, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Icnos a Sedilo nel 1993.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
9: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
8: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
9: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
8: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli

0: Investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
1: Lo sport: saranno tre complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026, rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Manuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.
0: E per ora è tutto, più tardi.
2: Onge shopping, menù libati per terra fina. Antonno Tornopore, Superfood, tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono ready come fare se Monge Git da provare. Monge, famiglia italiana del bar. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radiolina, Radio Notizie.

0: 4 minuti, buongiorno dalle Casini al microfono. Gli incendi in apertura del nostro GR, la situazione di questo pomeriggio con un nuovo rogo a Olbia nella località Padroggiano dopo quello dei giorni scorsi nei pressi dell'ospedale Mater Olbia e dall'aeroporto Costa Smeralda si è sviluppato in tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla base operativa del corpo forestale di Limbare e Super Puma dalla base di Alessardi. Grosso incendio anche a Porto Scuso che sta impegnando anche un mezzo aereo, evacuati due supermercati della zona. Un incendio si segnala anche in Gallura, fiamme ma di diversa natura nel sesto piano di una palazzina di Sassari, poi evacuate dai vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo. L'emergenza caldo e blackout nell'isola, l'appello di Anci Sardegna, l'associazione dei comuni e distribuzione Terna e Arera, vista l'ondata eccezionale di calore che ha messo a dura prova il sistema elettrico sardo. Servono investimenti strutturali per rendere le infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici. Ogni estate non può trasformarsi in emergenza e l'associazione propone un tavolo istituzionale per potenziare la rete elettrica. E poi la cronaca con il tentato femminicidio di Solana, omicidio di Quarto. Alessandro Pintos, 39 anni, di Cagliari, si è presentato questa mattina nella caserma dei Carabinieri per confessare l'omicidio del fratello Andrea, il tentativo di uccidere la moglie Michela Rubio, all'origine una lite familiare. L'uomo, che gestisce un bar a Solana, si avrebbe sparato alla moglie per poi dirigersi verso il margine rosso, dove avrebbe sparato anche al fratello uccidendolo. La donna è tuttora in ospedale in gravissime condizioni. Al primo interrogatorio davanti al PM e ai Carabinieri, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Alcuni appuntamenti per oggi a Porto Rotondo, a Piazza Casba alle 19.30, Marella Giovanelli presenta il suo libro Porto Rotondo, storia di un'emozione che continua, a Sant'Antioco alle 19.30, Fontana e Solus, in Piazza Italia, al via la rassegna Una Fontana di Favole con lo spettacolo Rodari per l'estate con Alessandra Leo e Stefano Leda sulle note del contrabbasso di Tancredi, Ermanno Emmi. E poi lo sport e il calcio, prima amichevole del Cagliari a Temù, in questi minuti in campo contro la Sampdoria, titolari, nuovi acquisti Winks, Fazzini e Romano, De Jola in difesa, davanti con Esposito c'è Kingston, alle 19.30 l'appuntamento su Radiolina, Videolina e Unionesarda.it col Cagliari in diretta estate, il resoconto della gara, le prime impressioni e tutte le notizie dal ritiro in Lombardia. È tutto per adesso, a più tardi.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Buon giovedì sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare, live fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi, i nostri giochi. Anche oggi regaleremo i biglietti per lo spettacolo di Fiorella Mannoia, ma partiamo subito dalla nuova di Gaia. La canzone estiva di Gaia si intitola Bossa Nostra. Benvenuti e una buona estate con Radiolina.

0: Una buona serata da Radio Lina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Nasara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo del Bastione e di questo bellissimo appuntamento, tra l'altro ne abbiamo già parlato ieri. Ci vediamo al tramonto.
1: Esatto, ci vediamo al tramonto domani e sabato, sì. Perché appunto prenderà il via questo nuovo appuntamento che appunto si chiama proprio Ci vediamo al tramonto, un appuntamento organizzato dalla rassegna Storie di Bastione, in cui ci saranno queste appunto due serate all'insegna della musica, nella condivisione di uno dei panorami più suggestivi della città. Sì. Chi avesse già partecipato allo scorso evento in programma a primo maggio si ricorderà insomma un'atmosfera bellissima in cui appunto vivere uno dei luoghi simbolo della città di Cagliari, molte volte magari lasciato anche un po' trascurato, insomma senza grandi appuntamenti ad animarlo, ecco arriva questa rassegna che appunto permette di viverlo al meglio. La prima serata, quella di domani, sarà dedicata alla musica elettronica. Sì. E alle sonorità che hanno segnato la scena sarda degli ultimi anni, mentre sabato sarà la notte del revival, un viaggio tra le hit che hanno attraversato gli ultimi tre decenni della musica italiana e internazionale, quindi c'è veramente per tutti i gusti e ce n'è da divertirsi e passare una bella serata appunto in un luogo molto molto molto suggestivo.
0: Assolutamente, poi lo ricordiamo, l'ingresso alla terrazza del Bastione Sanremi è gratuito per tutti gli appuntamenti e ovviamente ci saremo anche noi di Radiolina. E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata anche a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: Abbiamo trasformato il centro commerciale Olbiamare in un grande karaoke con questa degli 883, canzone ripescata dal 1990, Nord, Sud, Ovest, Est. Sì, disannunciarla, lo so che è così, però effettivamente il titolo era proprio questo. Allora, ancora ben ritrovati, una buona estate, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
4: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A Fonti verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
5: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'Amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
6: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radiolina il nostro giovedì sera. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian, buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su unionesarda.it la cronaca, in particolare i tragici fatti avvenuti tra Solanas e Quartu, dove un uomo di 39 anni di Cagliari ha sparato alla moglie ferendola gravemente e poi ha ucciso suo fratello di 42 anni. Il 39enne si è poi presentato in caserma dai carabinieri ed è stato condotto in carcere. Nei primi interrogatori si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma da quanto trapelato alla base del gesto ci sarebbero dissidi familiari. Le indagini dunque continuano per chiarire tutti i contorni della vicenda. E proseguono anche le indagini sull'omicidio commesso ieri a Bari Sardo, dove un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a coltellate. Il delitto sarebbe avvenuto dopo che la vittima ha investito una ragazza, il fratello di quest'ultima, minorenne, l'avrebbe poi braccato e colpito a morte. La giovane è stata portata d'urgenza in ospedale con gravi ferite alle gambe, mentre il minorenne è stato fermato dalle forze dell'ordine che, come detto, proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull'accaduto. Su unionesarda.it parliamo poi di turismo. La regione ha infatti diffuso i dati della stagione turistica dello scorso anno, che evidenziano numeri da record per la Sardegna. C'è stato infatti un incremento del 16% con oltre 5 milioni di arrivi che hanno generato circa 22 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Spazio poi alle notizie anche da fuori Sardegna. Una importante arriva dal Parlamento, dove è arrivato il primo via libera al decreto sport, che contiene anche una novità per quanto riguarda la sicurezza nelle piscine sia pubbliche che private, dopo alcune tragedie che si sono verificate negli ultimi giorni e che hanno purtroppo avuto come vittime bambini. Secondo i nuovi provvedimenti, d'ora in avanti i minori di 16 anni dovranno indossare in piscina obbligatoriamente la cuffia per i capelli e grate e bocchettoni dovranno essere messi a norma secondo nuovi standard di sicurezza, in particolare con l'installazione di impianti che escludano il cosiddetto effetto ventosa, che può rivelarsi pericolosissimo.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.

0: Eccola qua Sabrina Carpenter, espresso su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. State con noi perché tra poco parliamo di turismo e più tardi giochiamo per regalarvi i biglietti per il fantastico concerto di Fiorella Mannoia il 1° agosto alla Forte Arena. 340 87 15 015. Come sempre si giocherà su WhatsApp, quindi memorizzate il nostro
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
13: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.

se te ne vai così, vabbè, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso nel nostro giovedì sera alle 17.37 minuti, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asera, una buona estate a tutti voi. Allora, visto che tante notizie stanno circolando sul web riguardo la nuova applicazione che ha lanciato la Regione Sardegna, che incentiva in qualche modo l'utilizzo dei mezzi, quelli come per esempio gli autobus piuttosto che i pullman in generale, allora c'è questa nuova applicazione che è proprio partita da oggi, si chiama Around Sardinia, uno strumento digitale proprio della regione per la pianificazione degli spostamenti terrestri, praticamente è un restyling che punta sulla navigazione più immediata per l'acquisto dei biglietti, il calcolo dei percorsi, aggregando praticamente in una sola app tutti i servizi delle aziende di trasporto principali attive su Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia e sull'intera rete extraurbana. Allora, noi abbiamo provato un'applicazione, però effettivamente non funziona. Io l'ho provata almeno per quanto mi riguarda l'iPhone e quindi col sistema iOS, non sono riuscito a registrarmi, mi dà delle schermate che è impossibile accedere al servizio, magari una roba temporanea, però in teoria, visto che doveva partire oggi, in teoria dico, sarebbe dovuto essere tutto a posto, avrebbe dovuto funzionare tutto correttamente, però effettivamente se non l'hanno risolto da qui a qualche minuto, effettivamente è un'applicazione che per il momento non funziona. Fatemi sapere se voi l'avete scaricata, Around Sardinia, e se la utilizzerete mai, come sempre su WhatsApp 340 87 15 015. Savage Garden adesso.

0: Madame, mamma non mamma, nel nostro giovedì sera su Radio Lina alle 17.45 minuti, estate 2026 alla Forterena, beh, si sta per accendersi e noi di Radio Lina, beh, vi regaliamo i biglietti per un fantastico concerto, quello di Fiorella Mannoia. Sì, il primo di agosto, Fiorella Mannoia in Fiorella, canta Fabrizio e Ivano, anime salve. E quindi la bellissima voce di Fiorella Mannoia arriva e ritorna in Sardegna alla Forterena e noi vi regaliamo due biglietti per il concerto del primo agosto. Dovete scrivere adesso su WhatsApp al 340 87 15 015 Fiorella, i più veloci si portano a casa due biglietti per questo concerto di Fiorella Mannoia in Fiorella, canta Fabrizio e Ivano, anime salve. 340 87 15 015, come sempre vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Radio Lina. Meteo.
14: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tende ad attenuarsi il gran caldo che per tanti giorni ha investito la Sardegna. Nelle prossime ore temperature in leggera diminuzione anche grazie all'arrivo di un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali e così massime al di sotto dei 40 gradi e spesso al di sotto anche dei 35. Quindi comunque farà caldo, per carità, ma ripeto, un caldo un pochino più sopportabile. Per il resto poco da segnalare, ci attendono giornate estive anche nel weekend, solo domenica qualche nuvola. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

La nostra migliore musica con Noemi alle 17.53. Proprio in questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Una buona estate. A proposito di estate, la Gallura si conferma il motore principale del turismo sardo, perché i dati diffusi dall'Istat certificano per il territorio che oltre 7,7 milioni sono le persone che sono arrivate in Gallura nello scorso anno, registrando una crescita dell'11,5% rispetto al 2024. Numeri che posizionano la provincia saldamente in testa a livello regionale. Le località, ovviamente quelle più frequentate, sono Arzachena, che sfiora 1,4 milioni di pernottamenti, seguita da Olbia con quasi 1,2 milioni e San Teodoro, che supera il milione di presenze e mostra un incremento del 46% nell'ultimo biennio. A trainare questo trend sono i turisti stranieri, che sono in aumento rispetto a quelli italiani, 56% contro il 44% di quelli italiani. Quindi 56% sono stranieri, 44% sono italiani. In questo scenario, visitatori europei in Gallura ovviamente sono i tedeschi, che la fanno appunto lo stato in cui effettivamente ci sono più presenze, 3 milioni di presenze. Poi al secondo posto c'è la Francia, e poi c'è in aumento il turismo degli States, con un aumento dell'80%, poi in vista anche del nuovo volo diretto tra New York e Olbia della Delta Airlines. Ovviamente i dati sono certificati dalla regione tramite anche circuiti di pagamento elettronico, e ovviamente hanno tracciato i POS, e quindi i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti guidano la classifica secondo la capacità di spesa, 80,5 euro per singola transazione, seguiti dagli svizzeri 67,4%. Comunque sono dei riscontri che del Ministero del Turismo per il settore iniziale, per quanto riguarda ovviamente il 2026, basati sul portale Alloggi Web, evidenziano anche un ulteriore avanzamento dei flussi regionali pari all'8,24%. Comunque un andamento che è supportato anche dall'incremento dei passeggeri negli scali aeroportuali della nostra isola. Quindi la Gallura numero uno per quanto riguarda il turismo, una riconferma alla fine, con Arzachena, Olbia e San Teodoro sul podio proprio regionale.

0: Bruno Mars su Radio Lina, il nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
5: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di sei agenti di polizia e due paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
6: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
5: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di tre persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
6: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
5: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro due avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
7: Non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico i prossimi sei anni, dico sei anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia.
1: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno. Buonasera da Lele Casini al microfono. La visita in sordina del ministro della giustizia Nordio questa mattina a Utah ha inaugurato il nuovo reparto 41 bis del carcere. Visita al lampo, senza flash né cronisti per il guardasigilli. Una struttura senza flash né cronisti per il guardasigilli. Una struttura in grado di unire sicurezza e umanizzazione della pena. In queste le parole del ministro. E poi gli incendi, la situazione di questo pomeriggio con un nuovo rogo Olbia nella località Patrogiano, quello dopo quello dei giorni scorsi nei pressi dell'ospedale Matteo Olbia dell'aeroporto Costa Smeralda. Grosso incendio anche a Porto Scuso, che sta impegnando anche un mezzo aereo, evacuati due supermercati della zona, incendio segnala anche in Gallura. Quell'emergenza caldo, i blackout nell'isola, l'appello di ANCI Sardegna, l'associazione dei comuni a e-distribuzione Terna Herrera, vista l'ondata eccezionale di calore che ha messo a dura prova il sistema elettrico sardo. Servono investimenti strutturali per rendere le infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici. Ogni estate non può trasformarsi in emergenza. L'associazione propone un tavolo istituzionale per potenziare la rete elettrica. E poi il tentato femminicidio con omicidio a Quartu e a Solanas. Alessandro Pinto, 39 anni di Cagliari, si è presentato questa mattina nella caserma dei carabinieri per confessare l'omicidio del fratello Andrea e il tentativo di uccidere la moglie Michela Rubio. All'origine una lite familiare, l'uomo gestiva un bar a Solanas, avrebbe sparato alla moglie per poi dirigersi verso il Margine Rosso dove avrebbe sparato al fratello uccidendolo. La donna è tuttora in ospedale in gravissime condizioni. Al primo interrogatorio davanti alla PM e carabinieri l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. A Villanova Forro alle 20 di questa sera al Nuraghe Genna Maria, al Nuarcheo Festival, la compagnia Fanny Alexander porta in scena la prima nazionale My Name is Edith Wharton con Andrea Argentieri e Chiara Lagani. A Berchidda, a Sacasara, alle 20 in Sulle Lab, il concerto del New Generation Quartet del sassofonista Max Ionata. E poi a Tempio, al Parco Rinaggio, alle 20.30, Massimo Dadea presenta il suo ultimo romanzo, Libera. Prima amichevole del Cagliari a Temù in Lombardia, al Tonale, si è concluso il primo tempo contro la Samp sullo 0-0, occasioni per Esposito e Kingston, pericolosa anche la Samp in due occasioni con Salvatore, Esposito e con Paratici. Dal primo minuto i nuovi acquisti Winks, Fazzini e Romano, De Jola in difesa. Alle 19.30 l'appuntamento su Radiolina, Videolina e UnioneStrada.it con il Cagliari in diretta estate, il resoconto della gara, le prime impressioni e tutte le notizie dal ritiro in Lombardia con Alberto Masu. È tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come la birra Desperados in bottiglia da 33 cl a 99 centesimi, il bagno doccia Neutro Roberts da 450 ml a 2,09 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat.

0: scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
5: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
6: Ancora una buona serata da Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, vi terrò compagnia fino alle 18.30, si riparte con la nostra migliore musica e dopo l'informazione ritroviamo anche questa di Mark and Cremont, Partenope, insieme a Serena Brancale e i The Colors.

Marco in Cremont su Radiolina, ancora ben ritrovati cari amici, le 18 e 11 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Avete presente il sogno di noi piccoli, non so se era anche il vostro, di avere Emilio? Allora, qualcuno ce l'aveva, quel robot gigantesco che si muoveva, faceva un paio di movimenti e parlava, ma c'era anche Furby che qualcuno aveva ribattezzato anche Burdi, ve lo ricordate? Vabbè, comunque erano dei peluche che si muovevano. Tra l'altro ci sono ancora in circolazione, un po' evoluti, però inizialmente avevano dei limiti, no? Per quanto riguarda la tecnologia, che non era ancora matura. Però adesso direttamente dai mercati asiatici stanno arrivando questi robottini, questi peluche robottini ai monkey Kuma, si chiamano così, interagiscono con i sistemi evoluti di intelligenza artificiale, quindi interagiscono con i nostri bambini. Sono capaci di muovere imponenti cifre a livello economico, già a livello globale hanno mosso come una cosa come 25 miliardi di euro, però le proiezioni da qui ai prossimi anni si parla già di 70 e passa miliardi, quasi 80 miliardi di euro, però ci sono i dubbi sullo sviluppo emotivo e i rischi di isolamento, perché i nostri piccoli sono isolati sempre di più, e quindi con questi robot peluche super automatizzati collegati con l'intelligenza artificiale, ci sono proprio degli studi, soprattutto dell'università di Cambridge, che hanno messo proprio in luce come la simulazione empatica da parte di un software possa generare confusione sui bambini in età precoce, quindi bisogna vedere se saranno nocivi oppure no per i nostri piccoli. ID Arc adesso.

0: It takes a fool to remain sane, The Ark dal 2001 su Radiolina, 18 e 17 minuti. State con noi perché tra poco scopriamo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda, in edicola e scaricando l'app Unione Digital. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
4: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Crava, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: e ovviamente anche scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, grazie dell'ospitalità. E in realtà quello che io devo dire è soprattutto cronaca nera, perché è quello che oggi occupa le prime pagine del giornale, la tragedia che si svolge tra Solanas e Margine Rosso, in cui un uomo ferisce molto gravemente la moglie e uccide il fratello, e poi si consegna ai carabinieri, e poi riprendiamo la storia che abbiamo raccontato sul giornale di oggi, il delitto di Balissardo, cioè il ragazzo che investe una ragazza che forse è stata la sua fidanzata, ma comunque non lo era più, e viene poi accoltellato a morte. Oggi c'è stata la confessione del fratello minorenne della ragazza investita, che dice: mia sorella sembrava morta, io insomma ho perso la testa. C'è grande polemica sulla visita del ministro della giustizia Nordio, che ha inaugurato il reparto del 41 bis a Utta in modo molto silenzioso, senza avvertire nessuno. C'è la regione che lo accusa di sgarbo istituzionale, e insomma c'è un po' di polemica anche intorno, mentre la consulta boccia la legge sulle aree idonee della regione. Cambiamo un po' pagina per così anche un po' per respirare. Negli spettacoli raccontiamo che cosa sono questi giorni di musica gratuita con un sacco di gente, a Iglesias, da Argento Amico a Pupo. Immaginate tu che razza di c'è proprio l'arco costituzionale in mezzo, ecco. e poi ovviamente il ritiro del Cagliari. Mi sembra di aver detto abbastanza.
0: Il resto ovviamente domani sulle pagine dell'Unione Sarda in edicola, scaricando come sempre l'app Unione Digital. Grazie mille come sempre al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Ma grazie mille a voi, buona serata.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
11: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato pod, un litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine, un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tende ad attenuarsi il gran caldo che per tanti giorni ha investito la Sardegna. Nelle prossime ore temperature in leggera diminuzione anche grazie all'arrivo di un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, e così massime al di sotto dei 40 gradi e spesso al di sotto anche dei 35, quindi comunque farà caldo, per carità, ma ripeto, un caldo un pochino più sopportabile. Per il resto poco da segnalare, ci attendono giornate estive anche nel weekend, solo domenica qualche nuvola, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
6: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i 100 dollari. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
5: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno

0: garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
0: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Ancora buonasera da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. Spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura la visita in sordina del ministro della giustizia Nordio questa mattina a Uta, che ha inaugurato il nuovo reparto 41 bis del carcere. Visita al lampo senza flash né cronisti per il guardasigilli, una struttura in grado di unire sicurezza e umanizzazione della pena. Queste le parole del ministro. Un fatto grave sul piano istituzionale invece le parole della governatrice Todd: nessun preavviso, sono allibita. La reazione della garante per i detenuti per la Sardegna, Irene Testa. L'omicidio di Barisardo, il racconto del giovane 16enne arrestato per la morte del 19enne Simone Concas, che secondo le sue dichiarazioni gli inquirenti da giorni perseguitava la sorella, che non era interessata e già fidanzata. La ragazza era stata schiacciata su una roccia con la macchina da Concas, che poi scappato a piedi è stato raggiunto dall'arrestato e l'avrebbe accoltellato. L'emergenza caldo e blackout nell'isola, l'appello dell'ANCI Sardegna, l'associazione dei comuni a e distribuzione Terna e Arera, vista l'ondata eccezionale di calore che ha messo a dura prova il sistema elettrico sardo. Servono investimenti strutturali per rendere le infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici. Ogni estate non può trasformarsi in emergenza. L'associazione propone un tavolo istituzionale per potenziare la rete elettrica. Alcuni appuntamenti per oggi: a Villanova Forru alle 20, Nuraghe Gena Maria, Nurarcheo Festival, la compagnia Fanny Alexander porta in scena prima nazionale My Name is Eddie Wharton con Andrea Argentieri e Chiara Lagani. A Berchidas, a Casara alle 20, l'Insule Lab, concerto del New Generation Quartet del sassofonista Max Ionate. E a Tempio Bausani al Parco Rinaggio alle 20.30, Massimo Dadea presenta il suo ultimo romanzo, Libera. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Prima amichevole delle Cagliari a Temu, si è concluso solo 0-0 il test contro la Sampdoria. Dal primo minuto i nuovi acquisti Winks, Fazzini e Romano. De Iola schierato in difesa. Nel primo tempo occasioni per Sebastiano Esposito e Kingston. Pericolosa anche la Samp in due occasioni con Salvatore Esposito e con Paratici nella ripresa. Spazio quasi per tutti. In evidenza il giovane Di Paolo, autore di alcuni buoni spunti. Occasioni anche per Prati e Mendy. È tutto, a più tardi.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: stupendo! Sole, relax, sabbia tra le dita!
7: E regali di Natale!
8: Ma è piena estate!
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Parliamo del Festival della Marina di Villa Simius e in particolare dell'appuntamento in programma sabato alle 21.30, quando Valentina Cenni e Stefano Bollani saranno protagonisti nella piazzetta Molo S della Marina di Villa Simius con Tutta Vita. Sono molto contento perché Valentina Cenni e Stefano Bollani sono con noi in collegamento. Bentrovati su Radiolina.
14: Ciao a tutti.
15: Ciao.
13: Allora, partiamo da Valentina. Se dovesse raccontare in pochissime parole agli ascoltatori cos'è Tutta Vita e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci dall'incontro che ci sarà sabato a Villa Simius?
14: Ma Tutta Vita per me è un viaggio nella musica, nell'amicizia, un atto di libertà, di stupore, di bellezza e di gioia. Questo per me è un po' è Tutta Vita, detto in poche parole. E noi non vediamo l'ora di venire in Sardegna, di venire a Villa Simius e di passare appunto quella serata insieme per chiacchierare, rispondere alle domande del pubblico. Insomma, veramente siamo felici e speriamo appunto di portare con la musica e con le nostre parole un po' di armonia.
13: Stefano, lei spesso entra senza scaletta e lascia che siano gli spettatori a costruire il programma. Sarà così anche sabato?
15: Ah, qui non c'è proprio nessuna scaletta, perché ci sarà Francesca Serafini con noi a dialogare e vediamo che cosa succede. È il bello dell'improvvisazione.
13: Coppia nella vita e coppia anche artistica. Valentina, ricorda il primo incontro?
14: Sì, bene, lo ricordo, è impresso nella mia memoria, perché ha a che fare con la musica, con il teatro, con l'arte, che sono le cose che ci hanno accompagnato e tuttora sono protagoniste della nostra vita.
15: Non l'ha detto però, hai fatto caso che non ha poi detto com'era?
14: Beh,
15: dove si è svolto? Dove si è svolto?
14: In aeroporto.
15: Ah, ecco.
14: In aeroporto, che è un luogo, devo dire, giustissimo per noi, soprattutto in quel momento, perché eravamo sempre in viaggio.
13: Ecco, allora un'altra domanda, sempre un po' che si intreccia tra arte e vita privata. Guardando da dietro la macchina da presa, che cosa ha scoperto di nuovo su Stefano?
14: Beh, mi ha ricordato la sua libertà, la sua voglia di fare comunità con le persone che ama, il suo coraggio che ha nella musica di buttarsi continuamente nell'ignoto, di sperimentare continuamente strade nuove con gioia e con divertimento. Per me questo è una metafora della vita e quindi insomma gliene sono grata di avermelo fatto ricordare.
13: Stefano, in TV avete fatto grandi numeri con Via dei Matti numero 0. Quanto vi ha sorpreso questo successo e anche l'affetto del pubblico, anche in quel momento in cui sembrava che il programma non sarebbe tornato, invece, insomma, confermiamo, tornerà nel 2027.
15: Guardi, è arrivata un'ondata d'affetto che non ci aspettavamo. Erano giorni in teoria tristi, ma questa emozione del pubblico ci ha veramente tenuti su, anzi ha tenuto su tutto il progetto, perché come vedi invece l'anno prossimo torniamo con una nuova edizione, questo anche grazie a tutte queste proteste del pubblico.
13: E non vediamo l'ora chiaramente di potervi rivedere anche in TV, però intanto ricordiamo l'appuntamento sabato alle 21.30 al Festival della Marina di Villa Simius con Valentina Cenni e Stefano Bollani, che ringrazio tantissimo per essere stati con noi quest'oggi.
14: Grazie a te. Grazie a voi, non vediamo l'ora.

0: Radiolina è la radio dei grandi eventi. Torna un fine settimana all'insegna della grande musica al Festival della Marina di Villa Simius nella piazzetta del Molo S. Sabato 25 luglio alle 21.30 direttamente da Via dei Matti numero 0 saliranno sul palco Stefano Bollani e Valentina Cenni in un viaggio tra musica, cinema e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo invece ripercorrerà 50 anni di carriera regalando al pubblico delle sue canzoni un dialogo emozionante su vita e arte con la scrittrice finalista al premio Strega Elena Stancanelli. Festival della Marina di Villa Simius, fino al 2 agosto, piazzetta Molo S a Villa Simius.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Giovedì 23 luglio, ben ritrovati, buonasera da Lele Casina al microfono, Manuel Cozzolino in regia per questo nuovo appuntamento, la seconda puntata del Cagliari in diretta estate, il ritiro delle Cagliari, oggi era il giorno di Cagliari-Sampdoria, primo test a Temù in Valcamonica per il Cagliari di Fabio Pisacane, è finita in pareggio, fra poco ci racconterà tutto Alberto Masu e fra poco speriamo di avere anche la voce dei protagonisti. La sigla era del Cagliari in diretta e quindi era a casa sua. Fabiano Gaggini, buonasera, dovevi cominciare tu in effetti con la presentazione.
1: No. D'estate la vetrina è tutta tua, d'estate poi anche a partire
0: dal
1: campionato.
0: No, campionato poi Cagliari in diretta sì, andrete voi tranquillamente. Oggi era il giorno della partita, in attesa di collegarci con Alberto Masu e con Gianfranco Trudu, le immagini di Gianfranco Trudu da Ponte di Ligno, in questo caso Temù, dove c'è il campo di gara e allenamento del Cagliari. 0-0, un tuo primo commento su questa gara?
1: Sai, ci hanno fatto un po' divertire, hanno acceso un po' il pomeriggio i due Esposito, no? con quella punizione di Salvatore e poi quel bellissimo tiragiro di Sebastiano, tra l'altro sotto gli occhi, quel tiragiro alla Insigne, proprio sotto gli occhi di Insigne che era in tribuna. È un Cagliari ancora in fase di costruzione, però Pisacane ha subito dimostrato qual è la strada, qual è il tracciato, nel senso che ha schierato già
0: sì, è quello che non mi aspettavo, già una subito. Squadra titolare.
1: Miglior Cagliari possibile, con Winks in regia, i due esterni chiaramente felici oggi era a riposo per una gestione dei carichi di lavoro, altrimenti probabilmente avrebbe giocato anche lui e quindi ha fatto una sorta di 4-3-2-1 spostando più avanti sulla tre quarti a dopo con Esposito largo, Kingston al centro aspettando Borrelli e la punta che...
0: Vabbè.
1: È la punta che dovrebbe arrivare e poi questa novità che ha pronunciato anche lo stesso Pisacane in conferenza stampa, Deiola difensore, la nuova vita di Deiola
0: in attesa
1: difensore.
0: Di Mina e chissà, e poi ne parliamo intanto andiamo a Ponte di Legno perché vediamo in compagnia di Alberto Masu, che salutiamo e ringraziamo grazie anche alle immagini di Gianfranco Trudu, Sebastian Di Paolo, sicuramente è uno di quelli che ci ha impressionato con l'amichevole di oggi, ma anche domenica contro l'Under 20. Alberto.
2: Sì, sta per iniziare la conferenza di Sebastiano Di Paolo, adesso aspettiamo il via libera da parte del Cagliari per poter iniziare con le domande, una volta che ci siamo così potremo sentire uno dei volti nuovi del Cagliari 2026-2027.
0: Allora, teniamo aperto il microfono, facciamo così, appena sentiamo le parole di Di Paolo che viene microfonato in questo momento, avremo a disposizione le sue prime parole. Di un giovane che si
1: raccontiamo anche la storia di Di Paolo. Di Paolo viene acquistato dal Cagliari attraverso l'ex direttore sportivo Angelozzi, lui e Gallea vengono acquistati a gennaio, poi si decide di lasciare entrambi nelle rispettive squadre fino
0: lui a Siracusa
1: e l'altro a Lumezzane. Sono rientrati, li stanno valutando e mentre Gallea è rimasto in Sardegna perché probabilmente partirà, Di Paolo è sotto osservazione.
0: Lo sentiamo.
2: Cercati.
3: Sono contento per questo. Dai, vediamo se riesco a rimanere qua.
2: Colleghi? No, vai avanti. Vado avanti io. Sei entrato nel secondo tempo, hai acceso la luce. Ci racconti un po' le tue caratteristiche.
3: Ma io sono un giocatore che mi piace dribblare e che sto là sulla fascia, puntare l'uomo, mettere il cross oppure rientrare e tirare. Queste sono le mie caratteristiche principali.
2: Quando è arrivata la chiamata del Cagliari a gennaio, cosa hai pensato?
3: Ero super contento, non ci ho pensato un attimo ad accettare, cioè era subito.
2: Hai detto che il tuo obiettivo, forse anche il tuo sogno, è quello di restare per metterti alla prova in Serie A.
3: Certo, penso sia il sogno di qualsiasi giovane che ancora non c'è riuscito ad arrivarci.
2: Come te lo sogni l'esordio? Se lo sogni?
3: Spero col gol.
2: Perfetto.
0: Riprendiamo quindi dallo studio, non so se ci siano altre domande da parte dei colleghi a Temù per quanto riguarda questo post partita di questo Cagliari-Sampdoria 0-0. Chiedo a Manuel Cozzolino eventualmente di andare in preascolto lui se riesce, per capire se sta dando qualche altra risposta questo giovane fantasista che, devo dire la verità, è entrato in campo e subito ha fatto vedere un paio di cose interessanti. Da qui ha confermato per la Serie A, ce ne passa, però diciamo che si è fatto notare.
1: Si è fatto notare intanto nel il test di domenica sì. scorsa da Semini contro l'Under 20 con un gol, bellissimo gol, dopo un'incursione personale, un tiro dalla distanza all'incrocio e poi con un palo, sempre all'incrocio dei pali e poi con due assist, tutto in un tempo. Stamattina ci raccontano di un gol spettacolare in allenamento col controllo di sinistro e tiro di destra.
0: Ci credo di averlo intravisto nei social.
1: O viceversa. Sì. Comunque nel pomeriggio è entrato nella ripresa ed era comunque uno dei più propositivi, largo a destra, è stato provato largo a destra anche nel tridente contro l'Under 20, quindi potrebbe essere uno degli esterni se dovesse restare. Sappiamo che c'è qualche richiesta, lo stesso Angelucci li vorrebbe portare entrambi, sia Gallea che Di Paolo allo Spezia. Ripeto, Di Paolo in questo momento è sotto osservazione e chissà, magari potrebbe essere la sorpresa.
0: Farli odorare la possibilità della Serie A e poi riportarli in Serie C, neanche in Serie B.
1: Sì, infatti il salto indietro sarebbe un po' eccessivo, sì.
0: Nel complesso, ricontinuiamo col discorso in attesa appunto di avere magari altri contributi da Ponte di Ligno. Che spunti abbiamo avuto dalla partita di oggi? Abbiamo già detto, abbiamo già premesso che chiaramente è il primo test reale e c'è una strada lunga da fare, manca un mese all'inizio del campionato. Molto probabilmente questa rosa non sarà quella definitiva all'inizio del campionato o addirittura dopo la fine del mercato.
1: Speriamo che sia abbastanza simile, perché se dovesse esserci ancora Caprile
0: abbiamo Di Paolo, scusami Fabiano.
3: Ma che poi le occasioni arrivano e bisogna farsi trovare pronto.
4: Sebastiano, pochi giorni fa due tuoi quasi coetanei hanno vinto il mondiale, parlo di Yamal e Cubarsí. Loro hanno avuto la chance di dimostrare i loro valori in un campionato di massima serie. Tu quanta voglia hai di dimostrarlo ai Cagliari in Serie A, quindi nella massima serie italiana? Poi tu prima hai detto, sono un giocatore che ama dribblare o crossare. Chi sono i tuoi idoli?
3: Allora, guarda, io ovviamente non desidero altro che rimanere qua, ma penso che sia normale e scontato. Per quanto riguarda gli idoli, a me mi piaceva tantissimo Gareth Bale, che correva, puntava e rientrava e crossava, sempre così.
5: Ciao Sebastiano, Fabio Orlano per Calcio Casteddu, benvenuto nel Cagliari. Ti chiedo, da una parte, dal punto di vista personale, magari anche familiare, il significato di una chance in un club importante come il Cagliari, che ha grande tradizione. E in seconda battuta, ti chiedo com'è stato l'impatto in un gruppo di Serie A in questi giorni, in questi primissimi giorni, in cui tra Semini e appunto la Val Camonica ti misurerai con un club come il Cagliari. Grazie.
3: Ma guarda, sicuramente una chance importantissima che io sfrutterò, perché non aspettavo altro di avere una chance. E invece per l'impatto che ho avuto qua i primi giorni, solo era un po', come si dice, quando
4: disorientato.
3: Ero un po' disorientato, sì, i primi giorni, poi mi sono ambientato subito, il gruppo mi ha accolto bene, tutto tranquillo.
4: Che altra domanda? Alberto?
6: Questo punto lo chiedo io, con chi hai legato in gruppo? Pardon.
3: Ma guarda, ti posso dire un po' con tutti. Ti posso dire un po' con tutti, però di più con 3P, che ci sto in stanza da quando è iniziato il ritiro, solo per questo motivo, se no con tutti quanti bene o male si sta instaurando un bel rapporto.
4: Quanto è stata importante l'esperienza in Serie C per arrivare qua al Cagliari e misurarti appunto con un club di massima serie?
3: Non ho capito.
4: Quanto è stata importante l'esperienza in Serie C per arrivare qua al Cagliari e misurarti con un club di massima serie?
3: Sì. Ah, sicuramente l'esperienza in Serie C mi ha fatto crescere tanto, perché già giocare con i grandi e poi non è lo stesso livello, però mi ha aiutato, ho fatto bene là, l'ho fatto soprattutto per farmi trovare pronto qua. E quindi sì, mi ha aiutato tanto.
0: Questo Di Paolo, quindi uno dei nuovi acquisti delle Cagliari, seppur arrivato a gennaio è rimasto a Siracusa e adesso si è aggregato ai 30 convocati di Pisacane. Stavamo sentendo anche le domande dei colleghi, perché praticamente questa è la conferenza post partita, dopo le prime domande che ci sono state concesse in esclusiva c'erano delle domande anche dei colleghi, molto emozionato, si vede che deve ancora prendere la parte delle giocatrici, però sembra molto entusiasta di questa primo scorcio in rossoblu.
1: Sì, intanto più che altro convinto di potersi giocare le proprie carte, evidentemente.
0: Lo fa vedere in campo.
1: L'impatto è stato positivo, quindi probabilmente sente anche lui la fiducia attorno che sta crescendo.
0: Non so se Alberto ci senta. Alberto? No?
2: Adesso dopo Di Paolo stiamo aspettando Fabio Pisacane
0: per parlare
2: di questa partita e di quello che è stato fatto.
0: Era De Jola quello che si è intromesso nella conferenza?
2: Sì, dalla lunga distanza direi, sì.
0: Cosa ha detto? Perché si è intrasentito e basta.
2: Sempre interviste Di Paolo, sempre interviste, ancora tu.
0: Intanto Fabiano Gaggini...
2: E diciamo che è uno dei giocatori che sta suscitando forse più curiosità tra i volti nuovi del Cagliari, perché insomma gli altri più o meno si conoscono. Di Paolo è un giocatore, come ha detto lui stesso in intervista, che arriva dalla Serie C. Il Cagliari l'aveva bloccato a gennaio della scorsa stagione... È rimasto a Siracusa nel campionato di Serie C, ha fatto bene e adesso ha questa chance, è un po' una piccola favola, un giocatore che arriva dalla Serie C, è sempre più raro vedere giocatori italiani che arrivano dalle categorie inferiori e si mettono alla prova nel massimo campionato. Sta cercando di convincere Pisacane e il Cagliari a rimanere, lo sta facendo impegnandosi al massimo negli allenamenti e poi l'abbiamo visto anche oggi nella partitella, quando è entrato ha dato veramente la scossa alla squadra, una gara che stava andando avanti in modo abbastanza sonnolento dopo tutta una serie di cambi, ha avuto un paio di occasioni portandosi sempre il pallone sul sinistro, perché col sinistro fa quello che vuole, però poi anche col destro, che è andato al cross un paio di volte sempre con estrema pericolosità e precisione.
0: Alberto, intanto c'è Fabiano Gaggini qua in studio, ha notato, l'ha fatto Alberto Masu, l'ha fatto.
1: Io sono venuto qua solo per vedere come era
0: la maglia di Masu, eccola là, gira, fai anche vedere le spalle se hai il coraggio.
1: Io sono venuto solo questa è la scena più brutta dell'estate. Vi prego. Io adesso posso andare. Sono venuto solo per questo, solo per vedere come è vestito Alberto.
0: Domani paginone sull'Unione, se lo so.
1: Io veramente sono senza parole.
0: Hai una domanda?
2: Era una promessa fatta a Lele questa.
1: Sì. Potevi direttamente a questo punto metterti anche il 10, il 10 di Pazzini. 10 Pazzini, subito sarei portato a casa.
2: Poi chiaramente eventualmente.
1: Sì, bisognerà capire come.
0: Hai qualche altra curiosità per Alberto? No,
1: no Alberto,
0: ti ha spiazzato.
1: Sì, il clima ti va bene, sì.
0: un po' più vicino
1: alle tue necessità, giusto?
2: Ma guarda, adesso stamattina la temperatura era buona, intanto sta arrivando il mister Fabio Pisacane, forse lasciamo spazio naturalmente.
0: Forse è meglio. Adesso fra poco lo avremo in diretta anche qua su Radiolina, Videolina e unionesarda.it. Siamo nella seconda puntata delle Cagliari in diretta, la trasmissione dedicata al ritiro delle Cagliari. Oggi primo test per chi si fosse messo in ascolto, in visione solo in questo momento, 0-0 tra Cagliari e Sampdoria. Chiaramente una partita non degli altissimi ritmi, però un buon test, mentre vediamo che il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è là davanti alla telecamera di Gianfranco Trud, vediamo se siamo pronti con Alberto Masu. Alberto, quando vuoi.
7: Guardate così, mi volete menare.
2: Siamo in tanti.
0: Alberto, se vuoi.
7: Siamo in rack quando vuoi.
8: Via, prego.
7: Mister, un inizio di ritiro subito con un test importante contro la Samp, una squadra che ha fatto vedere anche alcuni di quelli che sono gli aspetti su cui hai battuto tanto in queste primissime giornate di allenamenti, un primo bilancio, chiaro manca ancora il ritmo, però già qualcosa si è intravisto.
9: Sì, intanto siamo felicissimi di essere arrivati qua, perché iniziamo anche a distribuire i carichi al fresco, e questo non è banale, anche perché abbiamo avuto una prima parte molto pesante anche da un punto di vista di clima, per cui oggi l'importante non era il risultato, anche se uno vuole sempre vincere, però mi interessava vedere disponibilità, applicazione, atteggiamento, e la squadra lo ha messo dentro la partita, per cui la gamba arriverà e le richieste che noi vogliamo dei nuovi arrivati, sono convinto che strada facendo si rinforzeranno sempre di più.
7: Mister, come ha trovato la Sampdoria e come livello di avversario e che cammino pensa che può fare nella prossima stagione?
9: Ma intanto penso che oggi sia difficile fare una previsione, anche perché abbiamo appena iniziato e non sarebbe giusto, però penso che ha preso un allenatore buono, io ho grande stima in lui, abbiamo un rapporto, per cui sono convinto che metterà anima e cuore per portare la Samp più in alto possibile. Io lo auguro veramente con tutto me stesso.
7: Grazie. Mister, buonasera. È calcio di luglio, quindi manca ancora tanto all'inizio del campionato. Già qualche segnale in vista della prossima stagione. Le chiedo cosa manca a questa squadra anche per quanto riguarda il mercato da qui alla fine del campionato, della preparazione. Grazie.
9: Ho detto l'altro giorno che sicuramente vorrei un regalo in attacco, però ho fatto un'analisi molto dettagliata, per cui siamo in sede di valutazioni, è giusto vedere un po' tutto quello che abbiamo a disposizione, la società sa dove deve intervenire, e come ho detto in conferenza qualche giorno fa, è importante non essere frenetici, dobbiamo fare le scelte giuste, perché poi una volta che le abbiamo fatte devono essere le scelte che ci devono sicuramente alzare il livello.
10: Eccomi fa. Allora, hai iniziato qua, tu non vuoi mai parlare di moduli, vabbè, però hai iniziato con un'idea che forse hai già un po' portato avanti a Cagliari, cioè di 4-4 dietro e due uomini a supporto della punta con Adopò più avanzato. È una cosa in cui avevi già visto idea dal passato campionato, cioè lo vuoi mettere lì oppure questo... Al di là di sinistra o destra, vuoi restituire Jacopo Fazzini al suo ruolo naturale, che lui si sa vuol giocare mezzala?
9: Sì, è un'analisi giusta, sicuramente in passato abbiamo fatto lo stesso modulo che abbiamo cercato di iniziare oggi la partita, ovviamente siamo stati bravi l'anno scorso ad adattarci a un giocatore come Palestra per metterlo nelle condizioni di avere dei vantaggi, e questo ci portava ad avere un'asimmetria in avanti, perché il modulo era un 4-3-2-1, però questo falso trequartista diventava dopo, e diciamo che la mezzala dilatata che poi ci permetteva di diventare 5 dietro era Palestra, per cui sicuramente oggi ho i calciatori con caratteristiche ben precise da poter fare questo tipo di modulo, anche se poi avete visto che in fase di possesso la squadra ha cambiato più strutture, io penso che Romano ed Henry sono due calciatori che sanno palleggiare, per cui oggi iniziare col doppio mediano in base a come ci venivano a prendere e come l'avevamo studiati era una soluzione. Poi dopo la Samp alternava questo 4-3-3 a questo 4-4-2, i ragazzi nonostante siano arrivati da poco, quelli a centrocampo si sono subito adattati e hanno messo subito ovviamente nelle reali possibilità per quanto ne concerne anche il tempo le richieste che hanno provato in settimana, per cui è un qualcosa che quest'anno, come vi ho detto, vorrei cercare di dare più continuità sull'assetto in non possesso, perché poi questa squadra ha bisogno di rispetto allo scorso anno di costruire certezze e non deve preoccuparsi di varianti.
6: Ti piace l'idea di dare più qualità nella linea mediana con i tre, parlavi proprio dei leggiatori, Romano, Winks, lo stesso Fazzini, e poi De Jong in difesa è una situazione alternativa d'emergenza oppure può essere quello il ruolo per De Jong in questo campionato?
9: Non sono il primo a dirvi che De Jong è nato in quella posizione, è cresciuto in quella posizione, ha fatto tutto il settore giovanile lì al Cagliari, per cui è un ragazzo che secondo me ha lettura, ci permette di giocare a 3, di giocare a 2, per cui può fare sia il centrale di una difesa a 3, sia il centrale di una difesa a 4. È normale che deve sicuramente capire che 20 metri più dietro deve ragionare da difensore e non da centrocampista, deve essere meno irruento in alcune situazioni, però è un calciatore che secondo me lì può diventare veramente una certezza, sia per noi nel breve periodo, ma anche per lui. E può essere importante anche per costruirsi una carriera ancora più lunga in questo campionato.
6: Sulla qualità?
9: Sulla qualità è ovvio che se ho giocatori che giocano a calcio li vorrei mettere tutti in campo. Poi è normale che il calcio è fatto di due fasi, e se questi palleggiatori mi dimostrano che poi in fase di non possesso rientrano con una fame smisurata, sicuramente non ho dubbi a farli coesistere e a cercare di metterli nelle condizioni di coesistere, ecco, e di darci quella qualità che nell'anno passato abbiamo dovuto inventare ad un certo punto della stagione mettendo Gaetano lì.
5: Buonasera mister, Fabio Ormano.
0: Riprendo la linea dallo studio, quindi con le parole di Pisacane. Fabiano, quindi la notizia, la conferma di Deiola in difesa, vuole giocarsi dopo aver tentato Gaetano, è riuscito a riportarlo a uno dei suoi ruoli che aveva, diciamo così, svolto da giovane, adesso anche riportare Deiola dietro, anche perché Mina è un punto interrogativo. Uno, perché non si sa sino al 31 luglio si rimarrà a Cagliari e neanche dopo, e due, come tornerà, avrà bisogno di un po' di tempo per rimettersi in forma dopo i mondiali.
1: Io credo che possa arrivare anche un altro difensore al di là di Mina. Sì, Deiola, la verità è che Deiola in questo momento avrebbe la strada sbarrata a dir poco a centrocampo con tutti i giocatori che sono arrivati, tutti titolarissimi, tutti molto più giovani di lui. E poi con questa formula anche di cui ha parlato Pisacane già nella conferenza stampa precedente, in questa dopo la partita, del doppio mediano,
0: quindi 4-2-3-1 o 4-3-2-1, sì,
1: diciamo che
0: si
1: diciamo
0: modifica.
1: Che oggi poteva essere un 4-3-2-1 che magari può diventare anche un 4-4-2 con
0: lo spostamento ai lati
1: con lo spostamento
0: di Adopo,
1: sì,
0: e Fazzini.
1: Dello star in questo caso di Adopo e Fazzini, sì.
0: Dammi altre indicazioni sulla partita di oggi.
1: Sì, sotto osservazione c'era anche Winks, che diciamo che non
0: ordinato, ma
1: ordinato, sì, si limita, intanto qualche randellata la dà, sì. Questo già è un buon segno. Ancora probabilmente deve trovare anche una condizione lui atletica per dare un po' più di spinta in fase offensiva, però diciamo che la squadra sta incominciando a capire come ragiona lui, e lui viceversa sta cercando,
0: però si vede che quello è il suo ruolo, ordinato, sa cosa deve fare, sì. Sa le misure, sa anche i tempi. È chiaro che poi la serie è un'altra, il campionato sarà andrà a un'altra velocità, e reduce da qualche stagione un po' così, quindi il punto di domanda è proprio su quello.
1: Sicuramente Pisacane punta, è lui il regista principale, considerato che sta provando in partenza anche Romano sul centrodestra, è lui il suo punto di riferimento, quindi anche più di Romano, che è anche lui un regista naturale, chiaramente più di pratiche, credo che in questa squadra sia oggettivamente di troppo.
0: Tenderà a dover andare via. Sentiamo un attimo di nuovo se Pisacane sta, sì, fra qualche istante, se sarà ancora a disposizione. Sentiamo.
7: Tutti quei giocatori, ne hai tantissimi, che hai conosciuto in questi anni, o in primavera, o in prima squadra l'anno scorso, fargli fare quell'ulteriore step in più. Ne hai tanti, non è neanche facile riuscire a far passare questo messaggio, forse sarà la cosa più difficile, anche perché uno di quelli con più fame è uno dei nuovi, come Di Paolo.
9: Sì. Sono d'accordo, però a volte si viene scelti anche per questo, dall'idea che uno ha e che vuole sposare, è inutile girarci intorno. A me piace avere freschezza dentro, a me piace avere energia, vorrei fare un tipo di calcio, sono il primo consapevole che non domineremo la maggior parte delle partite, perché giustamente in Serie A ci sono delle squadre che spendono di più e che hanno rose più profonde e che giocano per altri obiettivi, però come abbiamo visto anche l'anno scorso, l'idea è sempre quella di fare un passettino in avanti da questo punto di vista e di mettere tutti questi ragazzi che io conosco nelle condizioni di potersi in questo momento giocare una carta. Poi come abbiamo visto anche in passato, per me io non vivo di pregiudizi, per cui chi merita avrà sicuramente la sua chance.
0: Si parla spesso di fame. Sentiamo Alberto, sì.
2: 6 minuti. A proposito di fame, ti aspetti un Mina affamato? Diciamo che lui in questi 2 anni ha avuto sempre l'obiettivo dei mondiali. Adesso che ha giocato i mondiali, ti aspetti un Mina sempre su quei livelli o temi di trovare un giocatore con un'attacca di energia mentale in meno?
9: Ma Mina è un ragazzo che ha iniziato subito con una mentalità da top player, perché se inizia al Barcellona non inizi per caso, per cui sono convinto che Gerry, quando arriverà, avrà già un altro obiettivo nel mirino. Questo mi permette al mio staff di stare tranquillo da una parte e dall'altra, battuta a parte, di cercare di gestirlo, perché poi lui, quando ha in mente una cosa, va dritto, e quella sarà secondo me la cosa più difficile da gestire.
4: Facciamo l'ultima qui. Mister, una domanda sui singoli.
0: Prendiamo la linea dallo studio.
1: Ci ricordiamo,
0: sì,
1: l'abbraccio tra Pisacane e Mina nello scorso, sì, ritiro.
0: Ma cosa intende che lui ce l'ha già? Secondo lui c'ha già il prossimo obiettivo? Perché i prossimi mondiali sono fra 4 anni.
1: L'obiettivo è ricaricarsi per l'obiettivo che è la salvezza. La prossima salvezza.
0: Vabbè, okay. Penso ci fosse qualcosa di diverso che mi era sfuggito. Però.
1: Ripeto, l'abbraccio che c'è stato l'anno scorso tra Pisacane e Mina in ritiro a Ponte di Legno, perché è arrivato un po' più tardi, avendo fatto delle amichevoli con la sua nazionale. Stavolta arriverà
0: ancora più tardi
1: direttamente in Sardegna. Ci aspettiamo un nuovo abbraccio.
0: Vedremo l'abbraccio. Ha parlato dei giovani. Tra i giovani, quelli che sono entrati nel secondo tempo, abbiamo visto anche Trepi, abbiamo visto Mendy, sì, che anche loro hanno necessità di farsi un po' vedere, per cercare di farsi confermare in quella rosa che l'anno scorso, comunque, chi per un motivo in un periodo, chi per un altro, alla fine il loro l'hanno fatto, e che adesso bisogna fare il salto per la conferma.
1: Soprattutto Mendy, sì, al di là della doppietta con l'Atalanta, forse è stato il giocatore che ha giocato anche di più, grazie, sì, anche alla situazione un po' particolare di Clixoli,
0: anche in un momento anche delicato della stagione.
1: Esattamente, quindi Trepi ha avuto quell'exploit entrando segnando a Cremona, poi diciamo che un po' calato, non è riuscito a sfruttare le occasioni che ha avuto. Invece Mendy ha chiuso il campionato da punta titolare, e credo che sia tra quelli che possa restare, indubbiamente.
0: Chiusura da Ponte di Legno, il collegamento con Alberto Masi, quindi ringraziamo anche Gianfranco Trudio. Abbiamo un minuto, Alberto. Abbiamo sentito varie parti della conferenza, le parole di Fabio Pisacane. Una tua conclusione e poi l'appuntamento per domani.
2: Sì, abbiamo sentito Di Paolo, che è stato uno dei protagonisti della gara di oggi, anche se è entrato nel finale del secondo tempo. Abbiamo sentito soprattutto Pisacane, che ha parlato di quelli che sono i progressi, non che non riguardano il risultato, perché il risultato in questo momento non conta niente, ma conta vedere i giocatori che cercano di applicare quanto viene provato in allenamento. E poi attenzione al discorso sulla qualità, ossia il giocare con giocatori come Winks, Romano e Fazzini insieme, a patto che questi tre, oltre che a creare gioco, sappiano avere la fame di recuperare il pallone quando la palla ce l'hanno gli avversari.
0: Grazie Alberto, domani ci sarà un allenamento, poi mezza giornata di riposo da quanto ho capito, poi ci sarà la giornata di riposo sabato, noi saremo in diretta dalle 19:30, sì. Vuoi fare una battuta?
1: No,
0: Alberto,
1: pensavo che ci sarà anche una nuova maglietta.
0: Vedremo. La seconda maglia, ci aspettiamo.
1: Sì, la seconda maglia, grazie Alberto.
0: Grazie Alberto,
1: grazie davvero.
0: Invece
1: grazie.
0: In chiusura, Unione Sarda domani, immagino che sì, spazio all'amichevole di oggi.
1: Sì, all'amichevole di oggi, anche un resoconto sulle curiosità dal ritiro. Del qui presente
0: del dottor Masi, Norge, va bene, va benissimo. Quindi è di nuovo in diretta, lo diciamo, caro Alberto. Va bene, sì. Grazie Fabiano.
1: Grazie a
0: domani
1: te.
0: In edicola all'Unione Sarda. Grazie a Manuel Cozzolino in regia. Grazie a chi ci ha ascoltato a Radiolina, a chi ci ha visto su Videolina e chi ci ha visto anche su unionesarda.it. L'appuntamento è per domani alle 19:30.

0: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
1: Esatto. Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
0: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
1: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
0: Perfetto. Andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
3: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
4: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
3: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
4: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
3: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ancora buonasera da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura la visita in sordina del ministro della giustizia Nordio questa mattina a Uta, che ha inaugurato il nuovo reparto 41 bis del carcere. Visita lampo, senza flash né cronisti per il guardasigilli, una struttura in grado di unire sicurezza e umanizzazione della pena. Queste le parole del ministro. Un fatto grave sul piano istituzionale, invece le parole della governatrice Todd: nessun preavviso, sono allibita. La reazione della garante per i detenuti per la Sardegna, Irene Testa. L'omicidio di Barisardo, il racconto del giovane sedicenne arrestato per la morte del 19enne Simone Concas, che secondo le sue dichiarazioni gli inquirenti da giorni perseguitava la sorella, che non era interessata e già fidanzata. La ragazza era stata schiacciata su una roccia con la macchina da Concas, che poi scappato a piedi è stato raggiunto dall'arrestato e l'avrebbe accoltellato. L'emergenza caldo e blackout nell'isola, l'appello dell'ANCI Sardegna, l'associazione dei comuni a e distribuzione Terna e Arera, vista l'ondata eccezionale di calore che ha messo a dura prova il sistema elettrico sardo. Servono investimenti strutturali per rendere le infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici. Ogni estate non può trasformarsi in emergenza. L'associazione propone un tavolo istituzionale per potenziare la rete elettrica. Alcuni appuntamenti per oggi: a Villanova Forru alle 20, Nuraghe Gena Maria, Nuraarcheo Festival, la compagnia Fanny Alexander porta in scena prima nazionale My Name is Eddie Wharton con Andrea Argentieri e Chiara Lagani. A Berchidas, a Casara alle 20, l'Insule Lab, concerto del New Generation Quartet del sassofonista Max Ionate, e a Tempio Bausani al Parco Rinaggio alle 20:30. Massimo Dadea presenta il suo ultimo romanzo, Libera. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Prima amichevole delle Cagliari a Temu, si è concluso solo 0-0 il test contro la Sampdoria. Dal primo minuto i nuovi acquisti Winks, Fazzini e Romano. De Jola schierato in difesa. Nel primo tempo occasioni per Sebastiano Esposito e Kingston. Pericolosa anche la Samp in due occasioni con Salvatore Esposito e con Paratici nella ripresa. Spazio quasi per tutti. In evidenza il giovane Di Paolo, autore di alcuni buoni spunti. Occasioni anche per Prati e Mendy. È tutto, a più tardi.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
9: Unione Cult.
10: Unione Cult.
9: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
11: Buon pomeriggio a tutti, mettetevi comodi perché oggi nel nostro salotto abbiamo una grandissima coppia, meglio di David Bowie e Man, meglio di John Lennon e Yoko Ono, meglio addirittura di Albano e Romina. Per la prima volta insieme a Radiolina, è la prima in assoluto, vero Fabio Leoni? Buon pomeriggio anche a te, come sempre preziosissimo in regia, Davide Catinari e Serenella Masacci.
12: Buonasera, non è detto questo Dorighezzi e siamo salve.
11: Preferisci?
12: No,
11: continuiamo.
12: No, procediamo.
11: Davide e Serenella sono con la loro Vox Day, una delle firme più prestigiose ormai da quanti anni, Serenella?
12: 36, cara.
11: Da 36 anni dei grandi, grandissimi eventi in Sardegna, ma sono anche una delle coppie d'oro nella vita privata. Poi ci spiegate come fate, perché
12: litighiamo.
11: Litigate, perché credo sia una delle cose più difficili. Quello che però
13: abbiamo comuna, diciamo, abbiamo scaricato i fucili in casa, per adesso solo
11: poi dopo, allora, se ci fosse Francesco Abbate, sì, no? Se fosse qua, certo, a fare ancora Unione Calte insieme a me. Intanto Francesco, sono riuscita a portarli tutti e due. Francesco ci ascolta sempre e lui non ce l'ha mai fatta. Francesco poi vi chiederebbe come vi siete conosciuti, ma quello magari poi no. Ah sì, Serenella me lo vuole dire adesso, dai.
12: Noi ci siamo conosciuti in facoltà di scienze politiche, dove io facevo il dottorato di ricerca, lui ancora si stava laureando.
11: E tu già parlavi anche il cinese, cos'era, cinese o giapponese?
12: Cinese. E niente, quindi lui l'ho conosciuto perché il mio direttore d'istituto mi ha portato a assistere alla sua tesi, che era la prima tesi sulla storia della Cina, cinematografica. Perché ha fatto un lavoro, lavoro all'Istituto Luce sulle concessioni italiane in Cina, lavoro bellissimo fra l'altro, con un lungo lavoro di ricerca di materiale a Roma, va bene, all'Istituto certo, Luce, negli archivi, e quindi io lì, colpo di fulmine.
11: E tu non è stata una donna così semplice, no, non hai potuto che deporre le tue armi da rockstar. Non è stata,
13: ma lei mi ha detto semplice, che io strascinavo i piedi, questo diciamo che ha reso
11: è vero,
13: più,
11: però
13: ha reso,
11: lo fa ancora
13: ha
11: adesso,
13: ha reso sì, più facile l'approccio, perché dice, oddio, cioè, questo chissà chi si crederà di essere.
12: Comunque, e non poi... credo che questo interessi.
11: Ma Unione Cult è anche questo.
12: Comunque, è l'università che ci
11: le,
12: ha fatto
11: le nostre chiacchiere dall'università insieme, ma soprattutto insieme a costruire un grande percorso che mescola in questi anni la musica, la letteratura, la poesia e tutte quelle che sono le vostre grandi passioni. Noi siamo qua questo pomeriggio insieme perché tra poche ore si solleva il sipario sulla sesta edizione di un festival molto molto particolare, Serenella. Tanto a me piace il titolo, perché il titolo è Nonostante gli dèi. Sì. Quali sono questi dèi?
12: Allora, intanto chiariamo che le funzioni qui sono separate, innanzitutto, perché lui è il direttore artistico.
11: Allora, mettiamo bene i paletti, dai.
12: Lui è il direttore artistico, io sono quella che scrive i progetti. Okay. Quindi, Neanche gli dèi, che è un'idea del sottoscritto, del qui presente, ha tutta una storia, perché Neanche gli dèi è il titolo di un romanzo di Isaac Asimov, bellissimo, un caposaldo della fantascienza,
11: della letteratura fantascientifica,
12: sì. Dove si parla di viaggi di incontri tra popoli terrestri ed extraterrestri e di cessione di materia per l'energia libera. In verità, Neanche gli dèi è a sua volta, Asimov lo trasse da una citazione di Friedrich Schiller. Ed è una citazione che tratta dalla Pulzella di Orleans, atto terzo, scena sesta, pronunciata dal comandante inglese Talbot, e qui questa è proprio una frase da inglese, da comandante inglese, che disse: contro la stupidità gli stessi dèi combattono invano. Che si riferisce appunto all'incapacità degli esseri umani di accettare fatti scomodi quando entrano in conflitto con i propri interessi, col prestigio, eccetera. Quindi, cioè, da Friedrich Schiller, Isaac Asimov, e noi abbiamo preso.
11: Sino poi a Vox Day e al Lazzaretto di Cagliari, dove mettete le basi.
12: Sì, al quartier generale del festival. È un festival a ingresso libero, gratuito, sostenuto unicamente dai fondi della Regione Autonoma della Sardegna, che veramente dobbiamo ringraziare, perché a parte la libertà assoluta che ci lascia tutti quanti, sì. Siamo tanti festival letterari, sì, in Sardegna,
11: di forse orientare... anche troppi. l'ho detto io e io ne presento anche tanti, quindi lo sto dicendo io.
12: Però è questo festival letterario che appunto intende, è un'officina multidisciplinare, sì, dove si intersecano tematiche orientate al tema, che devono, nella nostra intenzione, che sta perfettamente riuscendo, è saggistica, sì. Quindi noi vogliamo cedere alle persone, attraverso gli incontri con gli autori, le conferenze che fanno, i laboratori, eccetera, degli strumenti pratici di attivazione del proprio spirito critico, sì, ma anche di un inizio di elaborazione di nuovi scenari. Lo puoi fare con una critica negativa.
11: E questo oggi è un grande regalo, Serenella, che fate alla comunità.
13: Aggiungere qualcosa a quello che stai dicendo, Serenella, direi che Neanche gli dèi è un festival che offre dei momenti di consapevolezza rispetto a quello che è la lettura del presente e anche delle dinamiche, diciamo, geopolitiche su livelli, su scala planetaria. Da questo punto di vista, per quanto noi possiamo, la Sardegna possa sembrare divisa, scissa o comunque lontana, non c'è tutto tipo di diciamo di situazioni che possono venire a presentare, soprattutto nel sociale, nel, certo, quotidiano. Invece Neanche gli dèi credo che da questo punto di vista offra una passerella e uno spunto, una vetrina per degli autori che hanno delle cose da dire.
11: E infatti a voi va riconosciuto questo grandissimo merito. Ho appena sottolineato che i festival letterari in Sardegna sono tanti, ma soprattutto sono quasi identici gli autori che si muovono da un festival all'altro. Invece in questa rassegna arrivano nomi che noi non troviamo poi in altri 50 appuntamenti, in altri 50 eventi, ma sono un unicum in Sardegna.
13: Assolutamente.
12: Sì, le date sono, cioè gli incontri sono unici, anche se a noi piacerebbe poter iniziare a creare degli,
11: certo,
12: spin-off
11: delle
12: del
11: sinergie,
12: festival in altri,
11: certo,
12: in altri comuni, certo, lontani ovviamente, certo, da questo, proprio per la peculiarità, sì, degli autori che portiamo. Comunque alla base c'è stato uno studio di dati, di dati Istat, ma anche uno studio di mercato, che il cui risultato poi ha collimato perfettamente con quella che era già la nostra, il nostro intendimento e la nostra idea, tant'è che questo festival già dalla prima edizione, che è stata piccolina perché poi non eravamo riusciti ad avere subito il contributo, che ricordo non è un contributo a copertura totale, è un contributo che ti copre al massimo il 60-70%, il resto lo dobbiamo mettere noi, visto che è ingresso gratuito il festival, ci tengo, certo. Perché molto spesso non si capisce il meccanismo dei contributi.
11: No, ma quindi, soprattutto molto spesso, e questo a me piace sottolinearlo, non si capisce che un festival, che sia musicale o sia un festival letterario, è una piccola azienda dove sì, voi avete proprio il rischio d'impresa nel sì, portare in scena lo spettacolo. Fabio, tocca a Davide Catinari. Davide Catinari, oggi ci sei tu, quindi chi meglio di te?
13: Lanciamo un classicone, dai, un Jeff Buckley preso da Grace, un disco molto prodotto, ma proprio per questo lui viene fuori bene, anche nonostante una produzione ridondante. Jeff Buckley arriva al cuore sempre, scusate.
11: A tra poco su Radiolina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Crava, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
2: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna Teatro Festival?
3: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
2: Bau, ladu!
3: Alba Giarra!
4: Sette stelle!
2: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
4: Piangere!
3: Allettare!
2: Urlare!
4: Cantare!
3: Recitare!
2: Con... i Barbari Cinericoli!
5: www.barbaricinericoli.it.
6: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai! E nemmeno la tua spesa! Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: Radio Lina, estate.
9: Unione Cult.
10: Unione Cult, ancora insieme Davide Catinari e Serenella Massacci per raccontarci questo festival tra poche ore. A che ora solleviamo il sipario
11: alle 19?
10: Lazzaretto di Cagliari? Allora manca davvero pochissimo. Partiamo dagli ospiti o dal tema? Mi piacciono entrambi.
12: Dal tema e poi gli ospiti?
10: Vai.
12: Il tema di quest'anno è, diciamo, abbastanza indicativo, che è quello dei supereroi, naturalmente non inteso nel senso della narrativa Marvel, Uomo Ragno, Superman o Batman, ma supereroi più vicini a noi nella quotidianità, quindi individui che trovano la forza di ricostruirsi, studiosi che affrontano temi scottanti nel silenzio più generale, o medici in lotta per il diritto universale alla salute, che diciamo che in questo periodo di compressione dei diritti del cittadino e dei diritti sociali sono temi abbastanza scottanti, quindi supereroe chiunque in qualche modo utilizzi il suo senso critico per evolvere il suo pensiero e in qualche modo, diciamo, contribuire alla rinascita di una coscienza sociale che negli ultimi anni soprattutto è abbastanza appannata. Viviamo in una società in cui c'è molto il tattile, c'è molto poco l'ideale, e questo secondo me è pare che abbiano fatto anche degli studi qui, dicono che il quoziente di intelligenza progressivamente abbia perso un po' di terreno negli ultimi anni.
10: E non stento a credere.
12: Probabilmente no, veramente, cioè nel senso che un vocabolario limitato, sì. Carenza di attenzione, sì. L'intenzione, ma un sacco di cose, quindi supereroi per noi sono tutti quelli che hanno il coraggio di ho semplicemente la voglia di confrontare delle idee con altre persone per creare una coscienza sociale importante, ecco, mettiamola così.
10: E gli ospiti, Serenella, sono davvero speciali. Ne abbiamo tanti, 14, sì. Quanti siamo?
11: 16 incontri ospiti. Più 3 laboratori, li sorvoleremo, e un ulteriore appuntamento extra, perché noi abbiamo già fatto incontri fuori dal festival vero e proprio, diciamo che è un'attività che più o meno si sviluppa durante tutto l'anno, però il festival è il clou, e questo appuntamento extra che è particolare perché è a Carloforte, si terrà domenica 2 agosto, quindi alla fine del festival, ed è dedicato alla famosa vacanza femminista del 1975, cioè, quindi ci saranno le Amelandri, la rete non una di meno, è una giornata di esposizioni, interventi che ricordano, appunto, partendo dal ricordo di questa famosissima vacanza femminista che non tutti conoscono, quindi è l'occasione anche per riaprire la memoria
10: soprattutto alle generazioni più giovani.
11: Esatto, però noi cominciamo con un calendario stasera.

0: quindi è l'unica eccezione alla unicità degli interventi. Leonardo Guerra l'anno scorso ha parlato di altro, quest'anno ci vogliamo presentare Palanti. Poi avremo la medicina con Vittorio Agnoletto, i problemi del diritto alla salute, la penna eccellente di Pino Corrias che ci parla dell'era Berlusconi. Poi abbiamo i supereroi veri e propri. Alberto Leonardi è stato 10 volte campione di arti marziali italiane e nella sua maturità, oggi a 50 anni, si sta dedicando proprio alla formazione delle persone, insegna a coltivare la forza interiore per vincere la sfida più importante, che alla fine è quella con se stessi. È attesissima per me Ines Testoni, che è una professoressa, è una super professoressa dell'Università di Pavia, esperta di tanatologia, fine vita e eternità. Lei farà anche un laboratorio, un tema questo, come dicevo ieri su Rai 3, che si ha sempre un po' di timore ad affrontare, ma essendo un evento ineluttabile, io sono personalmente proprio del parere che è necessario affrontarlo, è necessario conoscerlo sotto molti aspetti. Quindi una puntatina nel nostro viaggio, quello per il quale dovremmo preparare i bagagli con grande anticipo e conoscere usi e costumi dei territori che andiamo a visitare dopo, io ritengo che sia
1: e merita assolutamente un ragionamento,
0: anche certo, in allegria, perché comunque certo, sapere che la Testoni espertissima, sì, cioè stiamo parlando del presidente dell'ASEM, direttrice di master importantissimi sul end of life, e scopri che c'è un'eternità, e la prospettiva ti cambia e ti cambia anche tutta la visione del tuo esistere, diciamo, odierno. Poi gli incontri indispensabili che approfondiscono sotto una luce un po' diversa quello che è il nostro patrimonio archeologico, sia con Gian Matteo Corrias, che è autore di un libro, Il Lio Inatteso, che si basa, insomma, adesso velocemente dobbiamo parlarne, ma velocissimamente. Poi vi invito ad andare sul sito www.neanchiglidei.com e nella sezione programma avete tutte le biografie degli autori, tutto il programma. C'è una cosa
1: da
0: che
1: leggere,
0: voglio,
1: certo,
0: sì,
1: sì,
0: che poi c'è,
1: racconta, ce la racconta
0: Stefania Quattrone, Davide Lombardi, Elisa Bertinato e l'avvocato Giuliani, c'è il monaco Zen Rinzai, molto preparato, che ci porta su scenari dell'esistenza, dell'ampliamento della nostra coscienza, e infine anche l'intervento della Stefania Quattrone, giornalista Rai, eccetera, espertissima d'arte, che con un intervento veramente bello e strutturato ci insegna a fruire dell'arte, soprattutto rinascimentale, come strumento di conoscenza, di meditazione, e proprio come esercizio filosofico.
1: E il riflesso sull'oggi è quello. Lei racconta sempre che non dobbiamo pensare, no, ai secoli passati, opere secoli passati come opere esercizi cristallizzati.
0: C'è un'azione, esattamente. Diciamo tutto, è un festival, è un esercizio. Venire a serate sono molto diversificate, la loro multidisciplinarietà significa esercitarsi a muoversi nella propria mente, nella propria coscienza, in maniera possibilmente diversa. Poi ognuno ovviamente ha la propria scelta e la propria posizione.
1: Ma esercitare la nostra anima non può che essere, in questo momento storico, un esercizio fondamentale.
2: Irrisabile.
1: Avete capito perché io amo Davide Canari e Serena Massacci? È quello che va ancora una volta in scena ed era un momento molto molto speciale. Questa sera alle 19 solleviamo il palio al Lazzaretto di Sant'Elia, l'avete definito il vostro quartier generale, ma è anche uno dei centri d'arte più belli che ci siano a Cagliari, in un quartiere che merita molto molto di più. Tutto gratuito,
0: sì,
1: ma andiamo lì stasera, una bella birra ghiacciata,
0: si mangia bene,
1: mano, e ascoltiamo che poi i vostri incontri sono belli, perché non sono incontri, no, tipo università, si sta zitti, sono incontri dove tutti possono parlare, capire,
2: sì,
1: confrontarsi, interagire.
0: E abbiamo anche un autore,
1: racconta.
0: Volevamo pubblico avvicinarsi sempre di più agli autori, e abbiamo inventato questione che si chiama un autore, dove il pubblico adotti attraverso il sito, gratuitamente ovviamente, un autore, lo

0: Ti interfacci con lui per la descrizione, lo presenti, quindi concordo con lui il test presentazione, quindi salirai sul palco,
1: bello.
0: Sale sul palco, entra l'autore vicino, passa con lui dei momenti a fare questo ruolo di analisi del testo e della grafia della sintesi del libro, lo accompagna sul palco, lo lancia e poi comunque è un modo di sentire più parte del festival.
1: E continuare ancora questo vostro lavoro di partecipazione davvero attiva. E allora, Unione K, come sempre, da appuntamento alla settimana prossima, vedi in diretta alle 14 su Raiolina. Davide Catina, Serena Maci, una frase, spot al volo per non mancare da questa sera.
2: Perché Fred, non la tua testa. Ci vuole.
0: Perché per essere un più dei bisogna accettare di conoscere anche ciò che è contrario, cioè tutto l'oscuro dobbiamo imparare a gestire l'oscuro per fare luce. Quindi conoscere questo.
1: Neanche gli dei a Unione Cult, Fabio Leoni, grazie per essere stato anche questo pomeriggio. E noi chiudiamo sempre con musica, Fabio. E ora Davide Carini a te.
2: Un altro classone, non è interpretato da Laure che lo ha scritto. Si chiama Let's Stay Together, un pezzo famosissimo di Al Green, qua in una versione molto fiatistica, credo che faccio solo.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie Francesca,
2: grazie a te. Grazie a tutti.

0: Opinione Cult.
1: Sono le 20:30.
2: Una casa non nasce a caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra le soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Iter di Ruderi non ti solo prodotti, persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nel nostro showroom di Gusi, Sesto e Selargius. Iter di Ruggè, quel che segna la tua casa.
0: Radiolina e anche Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Your Hit, Best of 80-92.000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Caragone Jazz Festival 2026, 30esima edizione. Per info e per vendite 0784 23 25 39 www.intermeonuoro.it www.vivticket.com.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza sono si può. Spesso è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi 24 ore in pazienti clinica Medoni.
5: Dura, Sardegna e purezza.

0: Fenicotteri Cagliari.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Trovista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centrovista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Sono le 21:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Pidiolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Resta in gravissime condizioni la donna ferita all'alba dal marito che poi ha ucciso il fratello. Il presunto omicida ha confessato, ora è avuta, domani l'autopsia. Parla il sedicenne accusato di aver ucciso a coltellate Simone Concas, 19 anni, di Barisardo. Avrebbe raccontato che la vittima perseguitava la sorella. Il parroco alle madri, educate al perdono. Visita lampo nel carcere di Utah del ministro della giustizia Nordio. Ha inaugurato il reparto destinato ai 41 bis. Nessuna comunicazione alla regione. Todde, sgarbo istituzionale. Dopo sei mesi riapre la statale 293, una delle strade più importanti tra il sud Sardegna e il sulcis Iglesiente, finiti gli interventi di riqualificazione tra Vallermosa e Siliqua. Prima amichevole in Val Camonica per il Cagliari, 0-0 contro la Sampdoria, buone indicazioni da Fazzini e Di Paolo alle 19.30 su Radiolina e Vigliolina, la diretta dal ritiro. L'avete sentito dal nostro sommario, in apertura del telegiornale c'è la cronaca con l'omicidio di Margine Rosso. Restano disperate le condizioni della donna colpita dal marito che poi ha ucciso il fratello. I dettagli con Mariangela Lampis.
1: Il grande lenzuolo bianco copre il cancello e il dolore della famiglia in via della Suodelo, a civico 26 a Margine Rosso. Qua il secondo atto dell'alba di sangue. Tre colpi d'arma da fuoco contro il fratello. A sparare Alessandro Pintus di 39 anni. La rabbia contro il fratello maggiore Andrea di 42 anni. Ma prima un colpo di pistola alla testa esploso contro la moglie di 47 anni, Michela Rubio. Le sue condizioni restano disperate, ore di angoscia e di preghiera. Non sono ancora le 6 del mattino. Nel bar che la coppia gestisce a Solanas scoppia una lite. Dentro il caffè 1950, momenti concitati, le urla, la donna viene raggiunta da un colpo alla testa, trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari, le sue condizioni appaiono subito gravissime. Poi Pintus sale in auto, è probabile che venga incrociato in via della Sfodelo dai residenti.
2: Era incrociato lui?
3: Ma senza sapere chi era, però, senza sapere chi era. Questa macchina ho rallentato e ci siamo rallentati l'uno con l'altro.
1: Percorre la strada serrata e arriva al civico 26, raggiunge il fratello con i colpi d'arma da fuoco, 3 al tronco, e poi si allontana.
4: Io ho sentito, allora erano verso le 6:30, sentito pom pom, io, oh, oddio, ma ho anche pensato quegli spari per allontanare gli uccelli dalle vigne.
1: Alessandro Pintus non si dà alla fuga, va in caserma dove dice di aver sparato al fratello e alla moglie. L'uomo muore, sul posto il medico legale Roberto De Montis che eseguirà l'autopsia nei prossimi giorni. I carabinieri della compagnia di quarto sono a lavoro per ricostruire la dinamica e risalire al movente di quello che è diventato un dramma familiare. Forse segreti affiorati, in ogni caso uno scontro all'interno della coppia. Le indagini sono in corso, il 39enne si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM, ora è a Utah.
0: E adesso l'omicidio di Barisardo. Resta Quartuccio, il minorenne accusato di aver ucciso Simone Concas, avrebbe detto perseguitava mia sorella. Sentiamo Daniela Osai.
5: L'inchiesta sull'omicidio di Simone Concas procede ancora tra molti punti da chiarire. Carabinieri e magistrati hanno trascorso la notte ascoltando testimoni e persone coinvolte per ricostruire la sequenza che ha portato alla morte del 19enne di Barisardo. Secondo la linea difensiva del minorenne fermato ora nell'istituto penale di Quartuccio, il coltello utilizzato durante la colluttazione sarebbe appartenuto alla vittima. È un elemento ancora da verificare, così come il precedente diverbio tra Simone ed Erika Prunas, la giovane di Ilbono investita poco prima dell'accoltellamento. Il legale parla inoltre di comportamenti insistenti del ragazzo nei suoi confronti. Al momento non risultano altre persone indagate e non è stato ancora conferito l'incarico per l'autopsia. Erika resta ricoverata al Brozzo in gravi condizioni. Il parroco di Barisardo invita l'intera società a fermarsi, le comunità a riflettere e recuperare quei valori capaci di impedire che rabbia e conflitto diventino violenza.
6: C'è sicuramente qualcosa che non funziona, quindi senza cercare vittimismi, senza fatalità, non è una fatalità, è qualcosa che dobbiamo e possiamo evitare, cose di questo tipo, se avremo la capacità di comunicare veri valori ai ragazzi. Non dico soltanto i valori della fede, che per me sono importantissimi, ma capisco che non tutti condividono, ma i valori civili, quelli bisogna rivalorizzarli, rivitalizzarli, renderli operativi nel cuore di tutti i ragazzi, se è possibile, o nella maggioranza dei ragazzi.
0: Ultima pagina, perché in mattinata con una visita lampo il ministro della giustizia Carlo Nordio ha inaugurato il reparto del carcere di Utah destinato ai detenuti in regime di 41 bis. La regione non è stata informata. Vediamo. Una visita lampo non annunciata lontano da giornalisti e occhi esterni, compresi quelli della regione non informata. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha inaugurato il reparto del carcere di Uta destinato ai detenuti in regime di 41 bis. Una struttura autonoma con 23 semisezioni articolate in 5 sezioni per un numero complessivo di 91 camere detentive. Un blitz non gradito alla stessa presidente Todde, che parla senza mezzi termini di sgarbo istituzionale. Un fatto grave, dichiara la governatrice, conferma un metodo che la regione Sardegna ha già contestato con forza negli ultimi mesi. Quello che contestiamo, ha aggiunto Todde, è un metodo che umilia le istituzioni sarde e ignora il principio della leale collaborazione tra Stato e Regione. Per la presidente, l'ennesima dimostrazione di una scelta calata dall'alto. Durante la cerimonia, invece, il guardasigilli ha parlato di un traguardo nel percorso di edificazione e ristrutturazione carceraria che coniuga la sicurezza del detenuto con l'umanizzazione della pena, anche nei trattamenti più rigorosi. È arrivata una nuova bocciatura dalla Corte Costituzionale a una legge della Regione. È stato dichiarato illegittimo lo stop agli impianti rinnovabili in aree non idonee. Sentiamo Stefano Fioretti.
2: Da Cagliari a Roma è una battaglia legale senza fine sulle rinnovabili tra impugnazioni, ricorsi e sentenze. Il nuovo capitolo registra un altro stop della Corte Costituzionale a una norma della Regione. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo il blocco generalizzato delle autorizzazioni per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili nelle aree non idonee. Accolto dunque il ricorso del Governo contro una disposizione della legge regionale numero 31 del 2025, quella che modificava a sua volta la 20. Secondo i giudici, la Regione ha ecceduto le proprie competenze in materia energetica, introducendo una misura che non rispetta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Rilevato inoltre un profilo di irragionevolezza della norma in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, la sentenza precisa quindi che le richieste di autorizzazione devono continuare ad essere valutate attraverso procedimenti ordinari, con una verifica caso per caso degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali. Come spesso accade, differenti le interpretazioni politiche. Secondo la Giunta, la Consulta riconosce comunque il ruolo della Sardegna nelle scelte che riguardano utilizzo, tutela e valorizzazione del proprio territorio. Parla invece di pesante sconfitta politica il centrodestra. Per mesi la maggioranza ha preferito la propaganda al confronto, scrive il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu, secondo il quale il risultato è stato un anno di certezza e investimenti bloccati, con grave danno alla credibilità della regione.
0: Ci fermiamo adesso per una prima pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: È stata riaperta a Vallermosa la statale 293, quindi torna il collegamento con Siliqua. Valentina Orciu.
8: 6 mesi esatti, tanto è durato il cantiere che ha cambiato la quotidianità di migliaia di automobilisti costretti a deviazioni e percorsi alternativi. La statale 293 tra Vallermosa e Siliqua torna così completamente percorribile. Finiscono i disagi e riprende la normale viabilità su uno dei collegamenti più importanti tra il sud Sardegna e il sud Cisiprisiente.
9: Finalmente, dopo 6 mesi, si è riaperta la strada statale 293 nel collegamento fra Vallermosa e Siliqua, un'arteria fondamentale che collega la 131 alla 130.
8: L'investimento supera i 2 milioni di euro e i lavori hanno interessato il recupero di un ponte ad arco e di un'importante opera idraulica, affiancati dal rifacimento completo della pavimentazione, dalla posa delle nuove barriere di sicurezza e dal rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.
9: I lavori hanno interessato un tratto di strada di circa 1 chilometro, che ha messo in sicurezza finalmente una situazione che poi per anni è stata una situazione di pericolo per chi percorreva quella strada.
8: Dietro questa riapertura ci sono mesi di lavoro e sacrifici delle maestranze, ma anche la pazienza dei residenti, pendolari e automobilisti che hanno convissuto da gennaio scorso con deviazioni e disagi fino alla conclusione del cantiere.
9: Un ringraziamento particolare all'ANAS, ma soprattutto agli operai che sotto la pioggia e sotto il sole hanno lavorato per mesi per noi.
0: E adesso a Olbia, perché a 13 anni dal ciclone Cleopatra la strada di Montepino verrà finalmente riaperta il prossimo 7 agosto. Sentiamo Silvio Ru.
10: Dopo Dopo quasi 13 anni, la strada di Montepino sta per essere riaperta. Nel tempo sono partiti cantieri iniziati e mai finiti, si sono susseguite promesse mai mantenute, passerelle politiche di destra e di sinistra. Ora, finalmente c'è una data. A tagliare il nastro il prossimo 7 agosto sarà l'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Piu. Gli operai della Vitali lavorano senza sosta e spostano i cartelli che impedivano il passaggio alla strada da ormai 13 anni. Un'immagine che possiamo definire storica.
11: Abbiamo dovuto costruire degli attraversamenti idraulici di dimensioni veramente molto molto importanti. Dal punto di vista tecnico, le opere, diciamo, più complesse sono proprio queste.
10: Quel 18 novembre 2013, lì persero la vita Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga. Oggi la strada è terminata. Mancano soltanto la segnaletica orizzontale e verticale.
11: Abbiamo dotato questa strada di moderne barriere laterali di sicurezza, della migliore sovrastruttura stradale, quindi oggi la strada è assolutamente sicura sia dal punto di vista proprio stradale che dal punto di vista idraulico.
10: Anche nel tratto che precede la parte interrotta sono in corso interventi di sistemazione e per la viabilità si procede a senso unico alternato. L'attesa per quella strada infinita che collegherà di nuovo Olbia e Tempio sembra essere davvero finita.
0: Adesso è ufficiale, da martedì 28 in Consiglio regionale rendiconto, assestamento e variazione di bilancio entrano in aula di fatto quasi 2 miliardi. Stefano Fioretti.
2: Sono adesso quasi 2 miliardi che il Consiglio regionale metterà a correre entro Ferragosto, somma salita dopo che i capigruppo hanno integrato l'ordine del giorno che da martedì 28 vedrà in aula anche il rendiconto e assestamento di bilancio da 200 milioni manovrabili insieme alla variazione, ora da 1,5 miliardi, con ulteriori risorse dell'avvertenza entrate, un tesoretto tanto atteso da imporre attenzione sia per evitare nuovi ritardi sia nelle scelte e l'opposizione esce allo scoperto e riscrive una sorta di contromanovrina.
12: Una proposta per la crescita, lo sviluppo della Sardegna, pensando alle occasioni di lavoro, alle nostre imprese, ai nostri giovani.
13: Rimarremo sempre critici nei confronti di questa maggioranza, però ci mettiamo a disposizione di Sardi affinché possa essere approvata in tempo utile.
2: 11 proposte per una spesa intorno ai 400 milioni, si va dall'abbattimento del costo dei voli alla riduzione del peso del caro carburante, dal sostegno a microcredito e comparto unico alla difesa della filiera bovina, fino a incentivi per il distretto di intelligenza artificiale. Tra gli 11 punti anche lo stop alla privatizzazione degli aeroporti.
14: E crediamo che sia una misura che guarda gli interessi privati e non quelli dei sardi.
15: 30 milioni vanno destinati a altre misure, ad altre iniziative per favorire i territori.
2: Punti che saranno tradotti in emendamenti in aula, alcuni condivisibili con quelli di giunta e maggioranza, come sul caro carburanti o sul taglio, almeno invernale, della tassa aeroportuale, già anticipati anche provvedimenti su sanità, università gratis e abbassamento della Tari. Le risorse non mancano anche per eventuali larghe intese.
16: Manca la capacità della giunta Todde di non dormire su una montagna di denaro come sta facendo da anni. Il nostro compito è quello di fare proposte concrete e attuabili.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
17: Buonasera a tutti, l'isola è sotto shock, le due tragedie a Barisardo e a Solanas sconvolgono la Sardegna, le ricostruzioni e le indagini dai nostri inviati. E poi andiamo a Cagliari, dove il comune stanzia 6 milioni in più per il progetto del nuovo stadio. Ancora nel nostro inserto estate tanta musica, Disco Italia live a Iglesias, Rocce Rosse alla Nusei e l'opera La Cavalleria Rusticana a Cagliari. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché i rossoblù sono in ritiro a Ponte di Legno, il primo vero test è contro la Sampdoria. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicola o, se preferite, sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
18: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
19: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: E ripartiamo parlando del nuoro a Basanta, perché i sindaci chiedono di accelerare sulla nuova ferrovia. Mario Tasca.
20: Sono 51 i chilometri di ferrovia elettrificata a binario unico che servirebbero per collegare Nuoro alla rete nazionale passando da Sedilo e Ottana con innesto ad Abbasanta. L'Unione dei Comuni del Guilcer chiede l'avvio del progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato da Ferrovie e consegnato da RFI al Ministero dei Trasporti nel gennaio del 2025.
21: È una regione che punta tantissimo sul turismo, è veramente assurdo l'inadeguatezza e l'arretratezza del nostro sistema dei trasporti e quello ferroviario in primis. Quindi noi chiediamo fortemente alla Regione Sardegna, ma in modo particolare alla Presidente Todde e all'Assessore dei Trasporti Barbara Manca, di farsi portavoce delle nostre istanze affinché ci sia un colloquio con il Ministero dei Trasporti e si possa portare avanti questo progetto che per noi è fondamentale.
20: Per il Presidente dell'Unione, Sindaco di Sedilo, la ferrovia sarebbe una risposta concreta all'isolamento e allo spopolamento del centro Sardegna, avvicinando piccoli comuni, ospedali, università e servizi.
21: Si parla tantissimo di spopolamento, questa probabilmente è tra le misure migliori in assoluto che possa dare una grossa mano ai centri del Guilcer, della Barbagia, ma anche del Marghine e del Mandrolisai.
20: E mentre i sindaci chiedono alla regione un'azione più decisa verso Roma, dall'assessorato regionale trasporti confermano che le richieste sono già state avanzate e continueranno finché non arriveranno risorse concrete per colmare il gap infrastrutturale.
0: Il tradizionale rapporto della CNA con il settore delle costruzioni, che chiude il positivo triennio di espansione ma si avvia verso un periodo di contrazione. Ancora Stefano Fioretti.
22: La morale del rapporto ci dice che nonostante questo ciclo espansivo largamente favorevole, il sistema dell'offerta delle imprese sarde conserva tutti gli elementi di debolezza e non c'è stato un processo di consolidamento e quindi di crescita.
2: Ciclo espansivo delle costruzioni durato un triennio e su cui ora si spengono le luci. Il rapporto della CNA Sardegna parte dal 2025 chiuso con un volume d'affari intorno ai 7,5 miliardi, ma con primi segnali di decremento anche negli investimenti. Tiene il mercato di opere pubbliche e infrastrutture, mentre crolla il residenziale e con occupazione ancora in crescita, sia pure meno rispetto al passato. E sul futuro adesso si allungano ombre.
22: Nel 2026 ci attendiamo un assestarsi del mercato. Le previsioni sul 2027 sono di una contrazione più significativa intorno al 2% sia per il volume d'affari che per gli investimenti.
2: Prospettive che preoccupano il settore. Oltre ai numeri del rapporto, la CNA suggerisce alla politica indirizzi precisi, in particolare per alzare i livelli di specializzazione del sistema delle imprese.
22: Mettere in campo politiche, strumenti e strategie che aiutino la crescita dimensionale, i processi aggregativi e gli aspetti che attengono poi anche alla costruzione e alla formazione delle competenze, perché questo è un settore che già con le dinamiche attuali non è in grado di avere maestranze che ovviamente ne supportino la crescita.
0: La città di Cagliari investe su digitalizzazione e rigenerazione urbana con un piano da 17 milioni. Sentiamo Teresa Piretta.
23: L'obiettivo è dare in ogni quartiere risposte in modo tale che i presidi di vicinato, anche quelli pubblici, quelli legati appunto ai servizi, siano presenti e capillari in tutti i territori.
24: La Cagliari del futuro è una città al passo con i tempi, tecnologica, inclusiva, attrattiva per le imprese innovative. Un piano strategico da 17 milioni di euro di fondi europei che punta alla creazione di servizi digitali per migliorare la qualità di vita dei cittadini e la rigenerazione urbana di alcune zone della città, come il quartiere di Smirionis. Saranno completati gli interventi dell'ITI, l'investimento territoriale integrato, bloccati da anni.
23: Interveniamo con un forte investimento sulla scuola di Via Abruzzi, in modo tale da riqualificarla e dare una nuova vocazione sociale, sociosanitaria, di inclusione, di presidio nel territorio ad un edificio che era ormai in disuso da tanto tempo, con una riqualificazione anche del contesto ovviamente attorno alla Via Abruzzi. Un altro intervento riguarda un forte impatto sull'innovazione tecnologica e un altro intervento ancora sempre nell'ambito dell'innovazione tecnologica e specifico per quanto concerne l'edilizia privata.
24: Il finanziamento rientra nel FESR 2021-2027 dedicato allo sviluppo sostenibile e integrato urbano, complessivamente 130 milioni per 7 realtà della Sardegna. I comuni di Cagliari e la regione lavoreranno insieme.
25: Una fase di coprogettazione fra regione e comune che è protagonista perché propone, la regione verifica la coerenza con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e finalmente si può toccare per mano che le risorse europee vengono calate nelle realtà, in questo caso Cagliari utilizza al migliore dei modi.
0: La pubblicità e poi lo sport. Ci collegheremo con il ritiro della Valcamonica dopo il pareggio nella prima amichevole del Cagliari con la Sampdoria. A tra poco.
1: Sara Violina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Diciotto postazioni di salvamento a mare nelle coste dell'Oristanese, ce ne parla Mario Tasca.
3: Sono 18 le postazioni di salvamento a mare attive lungo il litorale della provincia di Oristano, una rete di presidi distribuita nelle spiagge più frequentate per garantire sicurezza e interventi in caso di emergenza.
4: Abbiamo un appalto in cui sono previste 3 postazioni a mare, una a Puzzuido Mandriola, una a Samesa Longa e una a San Rocca d'Unda. Ogni postazione è composta da 2 ragazzi, come potete vedere dietro di me ce n'è una, i ragazzi sono sul posto.
3: Il servizio di salvamento nella marina di San Vero Miris è attivo da fine giugno e finirà a metà settembre, mentre scendendo lungo il litorale il sistema di sicurezza nel territorio di Cabras è iniziato parzialmente. Sono 4 le torrette divise tra Isarutas, Maimoni, Mariermi e San Giovanni di Sinis, gestite da 8 bagnini in servizio e un altro reperibile in caso di necessità. A luglio il servizio è garantito nel fine settimana, mentre per tutto il mese di agosto sarà operativo ogni giorno dalle 10 alle 19. La rete del salvamento interessa anche la marina di Torre Grande con 3 postazioni a Barossa, nel territorio di Santa Giusta, e Arborea. Più a nord i bagnini sono presenti nel litorale di Cuglieri tra Sarchittu, Santa Caterina e Isarenas. Una presenza fondamentale soprattutto nelle settimane di maggior affollamento e in sezioni di costa con un mare più profondo e impegnativo.
0: Primo test per il Cagliari in Val Camonica, il pareggio con la Sampdoria. Ce lo facciamo raccontare dai nostri inviati Alberto Masu e Gianfranco Trudu. Ci colleghiamo.
5: Buonasera Gianluca, buonasera a tutti quanti. Sì, diamo subito il risultato. Cagliari-Sampdoria 0-0 qui a Temù, prima amichevole stagionale per i rossoblù, escludendo naturalmente la partitella in famiglia giocata da Seminello domenica scorsa. Una gara con nessun gol, poche emozioni, però insomma probabilmente a Pisacane interessavano altri aspetti. Intanto ha fatto ruotare quasi tutti i giocatori a disposizione, quindi ha messo, come dicono quelli bravi, un po' di minuti nelle gambe dei rossoblù, soprattutto quelli che sono partiti dall'inizio. Un Cagliari che si è schierato con la difesa 4, dove c'erano Zepetro, De Iola, Rodriguez e Obert a sinistra, a centrocampo Winks con Fazzini e Romano, dunque un terzetto totalmente nuovo, e poi in attacco una coppia abbastanza nuova con Adopò ed Esposito alle spalle di Kingston, con Adopo che a volte si spostava sulla destra. Dunque questo 4-3-2-1, parlando con i numeri, si trasformava in un 4-4-2. Pochissime occasioni nel primo tempo, soprattutto nel finale qualcosa con i due fratelli Esposito, prima Salvatore della Sampdoria, poi Sebastiano nel finale, Sebastiano che è stato accolto con applausi e uno striscione dai tifosi della Sampdoria, squadra nella quale ha militato per una stagione e dove ha lasciato un ottimo ricordo. Nel secondo tempo, girando le sostituzioni della Samp, il Cagliari ha tenuto gli stessi uomini per i primi 13 minuti, poi una serie di cambi e a quel punto insomma sono venute a mancare anche un po' le indicazioni dal punto di vista tecnico. È servito soprattutto per provare a mettere in pratica quanto provato in allenamento, e a questo punto si continuerà con il ritiro. La Sampdoria con oggi saluta Temù, lasciando così il campo a disposizione del Cagliari. Cagliari che invece continua, ricordiamo, prossimo test amichevole il 28 contro il Modena. Luca.
0: Grazie, allora, grazie ad Alberto Masu e Gianfranco Trudu. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo adesso al Cagliari in diretta estate con Lele Casini e ancora Alberto Masu. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

de sa terra nostra. Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021. Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Saluto a tutti, ben agattados a questa edizione no adesso del giornale de Sardegna 1. Come ti sempre vi ho impari i titoli de su sommario. Spara la suvrari a pusti gica la deboci di Samulleri, issa esti grai mera, sa tragedia a custu mangianu ghizi, su presuntu bocidori esti andau a sole dei carabinieri, di sa regione certu su in famiglia. Firma un ubicciocco po su bocidrojo de su giovano de genoianus de Bari suvrari de sa viciocca in bistia de sa macchina de sa vittima sa giovuna in ospedale Bruzzo in condizioni crisi. A pussis de trejanu su operi ridorra sa ruga de Montepino sa data esse su setti de su mese austu in questo luogo su ciclo di Cleopatra iera bociu e iera sciusciau dottu e fianta morta sa tres personas. Sapelu de sa ASL de Tatari, poi imprea in mello su pronto soccorso, sa metà di dei problemi de saludi non funti de emergenza, ma sa colpa è stifinza dei difficoltà di dessa medicina territoriali. Cominciamo su con sa cronaca, ci si stetiu un bocidrojo e un tentau femminicidio intra Margine Rosso e Solanas. Alessandro Pintus, 39 anni, su Casteddaio, custu mengianu de Gizimannu in Solanas, in comune de Signa, a posto di un certo con sa mulleri, Michela Rubio, de 47 anni, su da risparare a sa gonca e moi sa femmina esti in condizioni di disperare. Luego si è ripicato sa macchina e si andava in Margine Rosso in Quartu Sant'Aleni e ha risparato finza da Suvrari, Andrea, Duas Bortas, Bucendiddu. A Pussis si andava in settotto dei scarabinesi a contare su chi è sul serio. In sul luogo i scarabinesi della compagnia del quarto e sul dottore legale Roberto De Montis. Sigheus con sa cronaca, con su bocidrojo de Riseru, de Simone Concas, de Gianoianus in Bari, notese si stetiu firma un ubicciocu, a prospitico de Dejotanus, poi is duas curte d'Arasa, sa cabu de un ugertu, cumenzau in località di Circillai, su ubicciocu a resi portau in sa presone minore lì de Quattucciu, forse su ugertu sti nasciu posa capiu intra sa vittima e sex sposa, chi Simone e ha ricicato de bocciri strecchendi da cunza macchina sa giovuna esti a barra strupriara in maniera grai e moi esti in ospedale Brozzo in Casteddu e scroculus vunti coordinausu de procuras dell'anus de Casteddu barese esti scirara con dusu viciocusu uno che non era torrai bruso in domu e satru chi arcabai in presoni don Pietro Sabattini su arrocu da Bari pensa is mamasa de is dus picciocusu e narra de pinticicai in su goru in soru savaggi e agattai sa forza de sigiri a bivi e mancai sa finza sa forza de cambiai questo mondo ai ci difficili. E sa comunità di De Bari, sa Gattara, torra in sa tragedia, sa morte Simone Concas, da vairi torrai su primo de su mese marzo de su 2025, quando in una giornata de festa po su Garrajali, fiastetti un bocciu a curte d'Aras Marco Mameli, 22 anni su de Irbono. Fiera andavo in Bari, si spassiai e invece stesti accabò a terra in su sanguini. Sa curpa via stetia de ai defendiu un amico, Andrea Contu, che fiera stetti a Fracau. Posa accusa fia stetiu Gianpaolo Migali, Bintotanzu de Gelisuli, a bocci di Marco Mameli, a Pussi de ai curpiu Contu. Fia stetiu il 78, andai a Sincrasi dei Scarabinierisi, ma iera confessau scetti de ai a Fracau Contu, ma mai de ai bocciu Mameli. E in moi ne bariesti alla la torra sa tristura e nemus teneri gana de fuedai. Su ministro della giustizia Carlo Nordio, questo mangiano ha incingiato in nuda su reparto nuovo su regimi speciali del su 41 bis de sa presoni Ettore Scalas po su guardasigilli questo è su primo basso po sa caminera de recasciatura dedotto su sistema dei presonis chi vuole l'impari sa sicurezza dei presoneris finza su sa chisizia umanizzazione della pena e ci vunti in programma finza intervento su inisa trasistrutturas.
Sa politica, imoi, sa chinnanta manovrina de 1,5 miliardi, Paolo Truzzo, su capo de su gruppo de Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, narrara una manovrina che arribara con 6 mesi de retardo, po' curpa de scertus intra sa maggioria e totu, e che non servirà per su sviluppo e sa crescita de sa economia, ma noso spensaus invece sa su traballo, ais impresas, ais giovunus. Sa giunta tode si dormia, pisus de un monti de dinai de annus, aggiungeri Stefano Tunis, consiglieri de Sardegna al Centro 2020, noso invece sa fai uso proposta sa beras, serventi 400 milioni si posta spesa dei 11 proposta sa de sa minoria, che mancai pur ribraci vinza sa una parte de sa maggioria. Po Angelo Cucciu, su capo del suo gruppo de Forza Italia, su posizione esti critica a suba de sa manovra, ma esti a disposizione pagata un accordio poi sardus, su posizione ripresentao una proposta, plus che tot po promuove su sviluppo e su traballo. Po Stefano Schirru, su capo del suo gruppo misto, finza sei 30 milioni si chi sa maggioria bolir in preai, poi sa aeroporto su de pintessi invece sa in preaus, poi giurai is territorius. Po Umberto Tica, dei riformatori, sa manovrina castera a s'interessi des privausu e non a cussu dei sardusu. E andaus in terra no invece di noi po una buona nova, poi ta a Pussi de Gasi Trejanus s'arruga de Montepino Overi Torra, a segai su Vrocu su Zetti di su mese Augustu a resis assessore regionale Straballus Publicu su Antonio Piu, e Zobreris chi sposta ante scartellus esti una immagine storica, e us de più vai un'opera manna narrara Salvatore Campione su responsabili ANAS de sa Sardigna, tecnicamente un traballo difficile po sa parte idraulica, s'arruga esti bronzo mancanti asceti i scartelli su e i segnaletti casa a terra, e ho sposto i barriera di sicurezza e spiega la sua responsabilità di ANAS, e dunque si muove ruga esti segura mera fiera su dei giotu di onisanti de su 2013 quando po su ciclone R in nia ianti a perdere sa vita Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga, finse in Savarti Nantis de usas derruta de su ciclone Civunti 20 traballo po da ogni a posto. S'unione dei comunus de su Guilcer domanda de vai partiti su progetto che si narra di fattibilità tecnico-economica, già approvato de ferrovie e consegnato a su ministero in su gennaggio de su 2025. Po vai 51 km de ferrovia elettrificare a binario unico che serve in tipo gullegai Nugoro a Serresa Nazionale, passendo po Sedilo e Ozzana con innesto in Abbasanta. Non si vorrei di creghi un una regione che punta la suba del suo turismo, narra Salvatore Pessu, presidente dei Unioni dei Comuni Sud e su Guilcer, sul sistema dei trasporti e plus che tutto uso dei treni su Sierra ai Cibecciu. Domandausu a sa presidente della regione Todde e a sa assessore dei trasporti su Manca, de si va in porta Boggi con su ministero. Popes, chiesti vinci su sindico de Sedilo, sa ferrovia Boriressi, sa risposta contra si isolamento e su spopolamento de su, de su centro de sa Sardigna, po faiesi prus accanta is comunus pitticus, ais ospedali, is universidadi e ais servicius. S'assessore regionale e trasportus confirmera de già mandau is documentus e is domandas a su ministeru, che era sigiri a domandai finse accanto non ant arribai in risorsas. E su progetto estivarti deis 4 miliardi e tresi de Sarrezza Sarda e de gusto su governo da distanziau casi 1,8 milioni. Sazanizza di Sarda e moi altri problemi, sa ASL e Tatari ha pubblicato una nota po simpreu giusto del suo pronto soccorso. In cusu de Salighera in 25.000 persone a Sannu e in cusu de Otieri 15.000, ma sceti su d'uso vogento funti codici a Rubius. Is persone a depinte andare in su pronto soccorso narra Giovanni Secchi, su direttori de su pronto soccorso de Salighera, sceti po situazioni di crisi. Luca Pilo, su direttore del pronto soccorso di Ottieri, aggiungere si depresseria su 118 o in domo, in sarruga o mancai in sablaia, chi sa persona, chi si intende in mali, fai preoccupai. E aresti su 118 una porta arribava a decidere chi porta questa persona in pronto soccorso e finse in cali due portai. In questo della Salighera, in 30, 100
pazientes a sa di 140 in sa cabegira. In Ozieri invece sa su 60, ma de gustu su 45% funti codici birris o biancus. In situazioni che non funti crisi o urgenti si depide andai de su dottori de sa medicina generali o in isguardias medicas o turisticas nanta de sa ASL. Tocca a noi però che chi sa medicina territoriali non funzionerà bene in meras biddas. Chissione di proprio de medicina territoriali in Isli se sti organizzara e si stetti a organizzare de su comitato sanità bene comune una biglia chi ha riposto in pari cittadinus, amministradoris e operadori sanitarius po contai de s'importo de su ospedale San Giuseppe poi scomunidatisi de su territorio Luigi Pisci de su comitato narara tenendo un pronto soccorso chiesi sa metadi di gusto che ci viera e che ci serbiri, sa medicina stia melenzara, sa chirurgia chiesti de costruire torra, non si vorrini interrompi un servizio de emergenza e urgenza aici de importo, non si vorrini scaresci de su San Giuseppe, narra Don Antonio de Murta, su cappellano de su spidali, ma che ninguna risposta este a ribendi e si speru esti chi anda a mantenere is promessas. Ci vienta finza si amministradoris locali, chi de bagu anti a tobiau is verticis de sa regioni, sa presidente Tode, più proschettoto già esti finza sa assessora a sa sanidadi Alberto Lodo su sindico de Bidano e Tulo sari promettio che si boli di affortiai su spidali Luca Pelia su sindico degli Isili serra l'anaredi dei suedus ovvero si depriva assai a isfattus. E ho avuto de peos questionai dei blackout. Questa borta esti serdiana sa vittima in su centro storico. Doni aranti mancara sa correnti. Is abitanti protestant a non divorinti brusu. Con sa basca manna chi cesti, ci vunti finza sa beciusu e personas debis o disabisi. Sa correnti elettrica mancara in is domus ma finza sa in is attividades commerciali, in is ufficiusu e sa gente dunque non morire pros traballai is elettrodomesticus sa brugianta e dunque da ci punti finza sa danus economicus eus regoli tutto i segnalazioni dei cittadinus eus a fai una diffida a narra la sa sindiga de Serdiana Alessia Puddu eus a fai una domanda pois danus su comunu Alessia canta ai cittadinus po dusa giurai si fai donai is rimborsus. Questa via era l'ultima nuova per questa edizione di Usidoro, grazie a Paesio Barau su telegiornale e posa il sito e si do a Tobio edizione di Benedi. Un saluto a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: Il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Dai Nemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti in A Bezos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: su verão. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faa.
1: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio. Un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sti storia com'è andata? E sorbattero sto ranaviere. Cussa carta e cussu loco, sventolante, che renarrere.

L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.

0: e sa terra nostra.
1: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo Trallallera.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere?

0: la tua estate perfetta.
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Subito.

0: Bentrovati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Resta in gravissime condizioni la donna ferita all'alba dal marito che poi ha ucciso il fratello. Il presunto omicida ha confessato. Ora è auta, domani l'autopsia. Parla il 16enne accusato di aver ucciso a coltellate Simone Concas, 19 anni di Barisardo, avrebbe raccontato che la vittima perseguitava la sorella. Il parroco e le madri educate al perdono. Un altro grave incendio nel Sulcis, a Porto Scuso il fuoco minaccia al centro abitato due supermercati, uno dei quali evacuato. Al lavoro squadra terra e in volo. Vita lampo nel carcere di Utah del ministro della giustizia Nordio. Ha inaugurato un reparto destinato ai 41 bis. Nessuna comunicazione alla regione. Todde, sgarbo istituzionale. Prima amichevole in Val Camonica per il Cagliari 0-0 contro la Sampdoria. Buone indicazioni da Fazzini e Di Paolo. Su Radio Rina e Violina, la diretta dal ritiro. In apertura del nostro telegiornale c'è la cronaca con l'omicidio di Margine Rosso. Resta in condizioni gravissime la donna colpita dal marito che poi ha ucciso il fratello. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: Il grande lenzuolo bianco copre il cancello e il dolore della famiglia in via della Suovelo, al civico 26 a Margine Rosso. Qua il secondo atto dell'alba di sangue. Tre colpi d'arma da fuoco contro il fratello. A sparare Alessandro Pintus di 39 anni. La rabbia contro il fratello maggiore Andrea di 42 anni. Ma prima un colpo di pistola alla testa esploso contro la moglie di 47 anni, Michela Rubio. Le sue condizioni restano disperate, ore di angoscia e di preghiera. Non sono ancora le 6 del mattino. Nel bar che la coppia gestisce a Solanas scoppia una lite. Dentro il caffè 1950, momenti concitati, le urla, la donna viene raggiunta da un colpo alla testa, trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari, le sue condizioni appaiono subito gravissime. Poi Pintus sale in auto, probabile che venga incrociato in via della Sfodelo dai residenti.
2: Era incrociato lui?
3: Ma senza sapere chi era, però, senza sapere chi era. Questa macchina ho rallentato e ci siamo rallentati l'uno con l'altro.
1: Percorre la strada sterrata e arriva al civico 26, raggiunge il fratello con i colpi d'arma da fuoco, 3 al tronco, e poi si allontana.
4: Io ho sentito, allora erano verso le 6.

0: mezzo. Sentito pom pom. Io, oh, oddio. Ma ho anche pensato quegli spari per allontanare gli uccelli dalle vigne.
1: Alessandro Pintus non si dà alla fuga, va in caserma dove dice di aver sparato al fratello e alla moglie. L'uomo muore, sul posto il medico legale Roberto De Montis che eseguirà l'autopsia nei prossimi giorni. I carabinieri della compagnia di quarto sono a lavoro per ricostruire la dinamica e risalire al movente di quello che è diventato un dramma familiare. Forse segreti affiorati, in ogni caso uno scontro all'interno della coppia. Le indagini sono in corso, il 39enne si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM, ora è a UTA.
2: E adesso l'omicidio di Barisardo, resta in carcere a Quartuccio il minorenne accusato di aver ucciso Simone Concas. Il servizio di Daniela Osai.
3: L'inchiesta sull'omicidio di Simone Concas procede ancora tra molti punti da chiarire. Carabinieri e magistrati hanno trascorso la notte ascoltando testimoni e persone coinvolte per ricostruire la sequenza che ha portato alla morte del 19enne di Barisardo. Secondo la linea difensiva del minorenne fermato ora nell'istituto penale di Quartuccio, il coltello utilizzato durante la colluttazione sarebbe appartenuto alla vittima. È un elemento ancora da verificare, così come il precedente diverbio tra Simone e la giovane Dilbono investita poco prima dell'accoltellamento. Il legale parla inoltre di comportamenti insistenti del ragazzo nei suoi confronti. Al momento non risultano altre persone indagate e non è stato ancora conferito l'incarico per l'autopsia. Erika resta ricoverata al Bruzzo in gravi condizioni. Il parroco di Barisardo invita l'intera società a fermarsi, le comunità a riflettere e recuperare quei valori capaci di impedire che rabbia e conflitto diventino violenza.
4: C'è sicuramente qualcosa che non funziona, quindi senza cercare vittimismi, senza fatalità, non è una fatalità, è qualcosa che dobbiamo e possiamo evitare cose di questo tipo se avremo la capacità di comunicare veri valori ai ragazzi. Non dico soltanto i valori della fede, che per me sono importantissimi, ma capisco che non tutti condividono, ma i valori civili, quelli bisogna rivalorizzarli, rivitalizzarli, renderli operativi nel cuore di tutti i ragazzi, se è possibile, o nella maggioranza dei ragazzi.
2: Un altro grave episodio si è verificato in Piazza San Michele a Cagliari. Un giovane migrante è stato accoltellato, ferito alla testa, stando alle prime ricostruzioni, in seguito a una lite. È stato trovato privo di sensi a terra dai carabinieri, poi trasportato al Brozzo in codice rosso. Ora si trova in gravissime condizioni. Indagano proprio i carabinieri. E adesso parliamo di un altro grave incendio nel Sulcis a Porto Scuso. Il fuoco ha minacciato il centro abitato e costretto all'evacuazione di un supermercato. Alessandro Caltabiano.
5: L'odore di bruciato che si sparge nell'aria anche per molti chilometri e il suono di elicotteri e sirene che fanno ormai da triste sottofondo alle estati sarde. Dopo i gravi incendi occorsi in lungo e in largo per il Sulcis, tocca a Porto Scuso fare i conti con il fuoco. L'incendio ha avuto origine nel primo pomeriggio di oggi in una località alla periferia del centro abitato, non distante dalla zona industriale di Portovesme. Un primo intervento, coordinato dal direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Sant'Antioco, ha coinvolto un elicottero della flotta regionale decollato dalla base operativa del corpo forestale di Iglesias e diverse squadre impegnate a terra. Le fiamme, sospinte dal maestrale, hanno lambito il centro abitato a nord, nella zona di via Lombardia, per poi minacciare direttamente un supermercato Conad e uno Eurospin, per il quale è stata disposta l'evacuazione. Alle operazioni di spegnimento si sono poi aggiunti un elicottero pesante Super Puma della base di Fenosu e un altro elicottero arrivato dalla base di Pula, con la protezione civile di Carboni e Sant'Antioco presenti sul posto, insieme a Capitaneria di Porto, Forestas di Iglesias, un'ambulanza, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.
2: Voltiamo pagina in mattinata con una visita lampo. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha inaugurato il reparto del carcere di UTA destinato ai detenuti in regime di 41 bis e la regione non è stata informata. Vediamo.
6: Una visita lampo non annunciata, lontano da giornalisti e occhi esterni, compresi quelli della regione, non informata. Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha inaugurato il reparto del carcere di UTA destinato ai detenuti in regime di 41 bis. Una struttura autonoma con 23 semisezioni articolate in 5 sezioni per un numero complessivo di 91 camere detentive. Un blitz non gradito alla stessa presidente Todde, che parla senza mezzi termini di sgarbo istituzionale. Un fatto grave, dichiara la governatrice, conferma un metodo che la regione Sardegna ha già contestato con forza negli ultimi mesi. Quello che contestiamo, ha aggiunto Todde, è un metodo che umilia le istituzioni sarde e ignora il principio della leale collaborazione tra Stato e Regione. Per la Presidente, l'ennesima dimostrazione di una scelta calata dall'alto. Durante la cerimonia, invece, il Guardasigilli ha parlato di un traguardo nel percorso di edificazione e ristrutturazione carceraria che coniuga la sicurezza del detenuto con l'umanizzazione della pena, anche nei trattamenti più rigorosi.
2: Ci fermiamo per una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
7: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: E partiamo da Valle Ermosa perché riapre la statale 293, quindi torna disponibile il collegamento con Siliqua. Valentina Orciu.
8: 6 mesi esatti, tanto è durato il cantiere che ha cambiato la quotidianità di migliaia di automobilisti costretti a deviazioni e percorsi alternativi. La statale 293 tra Valle Ermosa e Siliqua torna così completamente percorribile. Finiscono i disagi e riprende la normale viabilità su uno dei collegamenti più importanti tra il sud Sardegna e il sud Cisibresiente.
9: Finalmente, dopo 6 mesi, si è riaperta la strada statale 293 nel collegamento fra Valle Ermosa e Siliqua, un'arteria fondamentale che collega la 131 alla 130.
8: L'investimento supera i 2 milioni di euro e i lavori hanno interessato il recupero di un ponte ad arco e di un'importante opera idraulica, affiancati dal rifacimento completo della pavimentazione, dalla posa delle nuove barriere di sicurezza e dal rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.
9: I lavori hanno interessato un tratto di strada di circa 1 chilometro, che ha messo in sicurezza finalmente una situazione che poi per anni è stata una situazione di pericolo per chi percorreva quella strada.
8: Dietro questa riapertura ci sono mesi di lavoro e sacrifici delle maestranze, ma anche la pazienza dei residenti, pendolari e automobilisti che hanno convissuto da gennaio scorso con deviazioni e disagi fino alla conclusione del cantiere.
9: Un ringraziamento particolare all'ANAS, ma soprattutto agli operai che sotto la pioggia e sotto il sole hanno lavorato per mesi per noi.
2: E adesso a Olbia, perché dopo quasi 13 anni dal ciclone Cleopatra, la strada di Montepino verrà finalmente riaperta il prossimo 7 agosto. Ce ne parla Silvio Ru.
10: Dopo quasi 13 anni, la strada di Montepino sta per essere riaperta. Nel tempo sono partiti cantieri, iniziati e mai finiti, si sono susseguite promesse mai mantenute, passerelle politiche di destra e di sinistra. Ora, finalmente c'è una data. A tagliare il nastro il prossimo 7 agosto sarà l'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Piu. Gli operai della Vitali lavorano senza sosta e spostano i cartelli che impedivano il passaggio alla strada da ormai 13 anni. Un'immagine che possiamo definire storica.
11: Abbiamo dovuto costruire degli attraversamenti idraulici di dimensioni veramente molto molto importanti. Dal punto di vista tecnico, le opere, diciamo, più complesse sono proprio queste.
10: Quel 18 novembre 2013 lì persero la vita Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga. Oggi la strada è terminata. Mancano soltanto la segnaletica orizzontale e verticale.
11: Abbiamo dotato questa strada di moderne barriere laterali di sicurezza, della migliore sovrastruttura stradale, quindi oggi la strada è assolutamente sicura sia dal punto di vista proprio stradale che dal punto di vista idraulico.
10: Anche nel tratto che precede la parte interrotta sono in corso interventi di sistemazione e per la viabilità si procede a senso unico alternato. L'attesa per quella strada infinita che collegherà di nuovo Olbia e Tempio sembra essere davvero finita.
2: È arrivata una nuova bocciatura della Corte Costituzionale a una legge della Regione, è stato dichiarato illegittimo infatti lo stop agli impianti rinnovabili in aree non idonee. Stefano Fioretti.
12: Da Cagliari a Roma è una battaglia legale senza fine sulle rinnovabili tra impugnazioni, ricorsi e sentenze. Il nuovo capitolo registra un altro stop della Corte Costituzionale a una norma della Regione. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo il blocco generalizzato delle autorizzazioni per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili nelle aree non idonee. Accolto dunque il ricorso del Governo contro una disposizione della legge regionale numero 31 del 2025, quella che modificava a sua volta la 20. Secondo i giudici la Regione ha ecceduto le proprie competenze in materia energetica, introducendo una misura che non risponde rispetta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Rilevato inoltre un profilo di irragionevolezza della norma in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, la sentenza precisa quindi che le richieste di autorizzazione devono continuare ad essere valutate attraverso procedimenti ordinari, con una verifica caso per caso degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali. Come spesso accade, differenti le interpretazioni politiche. Secondo la Giunta, la Consulta riconosce comunque il ruolo della Sardegna nelle scelte che riguardano utilizzo, tutela e valorizzazione del proprio territorio. Parla invece di pesante sconfitta politica al centrodestra. Per mesi la maggioranza ha preferito la propaganda al confronto, scrive il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu, secondo il quale il risultato è stato un anno di incertezza e investimenti bloccati, con grave danno alla credibilità della regione.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, al momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
13: Buonasera a tutti, l'isola è sotto shock, le due tragedie a Barisardo e a Solanas sconvolgono la Sardegna, le ricostruzioni e le indagini dai nostri inviati. E poi andiamo a Cagliari, dove il comune stanzia 6 milioni in più per il progetto del nuovo stadio. Ancora nel nostro inserto estate tanta musica, Disco Italia live a Iglesias, Rocce Rosse alla Nusei e l'opera La Cavalleria Rusticana a Cagliari. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché i rossoblù sono in ritiro a Ponte di Legno, il primo vero test è contro la Sampdoria. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicola o, se preferite, sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
2: C'è la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Riparliamo parlando della Nuoro a Basanta con i sindaci che chiedono di accelerare per la nuova ferrovia. Mario Tasca.
14: Sono 51 i chilometri di ferrovia elettrificata a binario unico che servirebbero per collegare Nuoro alla rete nazionale, passando da Sedilo e Ottana con innesto ad Abasanta. L'Unione dei Comuni del Guilcer chiede l'avvio del progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato da Ferrovie e consegnato da RFI al Ministero dei Trasporti nel gennaio del 2025.
15: È una regione che punta tantissimo sul turismo, è veramente assurdo l'inadeguatezza e l'arretratezza del nostro sistema dei trasporti, e quello ferroviario in primis. Quindi noi chiediamo fortemente alla Regione Sardegna, ma in modo particolare alla Presidente Todde e all'Assessore dei Trasporti Barbara Manca, di farsi portavoce delle nostre istanze affinché ci sia un colloquio con il Ministero dei Trasporti e si possa portare avanti questo progetto che per noi è fondamentale.
14: Per il Presidente dell'Unione, Sindaco di Sedilo, la ferrovia sarebbe una risposta concreta all'isolamento e allo spopolamento del centro Sardegna, avvicinando piccoli comuni, ospedali, università e servizi.
15: Si parla tantissimo di spopolamento, questa probabilmente è tra le misure migliori in assoluto che possa dare una grossa mano ai centri del Guilcer, della Barbagia, ma anche del Marghine e del Mandrolisai.
14: E mentre i sindaci chiedono alla regione un'azione più decisa verso Roma, dall'assessorato regionale trasporti confermano che le richieste sono già state avanzate e continueranno finché non arriveranno risorse concrete per colmare il gap infrastrutturale.
2: Ora il tradizionale rapporto della CNA, il settore delle costruzioni chiude il positivo triennio di espansione, ma si avvia verso anche un periodo di contrazione. Stefano Fioretti.
16: La morale del rapporto ci dice che, nonostante questo ciclo espansivo largamente favorevole, il sistema dell'offerta delle imprese sarde conserva tutti gli elementi di debolezza e non c'è stato un processo di consolidamento e quindi di crescita.
12: Ciclo espansivo delle costruzioni durato un triennio e su cui ora si spengono le luci. Il rapporto della CNA Sardegna parte dal 2025 chiuso con un volume d'affari intorno ai 7,5 miliardi, ma con primi segnali di decremento anche negli investimenti. Tiene il mercato di opere pubbliche e infrastrutture, mentre crolla il residenziale e con occupazione ancora in crescita, sia pure meno rispetto al passato. E sul futuro adesso si allungano ombre.
16: Nel 2026 ci attendiamo un assestarsi del mercato. Le previsioni sul 2027 sono di una contrazione più significativa, intorno al 2%, sia per il volume d'affari che per gli investimenti.
12: Prospettive che preoccupano il settore. Oltre ai numeri del rapporto, la CNA suggerisce alla politica indirizzi precisi, in particolare per alzare i livelli di specializzazione del sistema delle imprese.
16: Mettere in campo politiche, strumenti e strategie che aiutino la crescita dimensionale, i processi aggregativi e gli aspetti che attengono poi anche alla costruzione e alla formazione delle competenze, perché questo è un settore che già con le dinamiche attuali non è in grado di avere maestranze che ovviamente ne supportino la crescita.
2: La città di Cagliari investe su digitalizzazione e rigenerazione urbana con un piano da 17 milioni di euro. Il servizio di Teresa Piredda.
17: L'obiettivo è dare in ogni quartiere risposte in modo tale che i presidi di vicinato, anche quelli pubblici, quelli legati appunto ai servizi, siano presenti e capillari in tutti i territori. La Cagliari

0: del futuro è una città al passo con i tempi, tecnologica, inclusiva, attrattiva per le imprese innovative. Un piano strategico da 17 milioni di euro di fondi europei che punta alla creazione di servizi digitali per migliorare la qualità di vita dei cittadini e la rigenerazione urbana di alcune zone della città, come il quartiere di Ismirionis. Saranno completati gli interventi dell'ITI, l'investimento territoriale integrato, bloccati da anni.
1: Interveniamo con un forte investimento sulla scuola di Via Abruzzi, in modo tale da riqualificarla e dare una nuova vocazione sociale, sociosanitaria, di inclusione, di presidio nel territorio ad un edificio che era ormai in disuso da tanto tempo, con una riqualificazione anche del contesto ovviamente attorno alla Via Abruzzi. Un altro intervento riguarda un forte impatto sull'innovazione tecnologica e un altro intervento ancora sempre nell'ambito dell'innovazione tecnologica e specifico per quanto concerne l'edilizia privata.
0: Il finanziamento rientra nel FESR 2021-2027 dedicato allo sviluppo sostenibile e integrato urbano, complessivamente 130 milioni per 7 realtà della Sardegna. I comuni di Cagliari e la regione lavoreranno insieme.
2: Una fase di coprogettazione fra regione e comune che è protagonista perché propone, la regione verifica la coerenza con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e finalmente si può toccare per mano che le risorse europee vengono calate nelle realtà, in questo caso Cagliari utilizza al migliore dei modi.
3: Ora la pubblicità, poi lo sport con la prima amichevole del Cagliari.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
3: Sport, il Cagliari pareggio per 0-0 contro la Sampdoria nella prima amichevole del ritiro in Valcamonica. Servizio di Alberto Masu.
5: Zero gol, poche emozioni, ma anche segnali di progresso di una squadra che, come normale che sia in questa fase della stagione, è ancora in embrione. Il Cagliari nel primo test a Temù si ferma sullo 0-0 con la Sampdoria guidata dall'ex Corradi e con un altro ex Di Pardo in campo. A proposito di ex, Seb Esposito raccoglie applausi e uno striscione dai suoi ex tifosi blucerchiati presenti in gran numero a bordo campo. Chisacane schiera quello che è oggi aspettando il mercato, il miglior Cagliari possibile, con Caprile in porta, Zapedro, De Jola, Rodriguez e Obert in difesa, Romano, Winks e Fazzini in mezzo, Esposito e Adopò alle spalle di Kingston. Giocando con i numeri, un 4-3-2-1 che allargando Adopò e Fazzini diventa 4-4-2. Si gioca al piccolo trotto pensando soprattutto a mantenere le posizioni. Per vedere qualche occasione bisogna attendere mezz'ora con Obert imbeccato direttamente da Caprile che spedisce fuori e poi il botta e risposta tra i fratelli Esposito con Caprile che salva sulla punizione di Salvatore e Ghidotti sulla conclusione di Sebastiano. Nella ripresa, fuori Obert per un piccolo affaticamento sostituito da Zappa, poi intorno al quarto d'ora parte la girandola dei cambi. L'unico guizzo lo regala Di Paolo, che prova a conquistarsi la conferma giocando ogni istante come fosse una finale mondiale. Sotto lo sguardo del DS Accardi e dell'ex Ariaudo finisce 0-0. Il percorso è ancora lungo, ma è anche appena cominciato.
3: E adesso sentiamo le parole di Fabio Pisacane nel post partita, parole che abbiamo anche sentito nel corso della trasmissione Cagliari in diretta estate su Radio Lina.
6: Oggi l'importante non era il risultato, anche se uno vuole sempre vincere, però mi interessava vedere disponibilità, applicazione, atteggiamento e la squadra lo ha messo dentro la partita, per cui la gamba arriverà e le richieste che noi vogliamo dei nuovi arrivati, sono convinto che strada facendo si rinforzeranno sempre di più. Io penso che Romano ed Harry sono due calciatori che sanno palleggiare, per cui oggi iniziare col doppio mediano in base a come ci venivano a prendere e come l'avevamo studiati era una soluzione. De Jola è nato in quella posizione, è cresciuto in quella posizione, ha fatto tutto il settore giovanile lì al Cagliari, per cui è un ragazzo che secondo me ha letture, ci permette di giocare a 3, di giocare a 2, per cui può fare sia al centrale di una difesa a 3 sia al centrale di una difesa a 4. Normale che deve sicuramente capire che 20 metri più dietro deve ragionare da difensore e non da centrocampista, deve essere meno irruento in alcune situazioni, però è un calciatore che secondo me lì può diventare veramente una certezza sia per noi nel breve periodo ma anche per lui può essere importante anche per costruirsi una carriera ancora più lunga in questo campionato.
3: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Un saluto a tutti, ben agattados a questa edizione noa de Sole Giornali de Sardegna 1. Come ti sempre bieus impari i titoli de su sommario. Spara la suvrari a pusti cicara de bocci di Samulleri, issa esti grai mera, sa tragedia a custu mangianu ghizzi, su presuntu bocci d'ori esti andau a sole de scarabinieri, si sa regione certus in famiglia. Firma un bicciocco po su bocci d'orogio de su giovano de Genoiano, su de Bari, su vrari de sa bicciocca in bistia de sa macchina de sa vittima, sa giovana in ospedale Brozzo in condizioni scrais. A Pussis de Trejano su operi di Dorra, sa ruga de Montepino, sa data e si susetti de su mese austu, in questo luogo su ciclo di Cleopatra, iera bocciu, iera sciusciau dottu e fianta morta sa tres personas. Sapelu de sa ASL de Tateri, poi imprea in mello su pronto soccorso, sa metà di dei problemi de saludi non funti de emergenza, ma sa colpa esti finza dei difficoltà di de sa medicina territoriali. Dunque, sa cominciamo su con sa cronaca, ci si stetiu un bocidrogiu e un tentau femminicidio intra Margine Rosso e Solanas. Alessandro Pintus, 39 anni, su Casteddaio, custu mengianu de Ghizimannu in Solanas, in comune de Signa, a pusti di un certo con sa mulleri, Michela Rubio, de 47 anni, su da risparare a sa gonca e moi sa femmina esti in condizioni di disperare. Luego si è ripicato sa macchina e si andava in Margine Rosso in Quartu Sant'Aleni e ha risparato finza da Suvrari e Andrea duas bortas da Bucendiddu e a Pussis sti andau i settottu de Scarabinesi a contai su chiesi sul serio in su luogo Scarabinesi de sa compagnia de Quartu e su dottore legale Roberto De Montis. Sigheus con sa cronaca, con su bocidrogiu de Riseru, de Simone Concas, de Gianoianus in Bari, notte se si stetiu firma un ubiciocu, a prospitico de Giottanus, poi is duas curte d'Arasa, sa cabu de un ugertu, cumanzau in località di Circillai, su ubiciocu are si portau in sa presone minore lì de Quattucciu, forse su ugertu sti nasciu posa cappiu intra sa vittima e sex sposa, che Simone ha ricicato de bocciri strecchendi da cunza macchina sa giovuna esti a barra strupliara in maniera grai e moi esti in ospedale Brozzo in Casteddu e scroculo su vunti coordinausu dei procuras dell'anus de Casteddu barese esti scirara con dusu bicciocusu uno che non era torrai bruso in domu e satru chi arcaba in presoni don Pietro Sabattini su arrocu da Bari pensa is mamasa dei dus bicciocusu e narra de pinticicca in su goru in soru savagi e agattai sa forza de sigiri a bivi e mancai sa finza sa forza de gambiai custu mondu aici difficili. E sa comunità di De Bari, sa Gattara, torra in sa tragedia. Sa morte Simone Concas, da vairi torrai su primu de su mese marzu de su 2025, cando in una giornata de festa po su Garrajali, fiastetti un bocciu a curte d'Aras Marco Mameli, 22 anni de Irbono. Fiera andau in Bari, si spassiai e invece stesti accabau a terra in su sanguini. Sa curpa via stetia de defendi un amico Andrea Contu che vi era stetiu a Fraccau posa accusa fia stetiu Giampaolo Migali bintotanzu de Gelisuli a bocci di Marco Mameli a pussi de Aicurpiu Contu fia stetiu i settottu andai a Sincrasi dei Scarabinierisi ma gli era confessau scetti de Ai a Fraccau Contu ma mai de Ai bocciu Mameli e in moi nebari esti galara torra sa tristura e nemus teneri gana de Fueddai. Su ministro de sa giustizia, Carlo Nordio, questo mangiano ha incingiato in nuda su reparto nuovo su regimi speciali de su 41 bis de sa presoni Ettore Scalas, po su guardasigilli, questo essi su primo basso, po sa caminera de recasciatura dedotto su sistema de presonis, chi vuole l'impari sa sicurezza de presoneris, finza su sa chisizia umanizzazione della pena, e ci vunti in programma finza intervento su inisa tra si strutturas. sa politica e moi sta ghinnanta manovrina de 1,5 miliardi. Paolo Truzzo, su capo de su gruppo de Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, narra una manovrina che arriva con 6 mesi de ritardo, po' curpa de scertus intra sa maggioria e totu, e che non serve di vostro sviluppo e sa crescita de sa economia. Ma nosus pensamos invece a su traballo, a sa impresa, a sa giovunus. S'aggiunta a todde si dormia, a pisus de un monti de dinai de annus, aggiungere Stefano Tunis, consiglieri de Sardegna al centro 2020. Nosus invece a fare uso proposta sa beras, se 2400 milioni si possa spesa de 11 proposta de sa minoria, che mancai pur ribraci vinza sa una parte de sa maggioria. Po Angelo Cocciu, su capo del gruppo de Forza Italia, su posizione esti critica a suba de sa manovra, ma si a disposizione pagata un accordo poi sardus. Su posizione ripresenta una proposta pruschettot po promuovi su sviluppo e su traballo. Po Stefano Schirro, su capo del gruppo misto, finza se 30 milioni si chi sa maggioria bolir in preai, poi aeroporto su depintesi invece sa in preauso, poi giurai is territorios. Po Umberto Tica, dei riformatori, sa manovrina castera a s'interessi des privaus e non accusso dei sardus. E andaus in terra no, invece di noi, po una buona nova, poi ta appusi de gasi trejanno su s'arruga de Montepino overi torra, a segai su vrocu, su zetti di su mese austu, a resis assessore regionale straballus pubblicus Antonio Piu, e sobreris chi sposta ante scartellu su esti una immagine storica, e us de più vai un'opera manna, narrara Salvatore Campione, su responsabili ANAS de sa Sardigna, tecnicamente un traballo difficile, possa parte idraulica, s'arruga esti pronta, mancanta sceti i scartelli su e i segnaletti casa a terra. E uspostu i barrieras de sicurezza e spiega la sua responsabile di ANAS e dunque si muove ruga esti segura mera. Fiera su dei giotu di onisanti de su 2013, quando po su ciclone Erri in Nia iante a perdu sa vida Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga. Finse in Savarti Nantis de usas derruta de su ciclone Civunti vendi traballo su po' da ogni a posto. S'unione dei comunus de su Guilcer domanda la devai partire su progetto che si narra di fattibilità tecnico-economica già approvato de ferrovie e consegnato a su ministero in su gennaggio de su 2025. Po vai 51 km su de ferrovia elettrificare a binario unico che serve tipo collegai Nugoro a Serrezza Nazionale passendo possedilo e Ozzana con innesto in Abbasanta. Non si vorrei di creghi una regione che punta la suba del suo turismo, narra Salvatore Pessu, presidente dei Unioni dei Comuni de su Guilcer, su sistema dei trasporti e pruschetto tugu su dei treni su Sierra ai Cibecciu. Domandausu a sa presidente della regione Todde e a sa assessore trasporto su Manca, de si va portaboggi con su ministero. Popes, chiesti vinci su sindico de sedio, se ferrovia boriressi sa risposta contra s'isolamento e su spopolamento del centro de sa Sardigna, può faiesi prus accanta is comunus piticus ai ospedali, is universitari e ai servicius. S'assessore regionale e trasporto su confirmera de già mandau is documentu su e domanda a su ministeru che era sighiri a domandai finse da cando non anta arribai il risorsa. Il suo progetto estivarti dei 4 miliardi e 13 de Sarrezza Sarda e de gusto su governo da ristanziau casi 1,800.000. Sazanisa di Sarda e moi altri problemi, sa ASL e Tataria di pubblica una nota po simpreu giusto del suo pronto soccorso. In cusu de Salighera in 25.000 persone a Sannu e in cusu de Otieri 15.000, ma sceti su d'uso vogento funti codici a Rubius. Is persone a depinte andai in suo pronto soccorso, narra Giovanni Secchi, su direttori del suo pronto soccorso de Salighera, sceti po situazioni di crisi. Luca Pilo, su direttore del pronto soccorso di Ottieri, aggiunge che si deve essere su 118 o in domo, in sarruga o mancai in sablaia, chi sa persona, chi si intende in mali, fa i preoccupai. E adesso su 118, una volta arrivato a decidere chi porta questa persona in suo pronto soccorso e finisce in cali due portai. In questo della Salighera, in 30, 100 pazientes a sa di 140 in sa cabegira. In ozieri invece sa 60, ma de gustu su 45% funti codici birdisi o biancus. In situazioni che non funti crisi o urgenti si depide andai de su dottori de sa medicina generali o in isguardias medicas o turisticas nanta de sa ASL. Tocca a noi però che chi sa medicina territoriali non funzionerà bene in meras biddas. Chissione di proprio de medicina territoriali in Isli se sti organizzara e si stetti a organizzare de su comitato sanità bene comune una biglia che ha riposto in pari cittadinus, amministradoris e operadori sanitarius po contai de s'importo de su ospedale San Giuseppe poi scomunidatisi de su territorio Luigi Pisci de su comitato narara tenendo un pronto soccorso chiesi sa metadi di gusto che ci viera e che ci serbiri, sa medicina esti a melenzara, sa chirurgia chiesti de costruire torra, non si vorrini interrompi un servizio de emergenza e urgenza aici de importo, non si vorrini scaresci de su San Giuseppe, narra Don Antonio de Murta, su cappellano de su spidali, ma che ninguna risposta esti a ribendi e si speru esti chi anda a manteni ispromessas. Ci vienta finza si amministradoris locali, chi de bagu anti a tobiau is verticis de sa regioni, sa presidente Todde, più proschettoto già esti finza sa assessora a sa sanidade. Alberto Lodo su sindico de Bidano e Tulo sari promittiu che si boli di affortiai su ospedali lo capilia su sindico de Isili serra la naredi dei su edus però si depriva assai ai sfattus. E ho buru de peos questionai dei blackout. Custa borta esti serdiana sa vittima in su centro storico. Doni aranti mancara sa correnti. Is abitanti protestant non divorinti brusu. Cun sa basca manna chi cesti, ci vunti finza sa beciusu e personas debis o disabilis. Sa correnti elettrica mancara in is domus, ma finza sa in is attividadis commerciali, in is ufficiusu e sa gente dunque non vorrei traballai is elettrodomesticus sa brugianta e dunque da ci punti finza sa danus economicus eus regoli totu segnalazioni dei cittadinus eus a fai una diffida a narra la sa sindiga de Serdiana Alessia Appuddu eus a fai una domanda pois danus su comunu Alessia accanta ai cittadinus po dusa giurai a si fai donai is rimborsus. Questa via era l'ultima nuova Pogus edizione di Deus. Do grazie a poi a Sciobarau su telegiornale e posa sito e si do a Tobbio edizione di Benedi. Un saluto a tutti.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
2: Giovedì 23 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Molti studi internazionali hanno dimostrato come i genitori possano perdere complessivamente oltre 700 ore di sonno nel primo anno di vita di un figlio e come gli effetti della deprivazione del riposo possano influire sul benessere psicofisico, sulla relazione di coppia e sulla gestione dello stress. In materia di sonno dei bambini proliferano consigli, convinzioni popolari e rimedi della nonna che però non trovano riscontro nella realtà e che spesso finiscono per aumentare la confusione. Eppure la realtà è semplice, non esistono regole fisse applicabili a ogni bambino e persino allo stesso bambino in momenti diversi. Spetta ai genitori imparare a leggere il proprio figlio invece di seguire regole rigide. Solo a questo punto il sonno smette di essere una battaglia. In generale, nel mondo, bambini e ragazzi non assumono quantità sufficienti di alimenti che più di tutti potrebbero contribuire alla loro crescita sana, alle loro capacità di apprendimento e alla loro salute futura. Parliamo degli alimenti a base vegetale come frutta, verdura, semi, frutta secca, legumi. Un'analisi svolta su diversi stili alimentari in 185 paesi rivela che i giovani non ne mangiano abbastanza e che il loro consumo non aumenta tra l'infanzia e l'adolescenza nei paesi ad alto reddito, forse per il contesto culturale e alimentare in cui i ragazzi crescono. C'è chi cambia borsa, chi colleziona occhiali da sole e chi quest'estate punta tutto su un accessorio tanto semplice quanto irresistibile. La bandana è tornata sotto i riflettori e lo ha fatto con un mix di nostalgia anni 2000 e fascino effortless, colorata, versatile e facilissima da abbinare, promette di diventare il dettaglio moda che accompagna ogni momento della stagione, dalla città alle vacanze. Il suo punto forza è la capacità di reinventarsi a ogni look, tra i capelli per un effetto boho, annodata al collo per un twist retro o coordinata all'outfit per un risultato sofisticato e contemporaneo. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le mele cotte sono un'autentica miniera di benessere. Il calore rompe le pareti cellulari del frutto, rendendo la pectina e gli antiossidanti molto più biodisponibili rispetto alla mela cruda. Questo le rende super digeribili e un toccasana per l'intestino. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: de sa terra nostra.
1: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni Suergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori, ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Emanuele Garau ha una nutrita produzione discografica alle spalle. Rivisita anche il canto in re per questo omaggio a Ozieri.

0: Abbiamo ascoltato A Otieri dalla voce di Emanuele Garau.
1: È 1:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Oggi giovedì 23 luglio, sono le 8:08 e voi siete connessi ancora una volta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Dagas, qui come in regia il nostro Fabio Leoni, e diamo inizio a questa nuova giornata. Noi qui dagli studi già da prima mattina, voi invece dove siete, da dove ci ascoltate? Insomma, scriveteci al 340 87 15 015, siamo molto curiosi di leggere i vostri messaggi, ma iniziamo subito a dare uno sguardo alle prime notizie sui giornali di questa giornata, vedendo sia le prime pagine di giornali cartacei che i portali online. Io inizierei immediatamente dall'apertura dell'Unione Sarda .it, dall'home page appunto dell'Unione Sarda, che apre con il delitto di Barisardo, un omicidio a Barisardo. Un 19enne è stato ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza, ha fermato un minorenne. Il provvedimento è scattato nella notte. Il presunto assassino sarebbe il fratello della minorenne. Il fratello minorenne della giovane, scusate. Una tragedia che accomuna anche le prime pagine del giornale dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o in formato digitale se preferite sull'app Unione Digital, e anche della Nuova Sardegna. Quindi la cronaca in apertura dei giornali, una vera tragedia, lo ricordiamo, un 19enne ucciso a coltellate, morto per due coltellate. Simone Concas, la vittima, 19enne di Barisardo, è stato ucciso ieri vicino agli impianti sportivi di Circillai. Poco prima il giovane

aveva visto la ragazza di cui era invaghito insieme al fidanzato e la investita. La 22enne è ora ricoverata a Cagliari, il fratello e il fidanzato l'hanno poi inseguito fino all'epilogo mortale. A tarda sera i due erano ancora in caserma. Seguiremo chiaramente gli aggiornamenti nel corso della giornata per capirne di più e soprattutto sulla ricostruzione appunto di questo tragico avvenimento. E ancora una volta sulle prime pagine dei giornali torna chiaramente anche l'emergenza caldo, l'emergenza incendi. Anche ieri la Sardegna, la nostra isola, è stata devastata dalle fiamme. Una nuvola nera si è alzata sulla 554 nel pomeriggio di ieri. Grandi, gravi rallentamenti sulla statale 554 a causa proprio di questa coltre di fumo che ha colpito dei campi per poi avvicinarsi addirittura interessare una rivendita di pneumatici, da qui appunto il colore così intenso che ha poi determinato grande disagio al traffico. Ma poche ore dopo un altro maxi rogo ha preso il via ad Arzachena, quindi fiamme su più fronti nell'isola, tanti i mezzi aerei mobilitati, una vera emergenza dovuta ancora una volta all'innalzamento delle temperature, la terza ondata di caldo che stiamo vivendo. Parleremo poi qui in studio con il meteorologo Alessandro Gallo che ci spiegherà il perché di questa imperterrita ondata di caldo e quando e se riusciremo insomma a respirare ancora. Prevista, vi anticipo già, una nuova ondata per il mese di agosto. I meteorologi insomma ipotizzano che quella che stiamo vivendo ora non sia l'ultima dell'estate. E poi spuntano nuovi dettagli sulla tragedia dello schianto mortale a Budoni. La vittima, un 34enne, salvo il figlio di 9 anni, si era schiantato con la sua Passat contro le barriere di cemento armato a Budoni mentre viaggiava contromano sulla Olbia Nuoro. Il 34enne ucraino che aveva litigato con la moglie è morto sul colpo, ma si è salvato il figlio di 9 anni. Anche qui il giorno dell'Unione Sarda a pagina 5 ricostruisce la vicenda appunto sulle ore prima del tragico incidente. Alcune novità sull'Unione Sarda oggi in edicola: le vie del shopping di Cagliari potrebbero trasformarsi, avranno un breggio, ne parliamo più tardi nel corso della mattinata insieme. Ma ora spabito alla musica con My Soul di Bruno Mars.

0: settimana su Radio Libera l'universo, il coso per scoprirlo, per volere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che raccontano le ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radio Lina. Caffè Corretto.
2: Eccoci qui, bentornati su Caffè Corretto, ancora con Alessandra e Fabio Leoni per parlare di notizie e informazioni. Insomma, annovavamo le prime notizie del giorno, un caso di cronaca, una vera tragedia che ha ricoperto le pagine anche delle cronache nazionali, la morte di un ragazzo 19enne a Bazzardo. Una ragazza poi viene ucciso a coltellate, il presunto assassino di Simone Concas sarebbe il fratello minore della donna. Insomma, una vera tragedia che c'è ancora una volta, una città che stava riprendendo, lo ricordiamo, la sera 1 marzo del 2024, una grave omicidio aveva rapito la cittadina. Insomma, chiaramente nelle prossime ore seguiremo il caso, cercheremo di fornire più aggiornamenti per ricostruire le ultime ore di Simone Concas, 19 anni, di Barisardo. Ma ora spostici ancora una volta, continuando la lettura del giornale di Luisarda. Ricordiamo, sulla prima pagina, che trovate oggi in edicola o in forma digitale all'app Unione Digital, torna l'emergenza incendi e torna anche gli schianti mortali sulle strade. Troppi quelli che finiscono la nostra isola, sono di 70 milioni le risorse per la sicurezza delle strade, per i troppi incendi mortali nelle province di Sardo. Abbiamo un brutto record che detiene la nostra isola e lo diamo oltre 70 milioni di euro le risorse per la loro insicurezza. Ma ora vorrei starmi rapidamente su Cagliari, perché c'è una grande novità che interesserà la città, interesserà le vie dello shopping. Lo abbiamo nato prima, perché era già con un tempo di vele sulle vie dello shopping. Potete vedere a pagina 16 dell'Unione Sarda una simulazione realizzata con intelligenza artificiale che ci permette di mostrarvi come saranno le vie dello shopping, queste grandi vele bianche che saranno installate. Questa perlomeno è la proposta del Consiglio Comune per ombreggiare le strade pedonali, una bella proposta. Ve seguiremo poi esito e continueremo a raccontarvelo. Mi piace molto questo utilizzo dell'intelligenza artificiale per mostrarvi ciò che è successo, le ricostruzioni, ma anche ciò che la città potrebbe essere. Ma torniamo ancora una volta sulla prima pagina dell'Unione Sarda, tema centrale, la foto notizia, o è Sinner che torna che arriva nell'isola con Laila, la sua fidanzata innamorata, a Porto Raffaele, quindi le vacanze del grande campione nell'isola, e si rilassa in gallure, felice e sorridente, e soprattutto innamorato in Nick Sinner, del tutto inetto, ben lontano dall'immagine, insomma, un po' aperta e contrata qui a abituato il pubblico, che ha raccontato oggi in esclusive firmate dal settimanale Chi in edicola, che anticipiamo appunto sull'Unione Sarda. Dopo la seconda villa di Wimbledon, il numero uno tennis è volato in Sardegna nella sua nuova villa Porto Raffaele in Gallù, nel comune di Pau, con campione anche fidanzata Laila, una coppia di amici e l'inseparabile cane Snoopy. Le pagine del giornale, la pagina 8, potete vedere i tanti scatti appunto realizzati dalla rivista Chi e alcune analisi di sta sua vacanza. E poi torniamo a cronaca, un serrato su auto in sosta nel mirino dei vandali, invece un'arbolia, sesso in spiaggia, il caso fa discutere e muro va il furgone di un imprenditore. Insomma, tanta la cronaca sulla prima parte dell'Unisarda. L'avete già letto, l'avete già sfogliato, come procede la vostra mattinata? Fatecelo al 3 4 0 87 15 0 15. Noi torniamo a poco, ora vi lascio con Businessman di Donati Dito nella piana. Business.

Eccoci qui, 8:25, torno in diretta su Che Corretto. Prima di spostarci sui giornali nazionali, voglio darvi un aggiornamento dell'ultimo minuto, comparirà brevissimo anche sull'home page dell'Unionestrada.it. Una tragedia nelle prime ore della mattina tra Quartucciu e Solanas, con un uomo morto e una donna ferita gravemente a causa di un'armata fuoco tra le 5:30 e le 6 del mattino. L'uomo è stato colpito a Quartucciu, mentre la donna trasportata in gravi condizioni al Brozzu nella frazione di Solanas. Sul posto i carabinieri per le indagini e per ricostruire la vicenda. Tra le ipotesi potrebbe essere stata la stessa persona ad aver sparato a entrambi, ma seguiremo chiaramente la vicenda e vi daremo più aggiornamenti possibili nel corso della giornata. Ecco, ora spostiamoci rapidamente anche sui dei giornali nazionali. Qua notizie aprono, ancora una volta parliamo del caso sicurezza e giustizia dopo la morte di Fakir, di Abderrahim Fakir, il 32enne morto a Bologna in manette. Nuovi video durante la rianimazione, l'uomo era già in manette, quindi insomma ancora una volta tensioni tra maggioranza e opposizione per il caso Fakir, ma non lo tornano c'è cronaca insomma del giornale Natali anche il caso Rogero, a questa negata la schierazione, e poi chat di Del Mastro ancora una volta negata visione. Sono questi i titoli di giornale affiancati anche dal caso Salis, condannata a risalire collaboratori licenziati con 300.000 euro, e il caso senza precisi dell'intelligenza artificiale che è riuscita a hackerare un sito, dato forse preoccupante, l'intelligenza artificiale sfugge al collo umano e hackerà un sito. E chiaramente gli esteri, l'Arabia Saudita avrà in nucleare, firmato il patto con Donald Trump, un accordo con Donald Trump. Lo si legge nel Corriere della Sera, nel taglio laterale. Trump ha firmato un accordo storico con l'Arabia Saudita che garantirà al paese, un programma nucleare per scopi civili, ma che potrebbe anche aprire strada all'arricchimento dell'uranio sul territorio regno. Il nuovo patto, la durata prevista 30 anni, ha un valore stimato di decine di miliardi di dollari. L'intesa firmata ieri è stata concepita per attribuire alla società statunitense un ruolo centrale nello sviluppo delle infrastrutture nucleari dell'Arabia Saudita, di fatto escludendo dall'affare altri concorrenti stranieri. E poi ancora, come vi accennavo, il film della morte di Fakir, qui titola Il Corriere della Sera, e poi sicurezza e giustizia, no l'uso del mastro, vaghi in aula e progero, scerazione negata, andando appunto a Abderrahim Fakir. Vedete anche immagini sul Corriere della Sera, l'uomo già in terra e confuso i minuti prima della tragedia. Domani sarà l'autopsia. E poi Repubblica, uno scudo per Del Mastro, negata autorizzazione all'uso delle sottosegretario con vicino ai clan, voto della giunta ritarda l'insta sulla bistecheria, l'opposizione favore alla mafia. E poi veramente notizia centrale, l'accordo tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Lo ripetiamo, l'Arabia Saudita avrà il nucleare perché ha siglato un accordo di 3 anni con Donald Trump. E poi la Repubblica ci porta in un viaggio in Crimea, assediata da droni dalla porta, e torna ancora una volta l'intelligenza artificiale di controllo con l'attacco partito senza ordine umano. E poi il giornale titola condanna la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti, libero invece Salis, che figura di M. Poi tanto altro sui giornali che trovate